0: cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Caro Stello, ricordiamo che è la tua versione, quella che tu proietti da sola sul tuo muro bianco del vecchio carosello. Esatto, programma cult.
3: Un raccoglitore di pubblicità, mettiamola
2: pubblicità,
3: così.
2: Esatto. Pubblicità.
3: Sentiamo allora quello che hai trovato.

0: Il mio dottore utilizza la testina tonda. Il mio igienista usa sempre la giusta pressione. Con lo spazzolano Anal B unisci entrambe le funzioni. Anal B, l'unico spazzolano elettrico che ti permette di pulire in profondità. Grazie alle setole microvibranti, Anal B penetra a fondo ed elimina lo sporco in eccesso, regalandoti piacere intenso e deciso. E per un'esperienza ancora più wow, ci pensa Anal B alla menta. Spazzolano Anal B, certo. Più lento, più profondo, più intenso. Anal B va dove gli altri si fermano.
1: Vabbè, c'è già il motore a scoppio.
2: Invece spogliatore.
3: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.

solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!

0: Continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: ieri mattina nel Morning Show. Radio
1: Globo. Roberto il baffo.
2: Questi tre, tutti e tre, vieni qua, guardali. Guardali, sono tuoi. Italia Watch Collection. Gli originali orologi dell'Italia collezione 2011, tutti e tre.
1: Numero uno, ragazzi.
3: Con
1: un polmone in meno probabilmente alla fine di ogni diretta, perché so, si sfiatava, vi ricordate che bello? Poi con sto scopettone sotto il naso, c'aveva uno scopettone sotto il naso.
4: È vero.
1: È una cosa meglio
5: pure in testa comunque.
1: è vero.
3: Sono passati 30 anni, è cambiato tutto. È cambiata proprio la concezione della TV, non esiste più la TV.
1: Prima Gabri mi chiedeva: ma che fine ha fatto? È ancora vivo? No, ragazzi, è vivo. Da quello che so che si è trasferito con una barchetta, va in giro tutto il giorno a pescare. No, avete mai comprato qualcosa da Roberto il Baffo?
3: No,
1: dai, strano.
5: No, alla stazione Trastevere, a Barbaffo.
1: No, quella era un'altra
5: cosa.
1: No. Beh, c'era lui negli anni 80-90 e poi c'era, che ne so, Monica Sport. Non so se vi ricordate anche quelle delle ciclette, no? Che era una cosa meravigliosa, ragazzi. Sto tirando fuori delle robe.
4: Ma era un'altra, non lui.
1: No,
4: cioè non la pubblicizzava lui, io sì.
1: No, Monica Sport era proprio un'altra. Era Monica Sport. E ti dirò, ci ho passato anche qualche bel pomeriggio con Monica Sport.
4: Sì. Io con i prodotti per i duroni ai piedi.
1: Sì.
0: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash.
0: Oggi dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
6: Flash.
0: Solo oggi dalle 14 alle 17 inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%, solo per i più veloci, solo su cashglobo.it. Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
7: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora. La seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.

organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tutto in una festa.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: The Morning Show Reload on Radio Globo.
1: Eccoci, ciao ragazzi, sono Massimo Bari. Anche questa mattina sono successe cose importanti nel Morning Show di Radio Globo. Ad esempio abbiamo parlato con il nostro sindaco. Il sindaco Gualtoggi ci ha dato le ultime dal Campidoglio. Reload.
2: Oggi ci troviamo nello spazio appena ristrutturato dell'ex Casa del Popolo di Valle Aurelia, che inauguriamo come l'ennesimo spazio di studio e lettura di Roma. Ad oggi possiamo constatare con entusiasmo che ci sono più spazi studio che persone che abbiano la voglia di studiare. Di gran lunga. Ma il progetto rientra nell'ambito del programma Spennemo tutti i soldi del PNRR, che a sua volta ricade nel contesto di Ce lo chiedeva Europa. Una sorta di frase jolly ogni volta che devi fornire spiegazioni scomode. Tra l'altro, questa cosa degli spazi studio ci piace in particolar modo. Dai, un'imbiancata le pareti, metti due tavoli e tre sedie scompagnate e una presa USB che non funziona, ma fa sempre scena. E voilà, spazio studio fatto. E i libri vi portate voi. Noi per arredo mettiamo un catalogo Ikea del 2007 e un topolino che ha la copertina strappata. E il nipote di Michelini, grazie a un appalto di dubbia correttezza come artista di murales, si occupa di dipingere su tutti i muri quattro brutte lineette ricurve per dare l'impressione che ci sia il wifi in tutti gli ambienti. Che poi comunque è proprio negato. Pure quelle lineette gli escono male. L'area sarà aperta dalle 9 alle 19, per poi lasciare spazio al tipico degrado notturno romanesco, tra peroncini svuotati e latrine a cielo aperto. Adesso però dobbiamo impegnarci tutti per far conoscere questi meravigliosi spazi culturali. Al momento sono un po' poco frequentati. Ecco, qui adesso per esempio c'è solo una persona.

0: c'è qualcuno.
1: Vediamo un po' che cosa sta leggendo.
0: Sì.
1: Ah, il libro di Giovanni Lucifora. Oh! Ah, e allora deve essere Giovanni Lucifora. Peraltro sta anche mangiando mentre legge. Quindi è sicuramente lui. Fammi vedere. Sì, merendina scaduta. Certo, è lui. Lì c'è anche una stanza insonorizzata per metterci dentro persone che parlano ininterrottamente nelle sale lettura. Chissà chi potrebbe essere utile. Non faccio nomi, ma mi limito solo a guardare nella sua direzione. A Michelini, ma che sta a fa' su nipote? Ma ho detto il simbolo del wifi. È quella, pare una ceppetta. E dai, Michelini, ma dico io.
2: Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash.
2: Oggi dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
5: Flash.
2: Solo oggi dalle 14 alle 17 inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%, solo per i più veloci, solo su cashglobo.it. Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.

0: cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Continuano, mi segnalo l'assistenza, i cori del Vaticano, del torneo del Vaticano, bellissimo.
3: Chi non salta Francescano, chi non salta Francescano,
4: Voglia di stringersi un po', sentite il Papa fuori al barcone e parlava a noi di giorno e sera, alza il cielo la candela e grida forte Ave Maria sempre con noi.
2: Ragazzi, qui c'è dell'arte,
5: Tutto il mondo sa che il Vaticano è la sua nuova maglia. Quando segnerà sotto la curva ci fa la mitraglia. Tutti sanno che si chiama Frank Provost, ma noi sappiamo che è un grande campione e lo chiamiamo Papa Leone.
2: Che treni grandi!
6: E chi non salta è un frate cappuccino. E chi non salta è un frate cappuccino.
2: Che meraviglia.
7: San Giovagnali, San Giovagnali, San Giovanni, famo gliene tre, San Giovagnali.
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì,
1: dalle 16 alle 19,
0: solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
8: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: streaming TAB e sul canale 91 del digitale terrestre Globo
1: TV. Via veloci, pronti ad iniziare anche questa mattinata, mercoledì 20 maggio. Buongiorno da Federica Della Valle. Questo è il Morning Show Replay e partiamo ora su Globo.
2: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Ci dedichiamo un'ora, ci prendiamo un'ora di tempo per ripassare la puntata di ieri del Morning Show di Radio Globo. Buongiorno ancora da Federica Della Valle, buon mercoledì. Morning Show Replay inizia ora.
2: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Andiamo subito al primo Morning Show Replay di oggi. Si parla di tette, signori. C'è qualcuna che se le è pesate e lo abbiamo sentito ieri in diretta nel Morning Show.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: 6-7, 6-7, 6-7.
3: È partita questa epidemia, una nuova epidemia. Questi sono da mettere in quarantena, vedi?
4: Fatemi pesare dei seni, eccoci qui.
3: Ma non è un movimento a pesare dei seni.
4: Sembra, no, ma
3: scusa, se poi lo facciamo.
5: Ma dove ce l'hai ste tette? Come fai a pesare?
4: Ma non le mie, ma quelle di un'altra.
3: Però aspetta, apriamo allora questo capitolo. Adesso, porca miseria, facciamo così. Siccome c'è questa mania, so che un sacco di donne comunque se lo pesano il seno.
5: Tra di loro?
3: No, non tra di loro. Da sole,
4: come un sacco.
3: No, è vero, ogni tanto sento qualcuna che si è pesato il seno.
5: Vabbè, ma che se lo palpano o che lo mette sul bilancino?
4: Vabbè,
3: lo mette sul
4: scherzo,
3: bilancino,
4: sì.
3: Lo mette sul bilancino proprio. Non sto scherzando, ma a controllare se è cresciuto, non è cresciuto, il peso, se
5: ma
3: è diminuito.
4: Ma ci sarà sicuramente anche un Guinness World Record. Cioè, lo fanno per qualsiasi cosa, adesso googolo.
3: Allora, vogliamo sapere se vi siete mai pesate il seno, se l'avete fatto, come lo avete fatto.
6: No, altri maschi, vediamo se si sono pesati. No, dipende poi.
3: Dipende anche dal momento della vita.
6: Esatto,
3: cioè,
6: esatto.
3: Metti che hai avuto una giornata stressante, pesano di più. Pesano di più.
6: Anche...
3: Scusami. Allora, sentiamo se le donne effettivamente ogni tanto danno una controllata.
5: Ma soprattutto perché?
4: Esatto. Ma vabbè, così per ridere magari tra loro, ma non mi riesco a immaginare. Però
6: cerchi la
4: vabbè, ma perché? Ma non ditemi che voi non ve lo misurate tra di voi,
3: è vero,
4: o non
3: ragione.
4: È successo
3: allora,
4: in adolescenza.
5: Tra di voi no.
4: In adolescenza.
6: Anche da solo.
4: No? Comunque, ragazzi.
3: Non in adolescenza, Giovanni l'ha fatto per esempio martedì scorso, me l'ha detto a me.
4: Certo.
3: Mi ha detto che è stato tutto il giorno lì col metro.
6: Col
3: calibro.
4: Comunque, ascoltatemi un attimo, ho googolato. Questo Guinness World Record, Annie Hawkins Turner, è una statunitense. 25 kg per ogni seno.
5: Ma non è possibile.
4: Prendetela, ragazzi, mettetela sul video.
5: Ma ragazzi,
4: è incredibile.
5: Ma manco un comero pesa 25
3: kg. 25 kg è una creatura, non scherziamo.
6: No, ma è un problema, dai. Su,
4: è più di una creatura. Porella.
5: Ma l'ho vista, può essere.
4: Ma, poveretta.
3: Ma aspetta, è naturale oppure?
4: È naturale
3: quella roba.
5: È più grosso della capoccia.
4: Certo, è un Guinness, quindi è il più di tutti nel mondo.
3: Ragazzi, è un sacchetto di calcinacci, non so se ci avete idea. Cioè, è una roba.
5: Di più.
3: È una roba.
4: Allora,
3: esagerata.
4: La patologia si chiama gigantomastia.
5: Ma che roba!
4: Okay. Mamma mia,
3: ragazzi! Oddio, mio! Stiamo vedendo.
6: È una malattia, cioè.
4: È una patologia. Gigantomastia, cioè le tette giganti.
5: Lei è
4: tradotto.
3: Sì. Comunque, non vi scandalizzate, perché voglio dire. Dopo l'ultima riunione io sono tornato a casa più o meno così, ma non erano le tette, cioè, quindi adesso allora vabbè, dai, poi insomma vogliamo le donne che insomma hanno avuto almeno una volta così la curiosità di misurarsele, ma pesandole.
4: Okay?
3: Se ci sono battete un colpo.
5: Quello non è reggiseno, il fiocco da barca tua.
4: E due ne servono.
6: No, quella,
4: vela. Ragazzi,
3: è una roba incredibile.
4: Ecco, body
3: vabbè.
4: Shaming, vi ricordo.
3: Body shame. Fabiana, ciao, buongiorno.
7: Buongiorno.
3: Allora,
7: ciao,
3: Fabiana,
7: ragazzi.
3: Hai avuto incontri ravvicinati di qualche tipo?
5: Sì, col bilancino.
7: Incontri.
3: No, non è
7: bravo,
3: vero.
7: Bravo Gabri.
3: Allora, hai pesato le tette, di la verità. Già, buttiamo subito giù la maschera.
7: Esatto, le ho pesate. Tre etti e mezzo luna.
4: Tre etti e mezzo luna, mica male.
5: Buono.
7: Posso candidarmi?
3: Allora, aspetta un attimo. Allora, tre etti e mezzo non è malissimo. Tanto
5: però
3: per
5: ora
3: cominciare.
5: Bisogna capire la consistenza.
3: Sì, a parte quello, insomma. Bisogna...
4: Allora, prima la taglia, voglio sapere.
7: Volete sapere anche la forma? È una quarta C.
4: Quarta C.
3: Una quarta,
4: okay.
3: C. Una serie televisiva sembra, la terza C, la quarta C.
4: E la forma?
7: La forma è a goccia.
3: A goccia. No, vabbè, ci sono,
6: certo,
3: insomma, diversi,
6: certo,
3: tipi.
7: Diverso.
3: Ma rimane su bella soda oppure sono quelle che c'è balleggi che ginocchia?
7: No, rimangono sode.
3: Ah, okay.
4: Quanti
3: rimangono
4: anni hai?
3: Bene, ok.
7: Io ne ho 42.
4: Ah, beata.
3: Senti,
4: te.
3: Cara Fabiana, come mai questa curiosità di volerle pesare? Come è venuta fuori?
7: No, perché allora lo so perché ho un seno rifatto, quindi so quanto quanto mi è stato messo.
4: Ah, grazie che rimane su allora. Io ho 42 anni e ce l'ho a goccia, però in giù, non ho capito.
5: Beh,
4: allora,
5: a goccia,
7: ma infatti ho allattato, Flaminia.
4: Ah, quindi te le sei rifatte perché hai allattato?
7: No, le avevo fatte prima.
4: Ah, prima.
3: No, ma aspetta, quando lei intende a goccia è che piagne ogni volta che vede e quindi ecco, diciamo a lacrima, non proprio a goccia, è così, ecco. Senti, e quindi vabbè, sono rifatte, non le hai messe su una bilancia, sai che la protesi pesava quella roba lì.
7: Esatto.
3: Ah, ok.
5: Così è però... facile.
4: Però va pure sommata a quello che c'era sotto prima.
3: Cioè. Senti, ma ti risulta che ci sono donne che comunque ogni tanto una pesata gliela danno?
7: Non l'ho mai sentita ancora. Non mi stupisce nulla, quindi me l'aspetterei.
3: Ok, ok.
2: 3:30, signor, che faccio? Lascio? Lascia.
3: Che dici, scusa?
7: Dopo l'operazione ti lasciano una specie di tagliandino con scritto il tipo di protesi e il peso. Io ce l'ho attaccato lì come ricordo.
3: Un po' come quando vai dal gommista che ti lasciano quel tagliandino, capito, quando devi fare inversione, ti dicono il chilometraggio, uguale, la stessa cosa.
7: Uguale.
3: Esatto, bello, esatto. Bello, bello.
2: Flavio, devi fare una foto perché capiamo.
3: Vabbè, vai. Ragazzi, noi però stiamo cercando qualcuna che magari le ha pesate, che ci può dire, insomma, perché, come, soprattutto come si pesano, perché non è facile.
6: Esatto.
3: Ci vuole una bilancia normale, una bilancia da spacciatore.
5: No, quella da cucina, che è abbastanza sensibile.
3: Non come quella di Giovanni che c'ha per tagliare la droga.
5: No, quella è troppo sensibile.
0: Esatto. Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: te, caro Massimo, perché quella sedia sulle gambe della signora, insomma, te la potevi risparmiare, veramente.
1: Non guarda, ero a fare visto. La, ti deluderò, ma non ero a fare la fila per gli swatch, no, mi dispiace. No,
0: non eri tu.
1: No.
0: T'ho flessato.
1: Diciamo che non sono molto appassionato del genere, ma poi, insomma, non sono da fila, ecco, non ho tutta questa pazienza. Allora, prima dicevamo, vabbè, ma tutta sta fila, come mai, per quale motivo? Perché potrebbe essere un investimento per domani, no? Quello che oggi compri a uno, domani potrebbe valere 10, 20. Allora, sono andato a dare un'occhiata, quindi, ai 10 modelli più costosi di Swatch, per farvi capire un attimo come siamo messi, no? Allora, al numero 10 abbiamo il modello Don't Be Too Late, valore $875.
0: Ma niente.
1: Ecco, questo è il valore del numero 10. Sono quelli più costosi, eh?
2: 875.
3: Ma di che anno è?
1: The American. Adesso non mi fare domande che non. Allora, The American, prezzo $950. Vado avanti. Poi c'è questo Limelight, $950 anche questo. Poi abbiamo il Computec Original, $1,100. Poi, andando avanti, abbiamo quest'altro modello, 2001, e quindi $1,200. Saliamo ancora, Green Velvet, anzi no, Velvet Underground, scusate, del 1985, $3,100.
3: Aspetta, sicuramente questo forse ce l'ho.
1: Si comincia
3: Velvet
1: a salire.
3: Underground,
1: Velvet Underground si chiama.
3: Ah, no, non ce l'ho.
1: Aspetta, questo dovresti avere tu. Cioè, tu hai tutto di questo tizio qua. Come fai? È il tuo tizio preferito.
0: Kate Haring.
1: Dai, no? Allora, $4,600.
3: No, non ce l'ho.
0: È il tuo tizio preferito.
1: Non volevo ancora spoilerare chi fosse. Poi abbiamo il numero 3. Questo, ragazzi, vale $10,292. Al numero 2 abbiamo il Jellyfish, che vale $10,300.
0: Ce l'ho il Jellyfish.
1: Ce l'hai
0: io.
1: Il Jellyfish?
0: Sì, però usatissimo, senza scatola.
1: Vale $10,300.
0: Ma che stai a dire?
1: Dipende.
0: Ciao ragazzi,
1: non sto scherzando.
0: Un bacione.
2: No, dipende se appunto nella collezione, cioè nel fatto che hanno la confezione oppure no. Cioè,
1: sì.
2: Se hanno la confezione,
1: certo,
2: hanno un valore. Alcune volte magari alcuni possono. Magari
3: no,
2: non vale 10.000, no, ma vale 2.000.
3: No, non è così, niente.
2: No, niente.
0: Quel paese, Gabri, mi hai smontato. Io già stavo andando via.
2: Anzi, devi dare i soldi.
3: Meglio saperlo subito.
1: Poi ce l'ha avuto Flaminia, quindi ha perso valore, ecco. No, dai, poi abbiamo il numero uno e attenzione.
0: Scuba e Pifish.
1: Mi dispiace, non è
0: Annazza
1: quello.
0: Annazza la beppa.
1: È il Kiki Picasso e vale $22,600.
3: Guarda, ho trovato adesso Kiki online Picasso. Un jellyfish usato ma funzionante, €35.
0: No, ti prego, no.
3: La delusione.
1: No, ma magari sai, dipende anche un po' proprio dal modello, no? Perché poi di jellyfish
3: ce ne sono
1: diversi.
3: Anche quello.
1: Anche quello può incidere molto sul prezzo. Questo per farvi capire, perché prima dicevamo, vabbè, ma vale la pena fare quella fila perché chissà quanti soldi può valere. Il massimo, proprio il massimo, è $22,600.
2: Ma sarebbe interessante conoscere l'età media di quelle persone che erano in fila.
0: Ma anche adulti.
1: Adulti. C'erano parecchi adulti.
4: Un orologio che costa intorno sulle 400-500 euro, sta in promozione, che in realtà, da quel che ho capito io, sarebbe poi dopo a prezzo pieno intorno sui 20-25 mila.
0: Il cofanetto completo chiuso, 20.000 euro.
1: Beh, è un'altra cosa allora. Ok, magari quello sì, potrebbe essere.
5: Ah, raga, applausi a scena aperta al Sor Giovanni. Guarda, ha detto proprio la verità.
0: La verità.
1: Ci dobbiamo estinguere, ha detto.
6: A me mi dovete dire una cosa, no? Io ho letto questa notizia ieri, dice che c'erano 9.400 persone, una cosa del genere, in fila, ed erano disponibili solo 300 Swatch. Quindi, quando tu vai là in fila e vedi che sei 9.400 e solo 300 orologi sono disponibili, gli altri 9.100 che ci stanno a farla?
1: A picchiare,
0: a sprangate,
1: devi minare a 9.000 e quanti passa persone per arrivare.
2: Ne meni uno, poi ne meni in altro, certo, poi ne meni... arrivi là, capito che sta tutto sfragnato,
1: giusto,
2: però
1: giusto.
2: Ti prendi questo cavolo di orologio.
1: Certo, vai, vabbè, sentiamo ancora, vai, Globo WhatsApp.
7: Per la cronaca, la cosa che stanno facendo, che sta facendo più hype, non è tanto il fatto degli orologi in sé per sé, perché sono charms e non sono orologi da taschino, quindi vanno attaccati al polso oppure alla borsa, è un accessorio, ma è

0: il fatto che stanno già vendendo i cinturini per metterli adattati al polso, anche se ancora non li hanno fabbricati, e quindi sta partendo proprio la truffa.
1: Vabbè, la truffa.
2: No, no, io non la chiamerei truffa.
3: No.
2: Cioè, almeno se uno si vuole truffare da solo, lo può fare tranquillamente.
3: Non ho capito.
2: Però non è una truffa.
3: È sempre la Swatch che sta producendo questi cinturini.
2: Certo.
3: Sì. No? E allora, perché truffa? È un accessorio in più.
4: Questi mi vedevano l'ora di piastro orologio. Che deficienti. Riaprite i manicomi.
3: Ragazzi, io l'ho detto.
2: No.
4: Sì, vabbè, qua già oggi ci stai e domani non ci stai. Questi pensano tra 20 anni quanto vale. Ma mangiate oggi e domani si sa quello che cazzo di fine famo. E poi a sto punto è meglio un ciondolo d'oro, che almeno quello lì te lo rivendi quando te pare e a breve termine e a breve giro.
5: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: su Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash.
3: Oggi dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
4: Flash.
3: Solo oggi, dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it. Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
5: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.

0: Morning Show. Replay on Radio Globo.
1: Le dichiarazioni di Lotito dopo la partita di Yannick Sinner, gli ATP di Roma e anche dopo il derby. Ne abbiamo parlato ieri nel Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: No, oggi è tutto tranquillo, non c'è niente.
3: Perché infatti oggi non c'è sciopero.
4: Però dite una cosa, oggi è tutto tranquillo, non c'è niente.
2: No, sei un bastardo.
4: Quello volevo dire.
2: No, ho beccato i lavori, stiamo rinnovando la rete elettrica per darti un futuro migliore, hai visto i cartelli, no? Oppure c'è la rete idrica, però il problema è che mettono quei soliti semafori di cui abbiamo già parlato.
5: No, vabbè.
2: Quelli che durano 12 secondi per quanto riguarda il verde e 4 giorni per quanto riguarda il rosso, quindi adesso va a capire un po'.
3: Guarda, io li ho avuti per giorni e giorni davanti casa, no? Perché stiamo facendo i lavori per la fibra, finalmente mi contattano, veniamo a metterti la fibra a casa. Ieri vengono, dicono, ah sì, vedi, quello è il tombino della fibra, però ci hanno passato l'asfalto sopra.
2: Ma come?
3: E se ne sono andati.
2: Ma come? Scusa.
5: Ma stai scherzando?
3: Beh, mancava un pezzetto.
2: A me è venuto Sinner a passare la fibra, sai che fa la pubblicità. Ah, peraltro ieri leggevo solo con la pubblicità mi guadagna quasi un cinquantino di milioni, Fate un po' voi. Poi dice, non mi viene a passare la fibra lui a casa, ma ce deve venire.
3: Minimo.
2: Come, ragazzi?
5: Stamattina è venuto a farmi il caffè a me, pensa un po'. Sì, sì, con le cialde.
2: È vero, perché fa la pubblicità anche di quello.
5: Pure di quello.
2: Beh, ragazzi, allora, ci sono tante cose delle quali dobbiamo parlare. Beh, per esempio, rimanendo nell'ambito dello sport, è tornato a parlare Lotito, perché insomma, dopo il derby, qualche dichiarazione magari, insomma, ce l'aspettavamo.
4: Sì, ha parlato,
2: no?
4: Di Sinner, ha parlato perché era gli internazionali, che li stava guardando. Ah no, si era addormentato pure là. E praticamente si è parlato del derby, ha detto delle cose che nessuno sapeva, no, che magari già ci aspettavamo. Non so se adesso lo dirà, ma sono 550 milioni di debito.
2: Milioni, ha detto
4: milioni.
2: Milioni, sentiamo se ha detto milioni.
6: Sicuramente per un presidente non avere la presenza dei propri tifosi chiaramente non è una cosa positiva. È altrettanto vero che nel momento in cui ci sono delle posizioni strumentali, uno di necessità fa virtù, deve, come dire, in qualche maniera cercare di cogliere quelli che sono gli aspetti positivi rispetto agli aspetti negativi. Io ho detto sempre, perché qualcuno lo dimentica o forse diciamo così dà per scontato, che quando presi la società chiaramente c'era una situazione drammatica, cioè era fallita. Oggi l'abbiamo riportata in una condizione di massima tranquillità e soprattutto stiamo lavorando sulla prospettiva di renderla immortale attraverso la realizzazione dello stadio.
0: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
2: Allora, sono delusissimo perché non ho sentito milioni.
4: No, c'è un altro pezzo, lo diceva dopo, sentito. Ma insomma, non è che potevamo fare la radio Lotito, insomma.
2: Vabbè, sarebbe bello invece, un giorno
4: già
2: solo
4: ce l'ha,
2: Lotito 24 ore su 24.
4: Già ce l'ha.
2: È
4: quella della
2: già
4: Lazio.
2: Già ce l'ha. Vabbè, comunque, ecco, insomma, dice, stiamo lavorando per quello che sarà il futuro, no? Quindi con lo stadio poi la Lazio diventerà immortale.
4: Quale stadio?
2: È lo stadio.
4: Che poi se lo deve prendere il nuoto. No, io volevo solamente dire a tutti gli amici della Lazio, quindi nonostante insomma il derby è andato come andato, nonostante non saranno qualificati nelle coppe europee, nonostante tutto sarà pianificato il debito tra un anno.
2: Sì.
4: La Lazio diventerà immortale, mi rifaccio alle parole del presidente, è Lotito, quindi che ve protestate? È detto che stanno strumentalizzando. E quindi cosa? Non si è capito, nel senso non l'ha capito Lotito, però quindi amici della Lazio tranquilli, le cose si sistemeranno, riandate allo stadio.
3: Ho provato a mettere questa Lotito 24 ore su 24 e c'è uno che russa.
2: E allora
3: 24 ore su 24
4: e l'altro con lo sveglio ogni 5 minuti.
0: Questo è Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Martedì 19 maggio, questo è il Morning Show Replay. Buongiorno e ben svegliati da Federica Della Vallée. Attenzione, torniamo alla puntata di ieri perché si parla della data fatale, quella del 17 maggio, le targhe sui monopattini.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Ma chi affitta un monopattino che non è il suo, chiaramente, ma lo affitta e ancora ad oggi non sono targati, la multa chi la paga? La società o la persona che guidava? Stiamo proprio in Italia.
3: Quindi sullo sharing effettivamente da oggi già si sono adeguati,
4: sì,
3: o ancora?
4: Per forza, è come se tu noleggi un'auto senza targa.
3: Aspetta, adesso venendo qua in radio ne ho visti due sul ciglio della strada, non avevano la targa, ragazzi.
4: Ah, te la stai cantando?
5: Però magari non l'hai visto perché la targa è sul tubolare e non dietro come te lo immagini tu, come
4: perché
5: in quelli
4: può stare
5: privati.
4: Da qualsiasi parte,
5: perché
4: la targa?
5: Ho visto delle immagini di quelli in sharing che ce l'hanno sul tubolare davanti, sì. Una piccola stampa praticamente plastificata.
3: Sì. Plastificata. Questa è un'altra cosa che uno dovrebbe capire, no? Cioè, per quale motivo ce l'hai dove vuoi tu? Io devo sapere dove trovo la targa, se no è inutile che c'è. No, uno commette qualcosa, poi se ne va. Non è che aspetta, fammi vedere il
6: perché
3: tubolare.
6: Perché non tutti hanno il parafanghetto sulla ruota posteriore, quindi è previsto che si possa mettere anche sul tubolare.
3: Ho capito, ma sul tubolare magari è meno evidente.
6: Ma
3: non
6: è un
3: riesco...
6: identificativo, non è tipo la macchina che appunto uno scappa e lo prendi al volo, anche perché insomma la velocità del monopattino serve solo per identificarlo.
3: Vabbè, allora lo dico io. Un altro modo per fare cassa.
6: La marca da bollo sul bollo.
5: L'ha detto Massimo Vari, noi prendiamo le distanze.
3: Sì, prendete le distanze, prendete. Un altro modo per fare cassa. Basta.
6: Subdolo aggiungerei.
3: Subdolo.
7: Scusate, buongiorno. E per quanto riguarda i monopattini, a parte il bollo, a parte l'assicurazione, a parte la targa, a parte il casco, che sono sicurezze secondo me che ci dovrebbero sempre essere.
6: Niente.
7: Ma le biciclette invece,
4: bravo,
7: ne vogliamo parlare?
4: Bravo.
7: O forse sono rimasto indietro io? Anche loro dovrebbero metterla.
3: Ma sì, mettiamoci un'altra tassa su un'altra cosa.
4: Perdonatemi, tutti quelli che vanno sulla strada e chiunque ha deve attenersi a delle regole, giusto? Perché biciclette no?
3: Ma scusa, non ti puoi attenere a delle regole senza dover pagare qualche tassa?
4: Perché non ti ci attieni alle regole senza pagare? Perché la targa dice danno la targa gratis, qualcuno la dovrà fare qua la targa.
3: Ma scusa,
4: quindi va pagato anche materialmente.
6: Ma la marca da bollo?
4: La marca da bollo magari no. Mica sto di la marca da bollo, sto rispondendo.
3: Scusa,
4: che
3: il secondo,
4: qualche soldo va tirato fuori.
3: Il secondo. Per una volta che ancora. Cioè, allora facciamo così: se volete respirare, marca da bollo. Mettiamo anche la marca da bollo per respirare, per l'aria. A questo punto vado in bicicletta, non inquino. Poi ovvio, se combino qualcosa mi fermi e mi multi, mi puoi multare, perché tanto
4: che
3: la targa non serve a niente, così come quella del monopattino.
4: Sì, non sto parlando della marca bollo, me ne può fregare di meno, secondo me è un
3: la
4: furto.
3: La targa è uguale, non la
4: sì, ma qualcuno la dovrà costruire, il pezzo di plastica, va pagato.
3: Non devi costruire, no, non devi proprio mettere nessuna targa, mi fermi, è così. Ma perché tanto
4: sì, va identificata
3: ma che vuoi identificare? Quello del monopattino che nemmeno si vede.
6: Vabbè, allora ragazzi, facciamo la quadra, il pedone che sbuca all'ultimo da dietro una macchina parcheggiata si butta in mezzo alla strada, non vogliamo targarlo il pedone?
3: Sì, anche i cani, non li vuoi metti che ti attraversa il cane.
4: C'hanno il microchip.
6: Il pedone no, il pedone va
4: quindi
6: targato.
4: Quindi essere umano col microchip.
3: Dai, forza. E galline? E galline? Metti uno, c'è galline.
4: Anche
3: i
4: galline a Piazza Carpegna.
5: Studio Luci Venus, siete pronti?
6: Va bene, oggi inizia la fase sperimentale, oggi faccio praticamente la bollatura posteriore di Flaminia.
5: Ti prego, no?
8: Giovanni, ma se c'è d'accordo bloccato, ma come c'è traffico?
3: Capito? Cioè, queste sono le teorie di
4: questi
3: Giovanni.
4: Questi messaggi così che non sono veri, magari l'ha detto una settimana fa,
3: ma
4: c'è
3: tantissimo,
4: non ce lo manda adesso.
5: Ma non sanno, Giovanni, non sanno. Lasciali fare.
9: Spiegate a che serve la targa sul tubolare, ma chi la vede?
3: Te l'ho detto io, per fare cassa, ragazzi, infatti non funziona. Stessa cosa, bicicletta, mi fermi, allora a quel punto se commetto qualcosa mi fermi, ma tanto così non serve a niente, non è come quella dell'automobile, dai.
10: Ma invece la tassa sugli strumenti non la mettiamo,
3: no? Buona idea.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Andiamo al Campidoglio, ma quello fake, quello del Morning Show di Radio Globo, dove c'è Gualtoggi.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Io direi di buttare però anche un occhio su quello che avviene in città. Dobbiamo sempre essere molto attenti su tutte quelle che sono le iniziative. Lo sappiamo, al comune si sta lavorando copiosamente. Quindi farei una capatina dal sindaco Gualtoggi, sì, per sentire quali sono le ultime novità. Questo, perché credo stia inaugurando e indicando qualcosa.
3: Cultura,
2: sentiamo,
3: eh?
2: Vai.
4: Oggi ci troviamo nello spazio appena ristrutturato dell'ex Casa del Popolo di Valle Aurelia, che inauguriamo come l'ennesimo spazio di studio e lettura di Roma. Ad oggi possiamo constatare con entusiasmo che ci sono più spazi studio che persone che abbiano voglia di studiare.
2: Sì.
4: Di gran lunga.
2: Sì.
4: Ma il progetto rientra nell'ambito del programma Spennemo tutti i soldi del PNRR,
2: certo,
4: che a sua volta ricade nel contesto del Ce lo chiedeva Europa. Una sorta di frase jolly ogni volta che devi fornire spiegazioni scomode. Tra l'altro, questa cosa degli spazi studio ci piace in particolar modo. Dai un'imbiancata alle pareti, metti due tavoli e tre sedie accompagnate e una presa USB che non funziona, oh, ma fa sempre scena. E voilà, spazio studio fatto. E i libri vi portate voi. Noi per arredo mettiamo un catalogo IKEA del 2007 e un topolino che ha la copertina strappata. E il nipote di Michelini, grazie a un appalto di dubbia correttezza come artista di murales, si occupa di dipingere su tutti i muri quattro brutte lineette ricurve per dare l'impressione che ci sia il wifi in tutti gli ambienti.
2: Oh,
4: che poi comunque è proprio negato. Pure quei lineette gli escono male. L'area sarà aperta dalle 9 alle 19, per poi lasciare spazio al tipico degrado notturno romanesco, tra peroncini svuotati e latrine a cielo aperto. Adesso però dobbiamo impegnarci tutti per far conoscere questi meravigliosi spazi culturali. Al momento sono un po' poco frequentati. Ecco, qui adesso per esempio c'è solo una persona. Vediamo un po' che cosa sta leggendo. Ah, il libro di Giovanni Lucifora. E allora deve essere Giovanni Lucifora. Peraltro sta anche mangiando mentre legge, quindi è sicuramente lui. Fammi vedere. Sì, merendina scaduta. Certo, è lui. Lì c'è anche una stanza insonorizzata per metterci dentro persone che parlano ininterrottamente nelle sale lettura. Chissà chi potrebbe essere utile. Non faccio nomi, ma mi limito solo a guardare nella sua direzione. A Michelini. Ma che sta a fare su nipote? Ma ho detto il simbolo del wifi. E quella pare una ceppetta. E dai, Michelini.
2: Una ceppetta,
4: ma
2: no.
4: Dico io.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: More vivid and wise, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Andiamo a chiudere questo primo appuntamento del Morning Show Replay. Ovviamente adesso è il momento vostro alla Globo WhatsApp 393 777 7172. Globo WhatsApp attiva per i vostri messaggi vocali. Tra poco della Valle Lucifora su Radio Globo.
1: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.

0: streaming TAB e sul canale 91 del digitale terrestre Globo
1: TV. Ed eccoci qua pronti a ripartire un'altra ora. Si inizia la prima del Morning Show su Radio Globo. Sono le 6:01, buongiorno.
2: Caffettino?
3: Ma dopo 200 messaggi che mando tutti i giorni, ma uno alla volta, ma volete mettere?

0: sempre bello iniziare sul filo del rasoio quando sei a 10 secondi dall'inizio della diretta della prima ora del Morning Show di Radio Globo e il tuo compagno di giochi, ma soprattutto di avventure radiofoniche, Giovanni Lucifora, prende e mi sparisce dallo studio 1.
1: Non è vero, sono qua.
0: Non è vero.
1: Perché devi dire queste cose?
0: Adesso sei qua, adesso sei qua e acceso il microfono.
1: Non è vero.
0: Buongiorno Giovanni Lucifora.
1: Buongiorno Fede, buongiorno Sido.
0: Buongiorno caro, da quelle parti come va?
2: Buongiorno a tutti, va benissimo, grazie.
1: Sì, ma qui si muore di caldo.
2: Caldo?
1: Mamma mia.
0: Qua dentro fa veramente caldo.
1: Sì, lo dico ai nostri amici che stanno arrivando per fare la trasmissione, vestitevi leggeri. Perché...
0: Sì, soprattutto perché è rotta l'aria condizionata, non perché non abbiamo sistemato
2: in costume,
0: noi.
2: In costume infradito.
0: Mia, sì, ragazzi. oggi sì, oggi cocktail con l'ombrellino, sì, va detto questo. Allora, prima di iniziare, Giova, devo fare una richiesta, forse magari anche un po' troppo presto per fare questo tipo di richieste, ma ho un problema.
1: Questo mi dispiace.
0: Sì, però è un problema da risolvere, cioè nel senso non è irrisolvibile. Ho un metro quadro di materiale bituminoso da smaltire che l'isola ecologica non mi ha smaltito.
1: E da me che vuoi?
0: No, niente, da te nulla, ma però magari all'ascolto mi sanno dire. Cioè io all'isola ecologica, che sarebbe l'ultima, no? L'ultima spiaggia per dire adesso butto delle cose. Ho buttato delle cose, tra cui legno, ferro, queste robe qui. E poi mi fanno, questo no.
1: Portalo da me, che ne devo buttare pure io, perché ho rifatto il bagno.
0: Ho capito,
1: tutti
0: poi,
1: i carcinacci.
0: Ma il problema ce l'hai anche tu,
1: no,
0: poi.
1: Perché c'ho Bogdan che lo porta all'isola ecologica. Certo.
0: No, non la prendono. È questo che
1: ma lui
0: che
1: lo sa dove andare.
0: Allora, non mi dire che come fai che quelli che pulisco cantine, faccio, smaltisco carcinacci, che poi le buttano nei prati.
1: Nella maniera più questo non esiste proprio. Non esiste proprio.
0: È Bogdan comunque quello il punto di riferimento.
1: Certo.
0: Beh, allora chiediamo a Bogdan. No, perché io mi ci sono un po' scontrata, come per dire, scusa, ma e allora?
1: E allora che ti hanno risposto?
0: Non lo so.
1: Come no? All'isola ecologica
0: non lo sapeva,
1: non sanno
0: non
1: dove
0: sapeva.
1: Buttare le cose che non si buttano lì.
0: Mi è venuto un mezzo sospetto, ho detto, secondo me
1: vogliono
0: se
1: vogliono i soldi.
0: No, vabbè, a parte i soldi. No, non loro. Però se vado in uno smorzo, magari.
1: Cioè,
0: avranno un servizio,
1: cosa
0: no? Di
1: smaltimento.
0: A pagamento dico guarda, ho delle cose bituminose.
1: Ma provaci.
0: Ci provo, vabbè. Ma lo 06892.
1: Abbiamo risolto.
0: Beh, noi ancora no, sentiamo gli ascoltatori. 06892896. Andiamo a vedere come sarà invece la giornata del meteo di oggi.
1: Cielo velato oggi, la giornata sarà caratterizzata comunque da poca nuvolosità, temperatura minima di 12 gradi e massima di 26, avremo ampio soleggiamento al mattino, poco nuvoloso al pomeriggio e alla sera. Durante la giornata la temperatura sarà di 16 la minima, di 26 gradi, anzi di 12 la minima alle ore 6 e poi ci saranno 26 gradi. Vi ricordo che da domani, nonché dopodomani, si comincia a sudare de brutto.
0: Perché c'è il Niño.
1: Porca
0: è il Niño, amici! Sì.
3: Ma però intanto già perché non si dà, ci vuole poco a capirlo. Quando è così.
1: Ma beh, sì, perché
3: quello lì vuol dire che.
0: Perché ci parliamo solo.
3: Ah, okay. Non te basta. Radio
0: Globo. Le sigle che mettiamo noi, Giova, servono semplicemente, vabbè, tra stacco tra una cosa e l'altra, ma soprattutto perché negli eye check che facciamo noi della prima ora
1: ci cazziano
0: e fanno non dovete parlare sulle sigle.
1: Lo so, ma noi ci abbiamo talmente poco tempo che anche
0: esatto,
1: quello rubiamo.
4: Buongiorno Federica, buongiorno Luigi Core, buongiorno Gabi, siamo a metà settimana e vi auguro buona giornata e buon lavoro a tutti.
0: Grazie, è la nostra Globo WhatsApp che attiva al 393 777 7.
5: Buongiorno Radio Globo, buongiorno Giovanni, buongiorno Federica, come stai oggi?
0: Bene.
5: Mi raccomando, tranquilla,
0: sì.
5: Trattaci bene che oggi è mercoledì.
0: Ah, vero, sì, scusa, è vero. No, anche ieri mi hanno scritto in privato, dice, però con noi ci tratti male la mattina presto. Ma no, è vero che ti tratto male.
1: No, forse ieri ero un po' nervoso.
0: Ero nervoso, ieri un po' nervoso.
6: Buongiorno Fede,
0: buongiorno.
6: Ho fatto l'analisi chimica per smaltirlo.
0: L'analisi chimica? Cioè lo porti in un centro analisi a fare tipo il colesterolo, la curva glicemica?
1: Non commenterei neanche ciò che non comprendo.
0: Esatto.
7: Buongiorno ragazzi, Federica, devi pagare, devi chiamare il camioncino, si pia roba e devo portare in discarica quelli a pagamento. L'isola ecologica non so chi era mai.
0: Ma scusa, la discarica e l'isola ecologica non sono più o meno la stessa cosa?
1: No.
0: E soprattutto, ma un camioncino per una roba di un metro quadro? Un metro quadro, mentre in macchina...
1: l'ha portatelo da solo.
0: Ma sì, ok, ditemi qual è la discarica, ci vado. Io questo ho chiesto all'isola ecologica. Dove posso andare? Non lo so.
1: Le faremo sapere.
0: È che non lo so, è brutto però, eh.
4: Buongiorno Federica, buongiorno Giovanni. Dopo qualche giorno senza macchina siete mancati da morire.
0: Per povero.
4: Quel discorso delle cose che devi buttare, ce n'è uno a Montrotondo Scalo.
0: Sì.
4: Si chiama Tecno qualcosa, non mi ricordo. Però che raccoglie tutte queste cose qui.
0: Mi cerchi su Google Tecno qualcosa?
1: No, sto leggendo della flottiglia.
0: Ah, ok, ok.
7: Per materiale betuminoso intendi la guaina?
0: Guaina.
7: La guaina è derivato del petrolio, costa smaltilla, caccia i sordi Federico.
0: Ho capito, costa ragazzi, è un metro quadro, cioè sì, ok, se anche a pagamento si fa non è un problema, però ditemi come posso fare, ce l'ho in macchina, non si può. Poi se arriva il Niño, adesso arriva il Niño, tu immagina che c'è la guaina dentro la macchina con il Niño, la macchina appena pulita, poi
1: ah, ma gli dici la Niño.
0: Digno, vedi che puoi fare. Va bene, andiamo da Giovanni Lucifara. E la flottiglia dove si può smaltire?
1: Allora, adesso sì, partiamo. No, lascia stare, la stanno smaltendo.
0: Sì.
1: Perché? Perché tutti e 430 attivisti sono sulle navi dell'esercito israeliano, della marina israeliana, sono verso Israele, trattenuti 29 italiani. Hanno detto contro di noi sparati proiettili di gomma, che tra l'altro non sono un giocattolo, questo ricordiamolo sempre. E a Tel Aviv sono stati usati, secondo Tel Aviv, mezzi non letali. Il ministro Tajani ha disposto verifiche su un possibile uso della forza da parte degli israeliani e chiede di garantire la protezione e l'incolumità dei nostri cittadini. Ricordo che la flottiglia stava portando appunto medici, medicinali e comunque assolutamente aiuti per la popolazione di Gaza. Andiamo avanti, perché questo è lo spazio, oggi ho deciso che è lo spazio nazionale e internazionale delle notizie sul locale.
0: Ma da oggi o solo oggi?
1: Ma sinceramente l'ho fatto anche altre volte, ma non c'è una
0: non
1: logica, dipende come mi gira.
0: Ah, okay,
1: sì,
0: okay.
1: Proprio dipende come mi gira.
0: Oggi
1: dopo
0: gira
1: andremo così. Sulla locale.
0: Ah, okay.
1: Oggi mi gira così. Modena, la Jeep El Kudri voleva colpire più persone possibile. Ovviamente sapete a cosa mi riferisco. Non ha agito per un disturbo psichico. Questo è quanto dice il giudice delle indagini preliminari, e c'è il pericolo di fuga in Marocco. Durante l'udienza di convalida dell'arresto, il 31enne non ha parlato al giudice, ma ha fornito i codici di sblocco del cellulare. Non contestate le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione. Piccola parentesi, anche su questo ci stiamo dividendo, e anche il popolo italiano si sta dividendo.
0: Ma come fanno a dire però che lui voleva colpire più persone possibili? Evidentemente gli hanno chiesto ed era premeditato.
1: Sì, ma questo no, perché questo perché comunque si vede dalle immagini che vuole colpire più persone possibile, anche perché non ha parlato. Ma la divisione del popolo italiano oggi è sul fatto che sia un atto terroristico oppure no.
0: Ah, ancora,
1: per prendersela col
0: già
1: discorso
0: sono
1: religioso.
0: Due o tre giorni, sì.
1: Ma non credo che sia veramente. Io lascerei da parte una polemica di questo tipo, perché non ha assolutamente valore. Maldive, recuperati i corpi di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, e sono state trovate le GoPro, le telecamere e le attrezzature dei subitaliani. Rientrata in Italia la salma di Gianluca Benedetti, due corpi ancora in acqua verranno recuperati nella giornata di oggi, e staremo a vedere. Poi Ebola spaventa l'Africa, attenzione, l'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, convoca un comitato di emergenza, serve una risposta globale immediata. Il Ministero Italiano della Salute, sorveglianza sanitaria a personale da Congo e Uganda. Gli Stati Uniti stoppano l'ingresso di cittadini stranieri dalle zone colpite. E ti chiudo questa prima parentesi informativa con il tennis.
0: Bene.
1: Carlos, anche il calcio, perché oggi c'è la finale di Europa League. Allora, l'Arsenal ha vinto la Premier League.
0: Oh, ci abbiamo un'ora,
1: c'ha ragione. Carlos Alcaraz rinuncia al Queen's anche a Wimbledon. Poi volevo dire,
0: sì.
1: Sto migliorando, ma non sono ancora pronto. Quindi non giocherà Wimbledon, come chiamatelo.
0: Wimbledon.
1: Esattamente. Lo spagnolo definisce il problema più grave del previsto e conferma di dover seguire riposo, tutore, fisioterapia per recuperare. È la seconda stagione consecutiva in cui salta Wimbledon per un infortunio. Salta
0: Wimbledon.
1: Perfetto.
8: Manda un messaggio vocale al 393 777 7172. The Morning Show. Radio Globo.
9: Ciao ragazzi, buongiorno. Una domanda per Giovanni. Ma visto i posti per fare la carta d'identità sono tutti esauriti a qualsiasi ora, alla mezzanotte, all'una, alle 12, alle 4, sì, non c'è posto. E io ho la carta d'identità cartacea. C'è una corsia preferenziale, visto che agosto poi non hanno più valore? Che tu sappia, perché su internet non si trova nulla, non si trova un posto.
1: Ok, scrivi in privato a Federica.
0: Perché a me?
1: C'è un conto corrente, dovresti pagare.
0: Ah, per quello 100, sì, sì, sì, sì, per 100 quello
1: euro.
0: Sì.
1: No, non si può fare nulla, scrivi a Federica e poi dopo ci penso io.
0: Ah, ci pensi tu? Ah, c'hai le vie. Non ho detto niente.
1: Ci pensi tu, hai detto. Comunque, quando... Allora, se voi ascoltate, oltre alle stupidaggini di Federica, quando vi do invece delle informazioni utilissime,
0: grazie,
1: prego,
0: è bella la considerazione,
1: che poi è una informazione utilissima che do, l'open day, quindi quando vi darò l'open day, a quel punto lo so che è anche difficile prendere la linea, telefonare, ma quello è un versante. L'altro è andare nel municipio di competenza o in qualsiasi altro municipio e chiedere quando poterle fare. Altro è andare in via Petroselli, dove c'è la sede centrale della NAC, insomma ci sono varie possibilità. C'è la possibilità che scrivi da Federico, c'è il tuo conto corrente.
9: A Federico, ma non è che tutti i problemi li dobbiamo risolvere noi, una volta la cardaia, una volta l'elettricista, una volta la discarica, e vedete da sola queste cose, no?
0: Allora, vedi che poi mi nervosiscono loro?
1: Almeno a fine ora.
0: Cioè, mi fanno nervosi loro, scusa, ma se siamo una famiglia, se siamo qua tutti insieme, cioè una volta c'hanno problemi loro, una volta c'ho problemi io.
1: Che problemi hai risolto?
2: Tra l'altro, è la stessa persona che aveva rotto il cambio l'altra volta, mi ha chiamato.
0: Sta sempre a romper cambio, mamma mia.
7: Guarda Federica, che stai pure rischiando. Se c'è la guana dentro la macchina, ti ferma un giorno i carabinieri o la municipale, ti fa pure una bella multa perché non c'è l'autorizzazione per portarla, e loro penseranno che lo vai a pagare, a buttare nei secchioni. Quindi occhio.
0: Ma scusa, ma perché? Chi me la dà l'autorizzazione? Io l'ho presa da casa mia.
1: Federica ha una Panda Chiara, la targa è
0: S.A. Ma perché? Scusa, ma non è giusta questa cosa. Io voglio essere una cittadina modello.
1: Ma non sei una cittadina modello.
0: Sono una fregna.
1: È apposta, quindi dai.
0: The Colors, questa è

0: la vedi buttata in intersezione senza farti vedere.
1: No, non si fanno queste cose. Hai sentito che mi hai istigato a fare?
2: No, non ho voluto sentire
1: appositamente. Ha detto di buttarlo nel secchione. Ma così, non sto piangendo. Ma così. Rolling Stones, The Colors, sulla radio che suona solo le migliori.
3: This is the morning show.
4: Perché Radio Cloppo va ascoltata ogni giorno, ogni giorno.
3: Radio Globo.
5: Federica, stai molto attenta perché la guaina è sempre un materiale non che per portare allo smaltimento devi essere autorizzato, devi avere il patentino. Se ti fermano è penale, c'è una denuncia penale.
1: Allora, me lo ha detto anche un messaggio prima, però scusate, ma un cittadino normale che vuole fare le cose per bene, che sta dicendo ce l'ho da smaltire, l'autorizzazione da chi? Chi è che mi dà questa autorizzazione? Se un'isola ecologica mi dice non so come puoi fare per smaltirla, io vado a cercare su Google non so come fare per smaltirla, poi veramente adesso la butto nelle campagne, lo faccio.
2: L'hai ammesso? Quindi adesso no, ti faranno una denuncia.
1: È una provocazione,
2: dillo però che è una provocazione.
5: Oh, è quello che ti ha detto, sicuro è una guardia.
1: In che senso? Cioè, quello che ti ferma.
2: Può essere un agente di polizia, un carabiniere, cioè, polizia locale.
1: Ha detto una roba legale, certo. Sì.
6: Ed è non ti curar di loro, ma guarda e passa.
1: Ma per quelli che mi fanno innervosire, tipo quelli che rompono il cambio. Vabbè, 6:17, Giova, facciamo un lancetto?
2: Sì, comunque il detto preciso sarebbe non ragioniamo di lor, ma guarda e passa. Questo è solamente per essere precise nell'inferno della Divina Commedia.
1: Dante Alighieri.
2: Esattamente, quindi non ti curare.
1: C'è gente che
2: poi è stato cambiato non ti curare di lor.
1: Sì,
2: cioè,
1: vabbè,
2: ragioniamo di lor, ma guarda e passa.
1: Che poi è la cosa più usata nelle didascalie dei post su Instagram, senza sapere neanche da dove arriva questa roba.
2: Bravissima.
1: Esatto.
2: Però il mondo è questo in questo momento.
1: Sì.
2: Allora, lancetto notizia.
1: Lancetto perché siamo in ritardo.
2: Omicidio Ilaria Sula, la procura chiede l'ergastolo per Samson.
0: Allora, Federico, famo così. Te mi paghi il meccanico e io ti do una mano a buttare la guaina, ci stai?
1: No, non mi pare equo. No.
3: The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo.
7: Sì, buongiorno. Chi è la della Vallensi? Senta, la Polizia di Stato. E dovremmo un attimo vederci per accertamenti. Grazie.
3: Yeah. Wait for me, I'll be back.
8: Gioca e vinci nel supermercato Iperdiscount del centro commerciale La Romanina. Fino al 9 giugno ti aspettano oltre 2500 buoni spesa da vincere e offerte incredibili su tantissimi prodotti. Vieni a trovarci all'Iperdiscount del centro commerciale La Romanina. Regolamento completo all'interno del punto vendita e su iperdiscount.it.
9: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
10: Ave Cetus.
11: Autoequip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
12: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
11: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
12: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
11: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo Autoequip.
12: Gruppo autoequip.it.
13: Via tutto! Tutto da rifare!
14: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
13: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
14: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
15: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Annuncio con finalità promozionale, esempio di finanziamento. Sportage 1600 benzina business, listino.

0: Opzione scelta Kia. Totale dovuto 82.800 euro. Leonori.it.
1: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
3: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
2: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
3: Anche a noleggio, tutto incluso.
2: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
3: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
4: Radio Globo ti riempie il carrello.
5: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa
4: presso i supermercati PIM, Iperfamily e Agora.
5: Scopri come su RadioGlobo.it.
6: Nei supermercati PIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
7: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
8: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza, recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
2: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
3: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
4: Signorina Lavallée, apra subito questo bagagliaio. Apra subito questo bagagliaio e ci faccia vedere cosa ha all'interno.

0: tantissime persone sono interessate all'argomento, non pensavo, molte sono addirittura molto informate.
1: Vedi, facci tappe di nita la macchina con quello.
0: Potrebbe essere un'idea, però senti qua, ti ricordi quanto ho detto che ne ho di guaina da smaltire?
2: No, però
0: un metro quadro. Un metro. No, non è tanto, un metro quadro, cioè. Buongiorno per la guaina. Io spero che lui stia scrivendo un'assurdità. Buongiorno, per la guaina te la cavi con 700 euro. Bah. Cioè 700 euro un metro quadro?
2: Bah, 700 euro.
0: Ma dai, la butto al prato.
2: Ancora?
0: Sì, 700 euro la butto al prato.
2: Adesso ti stanno ascoltando, le forze dell'ordine ti stanno ascoltando, allora perché
0: devono
2: interrompere? Poi.
3: Volevo ricordare a Giovanni, che non l'ha detto, che il sabato al mercato della Coldiretti a Circo Massimo si può fare la carta d'identità. Hanno aperto uno sportello per fare le carte d'identità per chi ha ancora quella vecchia cartacea e non ha il passaporto. A San Teodoro al Circo Massimo, una notizia che Giovanni non ha dato.
0: Allora a questo punto
2: Massimo, che cosa c'è al Circo Massimo? Hai via Sant'Odoro 74, ma via Petroselli? È l'anagrafe.
0: Sì. Però dobbiamo parlare di queste cose senza sigla? Vuoi la sigla dell'open air? Non serve.
2: No, non serve.
0: A proposito, Giova, anche scusa, Sidò, ti puoi venire un secondo in diretta con noi? Avete da questo momento entrambi 6 secondi per dirmi 4 canzoni degli Europe. 4.
4: The Final Countdown è una.
0: Poi? Che ci fa il pollo, Gary.
4: Ah, esatto.
0: Poi? Le altre?
4: Basta perché.
0: No, Giovanni, fermo.
2: Ma perché mi frega degli Europe?
0: Ti è una domanda, scusa.
2: Ma 6 secondi, metti in ansia.
0: 6 secondi per. Perché ti dico 6 secondi? Perché con Google è facile dire quante canzoni hanno fatto gli Europe.
2: Ma veramente sto su via Sant'Odoro io.
0: La notizia è questa, Giova, gli Europe. Hanno detto che dopo quasi un decennio, che anno siamo?
4: 2026.
0: Non è che io mi sono svegliata stamattina e mi hanno scongelato e è il 1991, no?
4: Uh-huh.
0: No, è il 2026. Sì. Però hanno detto, dopo quasi un decennio di assenza dal mercato, torniamo a fare musica.
2: Ah, siete l'ultimo album, l'hanno fatto 10 anni fa. Nel 16.
0: Ma hanno fatto 2 canzoni, a parte
2: questo. Ma di Europe. Ma stai scrivendo di Europe? Sono un gruppo strepitoso, ha fatto un sacco di roba.
0: Ma lo so, però quante ne conoscete? Guarda, se lo chiedo agli ascoltatori adesso, mo fanno i fenomeni. Perché hanno visto Google.
2: Te dico quante ne conosci, che ne so, dei Tivoli Corporation, pensa neanche chi so.
0: Ma non lo sa manco.
2: Dimmi le canzoni.
0: Ma manco un Dondoni lo sa.
2: Sai canzoni dei Rolling Stone?
0: Ma te lo posso anche dire,
2: in 6 secondi.
0: Però ci sono, in 6 secondi
2: ma io
0: no.
2: Sono famosi,
0: ma
2: io.
0: Scusami, il gioco era quante canzoni sono conosciute dagli Europe per quanto si sono fatti conoscere gli Europe negli anni 80-90. Europe e Kerry, ok, o meglio The Final Countdown e Kerry. Le altre, ok, le avranno pure fatte. Dove hanno suonato? Al pub 1830 a Monte Rotondo.
4: Io non ero neanche nel girello che sbattevo in cucina.
0: Vabbè, sono d'accordo con te. Però vedere la notizia che dice sono 10 anni che ci siamo fermati. Cioè 10 anni fa si sono fermati i vostri fan ad ascoltare The Final Countdown e Kerry. Quali sono le altre?
2: Allora, live, hanno fatto un live, poi live Stafford Bush, Almas Unplugged.
0: Mazza, canto tutti i giorni.
2: Sì, ma è ovvio. Però gli album ne hanno fatti, è un gruppo che comunque ha fatto il giro del mondo.
0: Immagino.
2: Ovvio che magari a te non piacciono, non li segui, non puoi conoscerli.
0: Ma no, non è che non li seguo, ma non veramente, cioè se ci pensi. Questi altri, gli acqua invece... In questi giorni si sono sciolti. E poi se saranno liquefatti, togli acqua.
2: Io guardo lui perché non voglio guardare te.
0: Scusa, ma gli acqua non erano finiti 20 anni fa?
4: Loro hanno fatto Baby Girl e poi
2: comunque
4: hanno fatto altro. Ma
2: solo una parentesi: gli Europe hanno venduto 40 milioni di dischi in tutto il mondo.
0: Con quali canzoni?
2: In 60, diciamo.
0: Le canzoni?
2: No, le canzoni, questo si fa il calcolo di quanto hanno venduto, ovviamente. Poi se vogliamo possiamo pure andare a vedere le varie canzoni. Però 40 milioni di dischi, tu dimmi quanti altri gruppi nel mondo
0: sono d'accordo, venduto. Non sto dicendo che non li hanno venduti.

0: i dischi con quei due dischi, ma con quali? Non è che hanno fatto io ho una zia che sta a Forlì, cioè non l'hanno fatta,
1: non
0: cioè,
1: ho capito,
0: cioè non sono
1: non
0: conosciuti per le tagliatelle di nonna Pina,
2: quella
0: sono
2: disco d'oro, eh?
0: Ah, disco d'oro,
2: sì. Beh, riempito gli stadi,
0: beh, no, che son bravi e che hanno venduto per quelle due canzoni, nessuno lo mette in dubbio, per carità. Poi in parte nelle canzoni da sole così,
1: infatti, che c'entrava, ma a senza countdown.

0: Live in Europe sono un gruppo strepitoso. Sono andato anche a vedere un concerto nell'86 a Roma. Hanno fatto degli album splendidi.
1: Ma nessuno lo mette in dubbio.
2: The Morning Show, every day from 6 to 10 a.m.
3: A te che ascolti i miei messaggi vocali e non li mandi mai in onda, c'hai le corna.
4: Ma non devi rosicare se non ti mandano in onda i WhatsApp. È perché dici un mucchio di cazzo, evidentemente.
5: Vabbè Federico, comunque lavori a Radio Globa, è una radio commerciale, di musica commerciale. Lavoravi in un'altra radio che trattava musica rock, seguivi di più le band rock, certo. È normale, comunque lavori a Radio Globa, è normale che non segui Europe.
1: Ah, scusa, mi chiami un attimo lui per favore al volo? Gabri, mi chiami questo numero qua, quello che finisce con 310, quello del messaggio da adesso per favore, lo chiami al volo? Lo fai in diretta un attimo? Scusami, dimmi.
6: Quale, scusami?
1: 310 finale, questo che è del messaggio adesso, lo chiami al volo?
6: Ok.
1: Fallo in diretta con noi, grazie. Aspetta.
7: Vedete, devi finire il discorso di ieri della roba che viene buttata per sbaglio nei cassonetti.
1: Bravo, bravo. Oh, vedi, ecco, questo è un post-it. Questo è un post-it, Giova.
8: Un post-it?
1: È una persona che ti ricorda un argomento che ieri giusto, non abbiamo. Giusto. Oh, grazie, perfetto. Però non ce va stamattina. Quindi Giovanni non ci farà domani.
8: Quindi proseguo dopo il lancetto che abbiamo fatto prima. Qual è il lancetto? Te lo ricordi? Allora, vedi. Omicidio Sula, la procura chiede l'ergastolo per Samson. Sì, oltre 3 ore di requisitoria per ricostruire l'omicidio di Ilaria Sula, lo ricorderete, definito dalla procura brutale. Chiesto l'ergastolo per Mark Samson, accusato dell'omicidio della studentessa ternana. Secondo l'accusa, Samson avrebbe agito con crudeltà senza mostrare pietà neanche dopo averlo uccisa, abbandonando quel corpo come un rifiuto, dice sempre la procura, che contesta all'imputato la premeditazione, i futili motivi e la relazione affettiva con la vittima. Il profilo psicologico è stato definito abituato a mentire, manipolare, bugiardo fino in fondo. La ragazza è stata colpita con pugni e coltellate nella cameretta dell'imputato al quartiere africano nel marzo, il 26 marzo del 2025, dopo una lite. Samson avrebbe in parte confessato.
1: Il lancetto non era sulla Mussolini, cioè non ho sentito tra le due notizie che la Mussolini ha vinto il grande
8: certo, ti volevo guardare, te le lascio a te con le notizie, prego.
1: No, è più di quello che devo dire.
8: Io volevo parlare adesso del turismo a Roma.
1: Sai perché
8: di un
1: sapevo
8: sequestro di un centro estetico, invece dobbiamo parlare della Mussolini.
1: Però lo sai perché sapevo del grande fratello VIP?
8: Immagino.
1: Per Nicola, per Nicola la ragione che lavora per il grande
8: adesso.
1: Che è il nostro ex collega qua del Morning Show, che adesso
8: amico.
1: Lavora per loro, che è stato a cena l'altra sera con noi e ci ha detto sto lavorando il grande fratello VIP, ecco, e quindi sapevo, la domanda è stata quindi cioè esiste ancora come programma, cioè, vedi,
8: sembra che viene anche seguito, insomma, sì. Non so da chi, però
1: infatti
5: c'ha ragione Federica. A Giovanni, tolto Final Countdown, mi canticchi 2 canzoni dell'Europe?
8: Ma io non ho capito perché lo devo fare io, cioè, ci saranno i
1: ma un pur parlè, Giovanni, non si può rosicare tu, cioè è così,
8: chi è
1: per
8: chi
1: dire
8: è che
1: ma no, ti sto dicendo
8: hanno fatto 11 album,
1: sì.
8: Di 6 dal vivo, 6 raccolte, 32 singoli, 11 album, 23 video musicali, credo che, e avendo venduto 40 milioni di dischi, credo che abbiano un seguito,
1: ma direi, sì, ma nessuno lo mette in dubbio, se no non ce lo ricordavamo neanche nel 2026,
8: però è giusto dare anche dei dati e quindi non per forza dire una cosa, cioè per forza quella, c'è anche l'altra parte.
1: No,
8: sto dicendo,
1: appena tornano a suonare, appena tornano a suonare, visto che sono 10 anni che si fermano, li vado a vedere al Chattanooga Saloon su Ala.
3: Oh, regà, non potete capire. Sul raccordo hanno installato certi pali neri strani con tutte le luci.
1: Mannaggia!
5: Pronto, Radio Globo!
9: Una cosa che non sopporto è quando attaccate il telefono.
2: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 89 28 996 o Globo WhatsApp 393 777 7172. The Morning Show su Radio Globo.
5: Oh, comunque gli acqua hanno fatto pure Dottor Jones,
1: È vero, e basta.
2: Radio Globo Meteo.
10: Bentrovati da Nikos, che ho detto di Trabimeteo agli amici del Morning Show di Radio Globo. Tempo soleggiato in questa giornata di mercoledì sulle nostre regioni centrali, sul Lazio cielo sereno, poco nuvoloso, solo durante il pomeriggio qualche breve temporale di calore sulle aree più interne appenniniche, un po' di variabilità e qualche fugace fenomeno, altrove più sole. Segnalo l'arrivo poi dell'anticiclone subtropicale in questo finire di settimana. Nel weekend tempo ampiamente soleggiato con un aumento delle temperature, saranno valori estivi prossimi ai 30 gradi anche a Roma. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Travi Meteo.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
6: Scopri come su radioglobo.it.
11: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
12: Bel veicolo a motore umano. È usato?
11: Usato a chi?
13: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
12: Info su leonori.it.
14: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash.
2: Oggi dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
14: Flash, flash, flash.
2: Solo oggi dalle 14 alle 17 inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%, solo per i più veloci, solo su cashglobo.it. Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
15: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te. Di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
16: Mamma, io mi annoio!
17: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
18: Dentro la città.
17: Meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
16: Mamma, io sono già in macchina!
17: Info e biglietti su luneurpark.it.
19: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
20: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
21: Think big, become big.
22: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio.
23: Ti aspettiamo da Rosati Auto in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, grupporosati.it.
24: Il problema dell'Europe è che sono passati talmente tanti anni che non propongono più canzoni, certo. E uno se ne dimentica quali canzoni hanno fatto e quale no, tranne The Final Countdown, che magari è entrata in testa la gente e quello ogni tanto la canticchiano.
1: Oppure fa de merda le altre.
2: The Morning Show.
1: Cioè, sarà un motivo se i Pooh stanno facendo 60 anni di storia e ci sono un milione di canzoni che ci ricordiamo tutti?
8: Ma poi perché stingarellata con i Pooh? Che t'hanno fatto? T'hanno telefonato, no, no, hanno fatto uno scherzo
1: non
8: telefonico?
1: Non parlare sulle sigle.
8: Non gli avranno mai fatto sicuro Pooh.
1: Torniamo a fare musica.
8: Hanno fatto la cianghetta. Hanno bullizzato.
1: Che merda.
8: Tirato i ricchi. Che hanno fatto? Cioè. Santa è lunga sta sigla.
1: Basta.
25: Voglio arrivare a porta firme per far partecipare a Federica della Vallea al Grande Fratello Vips.
1: Sì. Bisogna essere VIPs però per partecipare a
8: Grande Fratello. Bisogna avere anche la voglia.
1: Esatto, e poi bisognerebbe avere la voglia di andarci, cosa che non ho assolutamente.
0: No, comunque a parte gli scherzi, devo mandare un bacio a Federica, che l'altro giorno quando mi si è rotto il cambio è stata l'unica che si è fatta sentire e sapere come era andata a finire, se era tutto a posto o meno. Ma ha pensato nessuno per giorno, manco il migliore amico mio.
1: È vero, l'ho chiamato più volte nella giornata. Testimone Gabriele Sidoti. È il nostro Biagio, il nostro ascoltatore che l'altra volta ha rotto il cambio. Questo rompe sempre. Siamo sempre così.
8: Sta a rompere il cambio.
1: Sì. Torno da te, Giovanni Ucifora, 6:43.
8: Ah, facciamo il rullino come all'inizio per i nuovi ascoltatori, coloro che si sono svegliati da poco e ci stanno gradevolmente ascoltando. Modena, la Jeep, il Cudri voleva colpire più persone possibile, non ha agito per il disturbo psichico e c'è il pericolo di fuga in Marocco. Durante l'udienza di convalida dell'arresto, il 31enne non ha parlato al giudice, ma ha fornito i codici di sblocco del cellulare. Non contestate le aggravanti di terrorismo, odio razziale, premeditazione. Da Modena alle Maldive, recuperati i corpi di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, trovate le GoPro, le telecamere e le attrezzature dei sub italiani, rientrate in Italia la salma di Gianluca Benedetti. I due corpi ancora in acqua verranno recuperati nella giornata di oggi. Flottiglia, tutti i 430 gli attivisti sono sulle navi dell'esercito del governo israeliano, quindi la marina israeliana, trattenuti 29 italiani, dicono contro di noi proiettili di gomma. Tel Aviv ha detto invece usati mezzi non letali, appunto proiettili di gomma che possono non essere letali ma certamente molto pericolosi. Il ministro Tajani dispone verifiche su un possibile uso della forza da parte degli israeliani e chiede di garantire la protezione e l'incolumità dei nostri cittadini. E poi c'è questo nuovo allarme sull'Ebola che spaventa l'Africa. L'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, convoca il comitato di emergenza. Serve una risposta globale immediata. Il Ministero della Salute parla di sorveglianza sanitaria personale da Congo e Uganda. Stati Uniti stoppano l'ingresso di cittadini stranieri dalle zone colpite. E poi lo sport. Carlos Alcaraz rinuncia al Queens e anche a Wimbledon. Parliamo di tennis ovviamente. Sto migliorando ma non sono ancora pronto. Lo spagnolo definisce il problema più grave del previsto. È la seconda stagione consecutiva in cui salta Wimbledon. E poi oggi mercoledì ci sarà la finale, la prima delle finali europee, l'Europa League, Friburgo Aston Villa al Beşiktaş Park di Istanbul. This
1: is the morning. Io l'ho visto.
3: C'è da dire che
8: l'altra sigla parla.
1: Vedi che sei tu che parli.
8: Sì.
1: Io l'ho visto quello stadio là.
8: Il Beşiktaş,
1: sì, bello, sta su una tangenziale bellissima.
3: Credi amore, ma tu sei una VIP. Avresti tutte le carte in regola per fare il GF.
1: Ma no.
8: Istanbul è figa, è bella proprio.
1: Molto bella.
8: È stupenda.
1: Molto, molto bella. Un po' troppo che babbara, però bella.
8: Dopo gli Europe mo c'è anche io.
1: Allora, lo diranno anche di noi. No, lo diranno anche di noi sicuramente. Gli istambulesi, gli istambulanzi vengono qua e dicono ammazza, questi c'hanno una pizzeria ogni 3 metri. Loro c'hanno un kebabaro ogni, cioè tu apri una fognatura c'è uno che sta a far kebab dentro. No, sul serio
4: Fede, tu sei molto più VIP di quelli che stanno là dentro. Che non c'hai voglia sicuramente, ma sei molto molto più VIP.
1: Ma no, ma che palle poi, cioè, Grande Fratello VIP, ma pensa che brutta cosa, cioè pensa se un giorno ti dovessi chiamare il Grande Fratello VIP, ci andresti?
8: A me? Ma non faccio parte di quella tipologia di personaggi.
1: Per quanto, Giova, quanto ti è rimasto di mutuo?
8: Perché ti danno un sacco di soldi?
1: Essendo
8: un periodaccio.
1: Ti ricordi quando parlavamo con Carmen Di Pietro, quando lavorava qua con noi, che faceva. No, ma sai che c'è? Non lo posso fare, Giova. Perché, per esempio, guarda, ti faccio vedere una cosa. Scusa, abbiamo delle telecamere noi, no? Noi siamo al 6-7. No. Siamo quelli sfigati. Guarda qua. Scusate, ti vede? Guarda il mignolo. Guarda.
8: Che ha fatto?
1: Vedi che è gonfio? Ieri questo qua mi è costato 5 bestemmie. Perché l'ho preso con l'angolo, ho preso un comodino mentre rifacevo il letto.
8: Che schifo, Fede, mamma mia.
1: 5 bestemmie. Cioè, tu immagina io quanto posso durare. Duro come quello dei cugini di campagna. Va bene, 6:47. Volevo parlare un attimo prima di mettere un disco, caro mio Giovanni Lucifora. Te lo ricordi quella che alla Coppa d'Africa era il tifoso numero uno del Congo, della Repubblica Democratica del Congo? Che era questo che stava sugli spalti così, proprio immobile, fermo come quelli che ci fai le foto al centro. Hai visto quelli che le statue?
8: Michel Kukambolandinga.
1: Lumumba.
8: No, allora non è quello.
1: Lumumba.
8: Sì, è quello che ha il soprannome, è Lumumba, sì.
1: Lumumba è il primo tifoso che ha spopolato nella Coppa d'Africa, volerà insieme ai giocatori della Repubblica Democratica del Congo per andare ai mondiali di USA, Canada e Messico. Così mandava di dire questa cosa qua.
8: Bene.
1: Fatto bene a dirlo?
8: Ha fatto benissimo.
1: Grazie mille.
5: Giovanni, ma che dici? Alcaraz l'altro anno ha giocato Wimbledon, non l'ha saltato e hanno perso in finale con Sinner. Vi state sbagliando.
1: Wimbledon, però.
8: Wimbledon.
5: Oddio, che mai tirato fuori Carmen Di Pietro!
1: Hai ragione, infatti, aspetta, vado un secondo in bagno, c'hai ragione. Venuto lo stimolo. Le 6:48, questa è la prima ora del Morning Show su Radio Globo.

0: la radio che suona solo le migliori. This is the morning show on Radio
1: Globo. Ma che te frega, ma ti danno un sacco di soldi.
0: Sì, infatti sì, guarda, per il mutuo ci vado, sì, sì. Ma poi sai che c'è, Giova?
2: Sì.
0: Non bisogna mai dire no a prescindere, perché poi un giorno magari cambi idea e ti riprendono la parte di radio dove hai detto: ah, io al Grande Fratello non ci andrò mai, non ci andrò mai. Poi alla fine dici di sì perché tra 10 anni invece cambi idea. Che ne so, c'è gente che cambia gusti, c'è gente che diventa gay a 50 anni perché non può diventa gay. Questa è fighissima. Quelli che dicono: ah, non mi sono svegliato una mattina e sono diventato gay. Belli. Poi post-it, domani parliamo di questi qua, di quelli che dicono sta cosa.
3: Federì, mo offri la trasmissione, non c'è da ricordarti quello che devi dire il giorno dopo, perché quando lo dici non te lo ricordi. Quando te lo ricordiamo noi, non lo racconti. Che cazzo ce lo chiedi a fa?
0: No, è vero, l'ho detto adesso però, quindi sì, domani parliamo di quella cosa.
4: Federica, buongiorno. Ma quindi l'ascoltatore è sparito? Ci parli? Non si fa sentire? Per quel discorso che dice tu lavori a Radio Globo, quindi conosci a tipologie diverse di musica.
5: Ho chiesto per aggiornare, ma ha buttato giù.
0: Ah, ha buttato giù, sì.
5: Quindi abbiamo chiamato, ma...
0: Sì.
5: Ah, ha chiuso.
0: Allora, intanto, vabbè, giusto però non ho detto che cosa avrei voluto dire a questo ascoltatore qua, perché lui ha detto: ah, ma lavori a Radio Globo, grazie che non conosci le canzoni degli Europe. Vero, vero. Non sono una speaker musicale, io non mi intendo di musica, io sono una speaker di intrattenimento, quindi sinceramente ringraziate Dio che conosco i Maroon 5 così a culo, ma perché mi piace Adam Levine. Cioè, se andiamo a vedere sulla musica, sono un po' più da Radio Italia. Se proprio la dobbiamo buttare lì, sono un po' più da Radio Italia. Va bene, Giova Lucifora, vogliamo chiudere in bellezza?
2: Ma più che bellezza una notizia, perché l'Iran è offline da 81 giorni. Parliamo ovviamente del web. Il blackout di Teheran è il più lungo della storia e sta bruciando fino a 80 milioni di dollari al giorno. Se rimanessimo senza internet, le perdite economiche potrebbero sfiorare i migliaia e miliardi di dollari. Quindi si fa anche l'ipotesi di uno stop, di un blocco di internet a livello mondiale. 81 giorni, come certifica NetBlocks, da 1920 ore vivono il blackout nazionale di Inter più lungo mai documentato in una società digitalmente connessa.
0: Grazie Giovanni Lucifora e grazie di là anche a Gabriele Sidoti. Che c'è? Che ride? Aspetta, mi sta arrivando qualche messaggio. Aspetta un attimo, c'è l'ultimo messaggio che sta arrivando. Mi ha fatto segno Gabriele Sidoti nei saluti iniziali. Che faccio?
5: Metti l'ultimo.
0: Ah, c'è la sigla?
6: Vai. Oh, la sigla di Dragon Ball!
0: Ah, è vero, sì. Oh,
5: ma l'ha mandato l'istante prima che la mettessi.
0: L'ho messa. Va
5: ciao,
0: bene.
5: Grazie,
0: torno domani dalle 5. Il morning show adesso, con molto calore, sarà con voi fino alle 10 su Radio Globo. Ciao. The Morning
7: Show. The Morning Show. Radio Globo ti riempie il carrello.
8: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Pimpi, Iperfamily e Agora.
7: 100 euro per 3 volte al giorno.
8: Tutti i giorni, quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99.

0: dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Grano Salis.
4: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
3: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
4: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
3: Grano Salis, il gusto che emoziona.
4: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
5: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
7: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
8: Lo voglio.
7: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
9: Lo prometto.
7: Vi dichiaro uniti per sempre.
10: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Riso parboiled cuore mediterraneo 2 kg a 2,49 euro.
11: Todis, buongiorno convenienza.
12: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
13: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
12: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
13: Anche a noleggio, tutto incluso.
12: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
13: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
12: ValentinoAutomobili.it.
14: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
15: Ma vieni alla Coop. Fino al 24 maggio, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
16: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Sidicella 11 e via Pontina 591.
17: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione, perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
18: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
19: Info e regolamento su radioglobo.it.
20: Hai 5 secondi?
21: Beh, dipende.
20: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
21: Ok, ti do altri 5 secondi.
20: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
21: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
20: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
22: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa. Oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
0: Attenzione, il programma può contenere riferimenti espliciti e può essere stato prodotto utilizzando
8: voci artefatte
0: e imitate e tratta argomenti di ogni genere, però fa molto ridere.

0: siete su Radio Globo, l'appuntamento che ogni mattina vi sveglia è quello con il Morning Show.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming. Dab. E sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
0: E allora svegliamoci tutti insieme alle 3, anzi a 3 minuti dopo le 7. Buongiorno, io sono Massimo Mari.

0: abbigliamento per questa mattina, ragazzi. Qua ci vorrebbe, boh, non lo so, forse un infradito, un pantaloncino, un costume, ma tipo quello di Borat. Temperature caldissime nello studio del Morning Show, non perché ci siamo trasferiti ai Caraibi, ma perché c'è stato un intoppo con l'aria condizionata.
1: Ma no, te lo dico io perché, perché è il compleanno di Flaminia Cappelli!
0: Quindi è tua quella roba che hai portato di là?
2: Ah, volevi sapere se mangiavi qualcosina oggi. Mangerai e berrai poco, ma berrai.
0: No. Solo roba di gran classe. Quelle pizzette rifilare a qualcun altro, scusa, no, mi dispiace.
2: No, c'è cioè, scoprirai.
1: Aspetta, con l'aggravante che sono in due e hanno portato due bottiglie di vino per 50
0: persone.
2: Non è vino!
1: E festeggiano in due.
2: Una Franciacorta incredibile, di altissima qualità.
0: Vabbè, di altissima qualità. Ma io lo faccio per carineria, però dovremmo farlo dopo il buffet, a dir la verità, perché dipende un po', no, dall'andamento, della qualità degli alimenti e dei prodotti. Allora ci sarebbe da considerare se merita o non merita la raffica d'auguri.
2: Beh, innanzitutto io ho un desiderio questa mattina. Massimo, Giovanni e Gabri, un bacetto qua, subito, mi dovete dare un bacetto di auguri.
0: Guarda Giovanni,
3: mi devo alzare, devo arrivare là.
2: Tu ti devi alzare, devi venire qua, mi devi dare un bacetto qui sulla,
1: guarda che sottone,
2: sulla gota.
1: Guarda il sottone, guarda.
0: È un sottone. Sì, ha allungato la mano, ho visto. No, però con me devi venire tu, io non posso, Flavi, come faccio?
2: Lascio... Come devo venire a prendere
3: Vabbè, dai, parliamo noi, tu vai, parliamo io e Gabri. Allora, Gabri, siccome sono due bottiglie,
0: ecco.
3: Aspetta. Io di questa cosa ne parlerei, però.
1: No, cioè, non solo, bottiglie... poi lei adesso se l'è già venduta come Adi super qualità, il base, ha preso proprio il base.
3: È vero, perché quella 10 euro.
2: Oh, ragazzi, me l'ha dato,
1: ha
2: dato il bacetto.
1: Non paga di ciò che abbiamo fatto prima, la macchinetta del caffè.
3: Allora Massimo, ti stavo dicendo, sì, che adesso dobbiamo coprire, no?
0: Sai che mi ha detto, ti dico una cosa, Gio, mentre ti davo il bacio, sì, sai che mi ha detto, ha fatto così, stringimi ancora.
2: Senti.
3: Però soprattutto diciamo l'età, questi suoi 54 anni,
2: benissimo.
0: Beh no, aspetta, benissimo, ultimamente ha messo su qualche chilo, adesso sta andando in palestra a cercare di rivedere.
1: Sì, anche quel gluteo un po' cadente.
2: No, si sta alzando il gluteo, è incredibile, esiste.
0: Happy birthday to you.
2: Grazie.
4: Tanti auguri.
0: Con la R moscia te l'ha detto.
2: Grazie.
0: Ecco. Grazie. Vabbè, adesso arriveranno tutti gli altri che si accoderanno. Tanti auguri. E noi, insomma, partiamo subito in questa mattinata pregna di cose. Ce ne sono tantissime.
3: Pregna.
0: Sì, pregna
3: molto
0: di cose.
3: Sì. Molto pregna. Sì.
0: Beh, no, tanto per cominciare, insomma, ci sono tante notizie, no? Per esempio, quello che è accaduto alle Maldive, sembrerebbe che siano stati recuperati i corpi.
3: Altri verranno recuperati oggi.
0: Altri sì. Bene, è un'operazione lunga e complicata, sì, da quello che ci hanno detto. E quindi bisogna fare con molta attenzione, anche perché anche dei soccorritori hanno perso la vita.
3: E già uno ha perso la vita, dall'altro.
0: E quindi va bene. Comunque, nel corso della giornata probabilmente arriveranno altre notizie. Ieri ne sono stati recuperati due, dico bene, Giova?
3: Sì.
0: Ok. Poi ci sono tanti altri fatti che possiamo anche raccontare, se vuoi, i principali almeno, dai, così.
3: Guarda,
0: per
3: ti do solamente dei titoli al volo e vorrei partire da Modena, da purtroppo quello che sappiamo. La GIP, il giudice di indagini preliminari, dice che El Kudri voleva colpire più persone possibile, non ha agito per un disturbo psichico e c'è il pericolo di fuga in Marocco. Dopo l'udienza dell'arresto del 31enne, anche durante l'udienza, non ha parlato al giudice ma ha fornito i codici di sblocco del telefono, dei quali poi si può risalire al suo passato. Non contestate le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione.
0: Anche questo fa la differenza, insomma, no? Poi tanto normale non è questa persona,
3: no, cioè, assolutamente.
0: Adesso al di là poi di tutto quello
3: si riapre lo scenario anche delle problematiche dei supporti sanitari a chi ha dei problemi mentali, sì, in Italia. E Modena, tra l'altro, è anche un'elite, cioè era all'apice dei servizi migliori, però purtroppo è successo là. Delle Maldive abbiamo detto, flottiglia, tutti i 430 attivisti sulle navi dell'esercito, quindi la marina israeliana, verso Israele, trattenuti 29 italiani utilizzati proiettili proiettili di gomma, che vi ricordo che sono pericolosissimi anche quelli. Tel Aviv sono stati usati, dice, dei mezzi non letali. Grazie. Tajani, il nostro ministro, ha detto che bisogna verificare se c'è stato l'uso della forza da parte degli israeliani e chiede di garantire protezione e incolumità ai nostri cittadini. C'è un allarme Ebola che spaventa l'Africa, l'OMS convoca il comitato di emergenza, serve una risposta globale immediata. Il Ministero della Salute, sorveglianza sanitaria e personale da Congo e Uganda, stop degli Stati Uniti all'ingresso di cittadini stranieri dalle zone colpite.
0: Sì.
3: E poi ti chiudo con lo sport, tennis, Alcaraz ha rinunciato a Wimbledon, sto migliorando ma non sono ancora pronto, in quanto il suo problema è più grave del previsto. Calcio, oggi la prima delle finali europee dell'Europa League, Friburgo Aston Villa al Besiktas Park di Istanbul.
0: Molto bene, me la rido sotto i baffi perché insomma ecco, sì, finale ma non c'è nessuna italiana. Quindi,
3: calcio Italia, calcio,
0: ragazzi,
3: proprio.
0: Mamma mia, lasciamo perdere. Va bene, ci siamo tolti un po' di queste notizie che, voglio dire, non sono nemmeno così fantastiche, ma il Morning Show di Radio Globo può cominciare in questo mercoledì.

0: a saperlo, vai.
1: The Morning Show on Radio Globo.
0: Bene, bene, bene, bene, bene, non c'era questo piccolo refuso da insomma mandare, da far sentire. Sì, l'hanno tagliata nel disco ufficiale, però era questa la versione original.
2: Extended version.
0: E poi i produttori hanno detto: vabbè, dai.
3: No, noi i produttori, tagliamola. Giovanni è andato in piazza, ha protestato.
0: Buongiorno, vi state svegliando con il Morning Show di Radio Globo che è cominciato. Beh, adesso a microfoni spenti, naturalmente stavamo ancora criticando il buffet del compleanno di Famiglia Cappelli.
2: Ma
0: che insomma
2: è arrivato, già lo criticate.
0: Sì, sì, sì. No, abbiamo visto già insomma qualcosina, una preview ce l'abbiamo avuta e quei brutti salatini sinceramente non lasciano sperare niente di buono.
2: Ok, va bene, non vi invito allora.
3: Quello è niente,
2: venite.
3: Ma due bottiglie per 70 persone.
2: Ma neanche,
3: cioè, io non ho parole.
2: Vabbè,
4: due bottiglie sono per i tuoi colleghi preferiti. Due,
3: cioè, e bastano a malapena.
2: Sbrigatevi ad arrivare così prima
4: non bevi.
2: Prima beve.
0: No, io bevo, ma bevo roba di qualità.
3: Bravo,
0: se proprio devo.
2: Ascolta,
0: quella
2: è qualità, è
4: allora,
2: qualità.
4: Oggi,
2: sì,
4: oggi
2: è poco, ma è qualità.
0: La vedo male, la vedo male. Non so se siamo pronti all'altra parte. Sì, siamo pronti. Allora, vai! Cioè,
2: che
0: addirittura
2: momento.
0: Ho messo la base, ho messo la base.
2: Cioè, oltre ai soldi, mi fanno pure gli auguri. È incredibile.

0: Auguri Flaminia, tantissimi auguri.
1: Oh Flaminia, visto che è il tuo compleanno, tu faccia un bel regalo oggi, non apri bocca.
0: Auguri Flami, buongiorno.
2: Auguri Flami, sposami.
3: Moltissimi auguri di buon compleanno Flammi, 100 di questi giorni.
4: Grazie.
5: Buongiorno banda di fulminati, auguri, auguri, auguri Flaminia.
6: Buongiorno belli, tanti auguri Flami, tanti, tanti auguri. Tanti auguri a Flaminia, tanti auguri a Flaminia.
7: Tanti auguri Flaminia, Forza Roma.
8: Sì, c'entra.
9: Buongiorno a tutti, ma soprattutto tanti auguri a Flaminia.
6: Grazie.
9: Bravo, tanti auguri.
10: Tanti auguri Flaminia, dai.
11: Tantissimi auguri Flami, resta sempre come sei. E voglio dire ai tuoi colleghi di studio, ringraziate il cielo che non è gemelli, perché sennò sarebbe stata ancora più pazza.
12: Auguri vecchietta, auguri Flaminia. Quanti so? 55, 56,
13: sì.
14: Tanti auguri Super Flami.
6: Grazie.
8: Addirittura ci potrebbe essere l'aggravante, una Flaminia gemelli, cioè non so se vi rendete conto.
6: E poi 100 di questi giorni ha detto, quindi 100 di questi giorni ancora di più per voi, per voi, per voi.
8: Ma per noi, guarda, per noi possiamo fare anche meno, possiamo fare anche qualcosina in meno, dai.
6: Giovanni. Guarda,
15: Lascialo parlare,
8: lascialo parlare.
15: Che dice cose giuste.
8: Va bene, ci fermiamo. Grazie. 7:16. Buongiorno, state ascoltando il Morning Show di mercoledì.

0: su Radio Globo.
1: Cash Globo, promo flash.
2: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash. Oggi dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte. Solo oggi dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
1: 3 ore di sconti flash,
0: ma solo per i più veloci.
1: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
5: È partito il cantiere per rifare l'area verde tra via Tito e via Giustiniano Imperatore ad Ostiense, superando il vecchio progetto di un parcheggio. I lavori manterranno gli alberi storici e realizzeranno percorsi e punti di sosta per i cittadini. Finocchio, antica città di Gabi, è la nuova denominazione della fermata della metro C. Nuovi anche gli allestimenti che introducono romani e turisti al parco archeologico del municipio Sesto. Inaugurata anche la linea ATAC 052B che collega la stazione all'area archeologica il sabato e la domenica. È in corso la campagna di Roma Capitale per contrastare la diffusione della zanzara tigre. Ai cittadini e ai condomini si consiglia di evitare innaffiamenti continui e ristagni d'acqua e di effettuare trattamenti contro le larve, avvertendo l'amministrazione tramite l'apposito modulo online sul sito istituzionale. Info su comune.roma.it.

0: Perfect Partner.
1: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
2: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
3: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: 23 e 24, last minute promo maggio da Valentino concessionaria Volkswagen. Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma, nuovo e usato garantito, con passaggio e due tagliandi in omaggio. ValentinoAutomobili.it.
5: Ci sono posti dove esci e posti dove resti. Arcadia Pub, Ciampino. Hamburger veri, fritti che non chiedono permesso, birre artigianali, cocktail fatti bene e distillati che non trovi ovunque. Qui la serata prende vita, tra gusto ed eventi. E con codice GLOBO10 entri già nel mood. Arcadia, non basta una sera.
6: Autoequip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
7: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
6: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
7: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
6: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo Autoequip.
7: Gruppo Autoequip.it.
8: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
9: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Annuncio con finalità promozionale, esempio di finanziamento. Sportage 1006 benzina business, listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0, TAG 082, anticipo 0. Riscatto finale 20.588 euro con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro. Leonori.it.
10: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.
11: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
12: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
13: Think big, become big.
14: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
15: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
14: Lo rifacciamo?
9: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica
16: buon
9: aperti.
16: Buon mercoledì dal Morning Show. Buon mercoledì dal Morning Show. Vi farete due risate con Massimo Flaminia Gabri e Giovanni. Buon mercoledì dal Morning Show. Buon mercoledì dal Morning Show. Vi farete due risate con Massimo Flaminia Gabri e Giovanni. E dai, dopo da Gianci.
17: The Morning Show on Radio Globo.
18: E vai, dopo da Gianci. No, l'ho fatto troppo bene, deve essere più sfiatato il fischio alla Giangi. Ieri invece fischio alla Pecorara, ragazzi, grande commozione con la storia della pecora. Un nostro ascoltatore ci ha chiamato dicendo di aver salvato una pecora che era in mezzo alla strada a camminare, un po' spaesata e con una gamba anche un po' malandata. Ecco. Potete trovare la storia, se casomai ve la siete persa, anche sui nostri social, quindi Instagram, Radio Globo FM.
0: E potete trovare la pecora dal paninaro.
18: Bene, certo. Oggi
0: perché l'ha salvata solo per poche ore.
18: Era così dolce. No, sai che cosa mi chiedevo? Cavolo, ragazzi, provate a immaginare, no, la scena. Lui che è stato molto bravo perché, ecco, l'ha salvata, però per portarla poi al proprietario, insomma, per spostarsi, l'ha messa, l'ha caricata nella sua automobile.
0: Sì.
18: Cioè, provate a pensare quanto adesso deve passare affinché l'odore vada via di quella pecora dentro una macchina. Cioè, provate un attimo a immaginare.
0: Però lui ha detto che non ha fatto i suoi bisogni, quindi...
18: Ma è impossibile, cioè, una pecora la fa veramente come le papere, è uguale.
19: Poi gli animali quando hanno paura un po' rilasciano.
18: E quindi
19: poi l'ha messa nei sedili posteriori.
20: A meno che quando è entrata ha detto ammazza e puzza qua dentro, la pecora.
18: Quindi ha migliorato la situazione. Potrebbe essere.
19: Giovanni, la tua battuta è
20: spirale,
19: lo
20: so, è passata così, non si è sentito.
18: Quale battuta? No, dicela Giovanni, perché preparo la base.
20: Sto dicendo, non la sente.
18: Vai.
20: Faccio il contrario.
18: Cioè, la battuta era quella ambè?
20: Perché l'aveva fatto Via di Gabri.
18: Allora, e quindi tu anche fai
20: ripetuta. Sì,
0: era brutta la mia.
20: Mi è piaciuta la tua battuta.
18: Cioè, quindi, aspetta, tu mi stai dicendo, non l'ha sentita. Ho fatto finta e non sentire.
20: È fatto male.
18: Ringraziamo.
20: Così potevi mettere i
18: pippi. 7:25, ragazzi, mi rivolgo a tutti quelli che al mattino si alzano presto per andare al lavoro. Dice, vabbè, qual è la novità? No, la novità è che c'è un dato molto importante, il fenomeno del pendolarismo. Allora, attenzione, perché questo è uno studio importante. Oltre i 3 chilometri per andare al lavoro aumentano lo stress, il peso e l'insonnia. Allora, vi spiego meglio. Superare i 3 chilometri tra casa e lavoro è associato al pendolarismo. Allora, attenzione, perché questo è uno studio importante. Oltre i 3 chilometri per andare al lavoro aumentano lo stress, il peso e l'insonnia. Allora, vi spiego meglio. Superare i 3 chilometri tra casa e lavoro

0: del tempo a quello che è la vita, insomma, quotidiana, quello che potrebbe essere.
1: Quale vita quotidiana?
0: Bravo, hai detto bene, hai detto proprio bene, questo è il punto. Perché oltre a quello che devi fare al lavoro, ci devi mettere che devi impiegare del tempo, lo devi investire anche per spostarti. Tu immagina adesso quanti ascoltatori ci sono che avrebbero dormito probabilmente, che ne so, un'ora in più?
2: Pure di più,
0: 40 minuti in più, a volte anche di più, dipende da quanti chilometri devi fare.
1: Ma scusa, l'incipit dello studio parla di più di 3 chilometri.
0: Più di 3 chilometri.
2: Sono pochini,
1: ma ragazzi,
2: sì,
1: ma lo 0,3% delle persone già lavora 3 chilometri. Sì. Io ne faccio 50.
0: Aspetta, però, questo perché devi considerare che sei a Roma. Sai quanto ci vuole per fare 3 chilometri a Roma? Devi considerare anche quello.
1: Sì,
0: cioè,
1: certo,
0: ci vuole tempo. Comunque,
1: c'è l'aggravante.
0: Ragazzi, qua è una città dove per fare veramente un metro ci metti un'ora e mezza, no? Quindi, tanti si devono svegliare molto, molto, molto, molto prima. Quindi immaginate quelli che ne devono fare, che ne so,
3: in media,
0: 50.
3: No, in media è un pendolare, cioè il dato è di, fa 29 chilometri al giorno e impiega 57 minuti. Questo è il dato sulla su quanto percorrono appunto i pendolari.
1: Però quindi, pendolare inteso come uno fuori dal comune?
3: Vabbè, quello è 29 chilometri, possono
1: quindi
3: essere
1: fuori.
3: Quelli che fai tu, comunque non sei fuori dal comune, eppure ne fai più di 30.
1: Beh, perché
3: di 30.
1: Roma è gigantesca, sì, capito. È il comune di Roma.
3: Un'ora. Cioè, io penso una cosa, veramente una follia, e la differenza che c'è tra chi vive in città e chi vive fuori dalla città. Chi vive in città come noi è stressatissimo, e credo che più si va avanti e più peggiora la situazione, sia perché c'è un aumento della densità di popolazione e sia perché c'è un aumento di macchine.
0: Beh, certo.
3: E c'è un peggioramento o comunque un allineamento non al meglio dei mezzi pubblici.
0: Ma ti dirò di più, se vai a vedere a conti fatti, quasi conviene vivere fuori Roma, perché alla fine ci impieghi lo stesso tempo.
1: Guarda,
0: no?
1: Che la ragione per cui rimango dove sto nonostante la distanza è proprio questo, cioè secondo me sono meno stressato io che mi cucco quei 50 chilometri, però quando torno a casa rifiato nella natura.
3: Sì, è anche vero che fare quel su e giù, io per esempio negli altri anni facevo la stessa cosa, è verissimo, però poi quel passaggio là che c'è, quell'ora di macchina ti massacra. Sì.
0: È quello. Allora, fatemi un calcolo adesso, lo dico agli ascoltatori, mi fate un calcolo, provate un attimo a cercare di capire quanto investite ogni giorno in un tempo che è buttato sostanzialmente, che è il tempo che serve per arrivare al lavoro in un orario decente, no? Poi ci devi considerare che molti non solo calcolano la distanza, ma devono calcolare anche il traffico. Questo vuol dire che più ti svegli tardi, quindi a ridosso dell'entrata dell'orario di lavoro, e più rischi di arrivare in ritardo. Quindi per evitare tutto questo ti svegli ancora prima.
3: E
0: capito?
3: Attenzione all'imprevisto.
2: Bravo.
3: Tipo incidente o taglio dei rami degli alberi.
0: Sciopero.
2: Mezzo pubblico.
3: Sciopero invece è velocissimo.
0: Sì.
1: Ma è anche interessante capire chi proprio in maniera programmatica decide di arrivare molto prima al lavoro e poi magari dice, che ne so, mi faccio una passeggiata, se la prende con calma, proprio per evitare il tappo che troveresti nelle ore di punta.
0: 393-777-7172 Globo WhatsApp.
4: Allora, questi su a Roma Fiumicino insieme a me sono tutti obesi, che abitano a Fiumicino e lavorano a Roma.
0: Ma non so se sono tutti obesi, però effettivamente sottraggono del tempo magari a quello che potrebbe essere la cura del corpo, quindi sì, banalmente anche andare qualche ora in palestra.
2: E sicuramente quello, sono stressati, non
0: sicuro?
2: Ci piove.
0: Beh, quello vai tranquillo.
4: Sì, ma diciamo pure che il traffico a Roma c'è perché la gente non è buona a guidare. Escono la mattina, fanno i tappi in giro, vanno a 30 all'ora e fanno le file chilometriche.
0: Sentiamo Roberto, va. Buongiorno Roberto.
5: Buongiorno.
0: Vai, raccontaci tutto Roberto. Sei un pendolare, Roberto?
5: Diciamo un pendolare, sì. Allora, parto la mattina, diciamo verso 5 e mezza. Arrivo, come ho fatto adesso, alle 7 e mezza.
0: Ok.
5: E quindi 125 chilometri. La sera 125, sono gli stessi, e se mi dice bene 2 ore e mezzo, se no 3 ore.
0: Ma
3: perdonami, su in tutto questo c'è anche, al di là del dispendio fisico, c'è anche dispendio economico, perché tu ti muovi con la macchina.
5: No. Fortunatamente c'ho un mezzo
0: aziendale.
3: Sì, allora sei fortunato.
0: Ma allora,
5: molto.
0: Quantifichiamo in tempo, no? Quando va bene, diciamo, perché poi c'è l'intoppo, come abbiamo detto.
5: Vabbè, calcola che la mattina mi becco il traffico del raccordo verso Fiumicino e la sera è lo stesso verso la Roma Napoli. Diciamo.
0: Peggio il mattino o la sera?
5: La sera è assolutamente peggio.
0: Peggio, sì.
1: Da dove arrivi?
5: Da un paese in provincia di Frosinone.
0: Frosinone,
3: che
0: ok.
3: Che si chiama?
5: Cassa Divorzio, paese di Nino Manfredi.
0: I cazzi vostri, come ha detto,
3: Cassa
0: si chiama?
3: Cassa Divorzio.
0: No, no.

0: Mastro dei Volsci.
1: Ah, ok, no, no. Sì, sì, sì.
2: Ho capito bene.
1: Senti, immagino insomma tu abbia fatto i tuoi conti, economicamente ti conviene, perché insomma, come diceva Giovanni, se non avessi la macchina aziendale,
0: no, sarebbe un dispendio sui 500 euro al mese,
1: sarebbe,
0: se dovessi viaggiare con le mie spese. Sì.
3: Sì, e quindi sì. Roberto, sei obeso?
0: No, sfortunatamente no.
1: No, no, vabbè, però quello.
3: Però stressato.
1: Magari, ecco, è lui che sta messo bene proprio
0: l'unica,
1: di suo.
0: L'unica fortuna è che non mi disturba guidare, quindi.
1: No, però ti chiedo un'altra cosa e ti chiedo, sì, la sera, che poi tra l'altro, come ci hai detto, è anche più complicato, a che ora arrivi? A che ora esci dal lavoro e a che ora arrivi a casa?
0: Ma allora, l'uscita da lavoro dipende dal lavoro che sto facendo, ma di media arrivo a casa a 6:30, 7:00, 7:30, tipo lunedì 7:30.
1: 7:30.
4: Alle 4 di lavorare.
5: Dopo 2 ore e mezzo, 3 di macchina.
1: Capito?
5: Cioè, come fai a rimanere rilassato 3 ore in macchina?
0: Per forza.
1: No, ma poi
0: non
1: ti viene,
0: è che ci sono alternative.
1: Ti viene da andare in palestra quando arrivi a quell'ora a spatto?
0: Ci vado pure.
4: Ma sei sposato? Sei sposato?
0: Convivo.
1: Allora è per quello che ci va, perché non vuole stare con lei. È giusto, c'ha ragione. Molto bene, Roberto. Vabbè, super pendolare, possiamo dire
5: 125.
1: Sì, tanta 125. Roba, tanta roba. Bene. Dai, poi sentiamo se c'è qualcuno che magari fa anche di più. Morning Show su Radio Globo, chi c'è?
6: Io lavoro a 12 km da casa. La mattina, tipo adesso sto andando al lavoro, ci metto dai 45 ai 50 minuti. Se stacco all'ora di pranzo, un orario decente, a ritorno metto anche 20 minuti, perché in realtà in linea d'aria è molto vicino. Se dovessi staccare intorno alle 18:30, che è l'orario di punta, 18:30, anche un'ora e un quarto.
5: Questa è la proporzione che è massacrante, cioè 12 km ci puoi mettere un'ora e un quarto, capito? Cioè è devastante.
1: E poi ti dicono: ah, ma se vai a vivere fuori Roma poi ci metti 2 ore, invece così a 10 km. Ragazzi, è incredibile. Le 7:33, buona mattinata con il Morning Show. Siete su Radio

0: Show on Radio Globo.
1: Ma no, era una pecora, ragazzi, era una pecora quella di ieri. Sa adesso dove si trova e se ci sta ascoltando, perché ormai è diventata la nostra affetta.

0: che ci vede festeggiare in qualche modo. Musica. Vai.
1: E tanti auguri a te. E tanti auguri a te.
0: Ma è neomelodica.
1: E tanti auguri.

0: farsi qualche oretta di palestra e quindi rimettersi in forma.
1: Per leggere un buon libro?
0: Beh, adesso quello sarebbe sprecato, Giovanni. Adesso è il buon libro. È arrivato lui, allora preferisco stare in mezzo al traffico.
2: Non legge più nessuno, Giovanni. Dai.
0: Non legge più nessuno. Sentiamo gli ascoltatori che dicono.
3: Vogliamo parlare dei ragazzi, di questi poveri ragazzi che vanno a scuola? Stessa cosa. Cioè, praticamente mio figlio si deve alzare alle 6:30 per entrare alle 8 e deve fare 5,5 km.
0: Poveri.
4: Noi stiamo vicino a un pezzo sulla Prenestina, ma ti parlo di 3 km prima del raccordo. Che se esci dopo le 7:20 stai bloccato dai 40 e 2-3 ore. Quindi dobbiamo uscire prima dell'orario nostro per poter andare tranquillamente al lavoro in orario. Buona continuazione.
0: Vi rendete conto del tempo buttato, ragazzi? Allora, ricordiamo che insomma tutto questo provoca stress, aumento di peso e naturalmente anche l'insonnia, perché poi dormi meno, eh.
1: Però vi dovete rendere conto di un'altra cosa, secondo me ancora più folle, che praticamente le case nelle città costano di più che fuori dalle città.
0: Sì,
1: perché c'è una maggiore richiesta. In città si vive peggio che fuori. Questo è un controsenso, se tu ci pensi, perché la gente cerca la casa al centro di Roma oppure in quartiere popolare, bellissimo quanto ti pare, però è diventata invivibile, mentre vai fuori Roma anche 20-30 chilometri, non dico che ti si dimezza il prezzo, per carità, però vai a pagare molto meno, eppure la ricerca è sempre dove c'è più caos.
0: Quello sì, no, è che magari sai, la gente fa i calcoli, cerca di stare vicino alle cose il più possibile, però quel vicino è relativo, perché tanto poi anche poi per fare un chilometro ci metti un'ora e mezza.
5: Ragazzi, vi do solo un dato: nella vita mediamente un romano passa dai 3 ai 7 anni seduto in macchina.
0: Seduto in macchina.
5: In media, quindi vuol dire che chi è fuori Roma, lontano, che ha molto traffico, più
0: ancora
5: di 7 anni.
0: Oh, cazzozza, ragazzi.
4: Oh, belli. Ma tanto a me che me frega, io vivo in caserma.
0: Ah, lui vive in caserma. Lui
2: ecco.
0: È militare.
2: Casa e lavoro.
0: Che bello.
2: Quella è una botta.
1: Che bello, ma si dovrà muovere un po'.
0: Che bello fino a un certo punto, insomma, non stacchi mai, sì. Che palle pure, no?
2: Vabbè, c'hai la tua casetta, il tuo letto, la tua cucina.
0: Non lo so. Beh, pensa che fregatura, no? Qualsiasi problema, puoi andare tu a risolvere, che tanto abiti lì, capito? Cioè, non è proprio.
5: Vabbè,
0: poi ti mettono in mezzo.
5: Il telefono. Io ho provato a mettere una quechua nel mio studio, ma non hanno voluto.
6: No. Ma ragazzi, c'è traffico anche perché purtroppo la gente non conosce le strade. Non conoscendo le strade, se tu metti sul navigatore, ti fa fare il raccordo. Fai il raccordo e crei traffico. Purtroppo è così.
0: E allora è proprio vero che tutte le strade portano su raccordo.
5: È così.
0: Il detto bisogna cambiarlo. Ci fermiamo un attimo, ritorniamo tra poco.
7: The Morning Show. 393-777-7172 Radio Globo.
8: Buongiorno, appena è successo un incidente sulla Aurelia andando verso il centro, subito dopo l'altezza del raccordo. Occhio.
7: Radio Globo Meteo.
9: Bentrovati da Nikos, che ho detto, di Travimeteo, agli amici del Morning Show di Radio Globo. Tempo soleggiato in questa giornata di mercoledì sulle nostre regioni centrali, sul Lazio, cielo sereno, poco nuvoloso, solo durante il pomeriggio qualche breve temporale di calore sulle aree più interne appenniniche, un po' di variabilità e qualche fugace fenomeno, altrove più sole. Segnalo l'arrivo poi dell'anticiclone subtropicale in questo fine di settimana, nel weekend tempo ampiamente soleggiato con un aumento delle temperature, saranno valori estivi prossimi ai 30 gradi anche a Roma. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Travimeteo.
7: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
10: Onge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Quant'onno cotto al vapore, superfood e tante ricette, senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
12: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
13: Una cittadina isolata.
14: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
13: Una terribile minaccia.
15: Ma che cosa? Internet è scomparso!
14: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
13: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
16: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
17: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
18: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
19: E i consumi?
18: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
19: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
20: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
21: E quella lassù?
20: È la costellazione del benzinaio.
22: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
23: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in 1000 pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
24: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
25: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
24: E passiamo alla pagina sportiva.
26: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
27: Info e regolamento su radioglobo.it.
28: Hai 5 secondi?
29: Beh, dipende.
28: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
29: Ok, ti do altri 5 secondi.
28: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
29: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
28: Romana Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
30: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
31: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
32: This is the morning show.

0: Radio Globo.
1: Alle 7.46 la morning show di Radio Globo vi tiene compagnia mentre vi state facendo il tragitto casa lavoro. Tanto sappiamo che ci vuole sempre quell'oretta e mezza. No, dipende, no? Parlavamo di pendolarismo questa mattina. Tra l'altro considerate che insomma parliamo di 26 chilometri e possiamo già considerarlo un pendolare,
2: cioè, sì.
1: Quindi per noi che siamo in una grande città come Roma siamo tutti pendolari poi alla fine.
3: Le distanze sono grandissime.
1: Sì, e poi metteteci il traffico, quindi quanto tempo sottraete la vostra vita da dedicare, magari, che ne so, al benessere fisico, al sonno, perché puoi mettere che ti devi svegliare tre ore prima per andare al lavoro, perché se no non ci arrivi, e invece avresti potuto riposare. Ragazzi.
3: Che vita di merda.
1: No, hai detto bene.
2: Buon compleanno, Flavio.
3: Sono l'antivirus.
1: Vi do un piccolo incoraggiamento.
4: Ce la faremo!
0: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. The Morning Show. Radio Globo.
5: Io abito a Rocca Priora, Castelli Romani. La mattina vado tutti i giorni a lavorare in ACC a Ciampino per conto di ENAV come controllore del traffico aereo e ci metto un'ora, anche se sono solo 18 chilometri.
1: Un'oretta per 18 chilometri, molto bene. Un'oretta si possono fare un sacco di cose, Pensate a quello che puoi fare in un'ora. No, beh,
2: la prima cosa, la prima cosa che salta per mancanza di tempo è quella.
1: Vai.
6: Allora io faccio il giornaliero da Ardea fino a Latina, 50 chilometri, sveglia alle 6 per entrare entro le 8:30 e salvo lavori, incidenti sulla pontina e quindi è sempre interna all'8 e uscita alle 5:15 del pomeriggio, se tutto mi va bene arrivo a casa per le 6:30 abbondanti, a volte anche le 7, quindi è finita la giornata, quindi 2 ore e mezzo / 3 al giorno per fare in totale 100 chilometri.
1: In tutto questo aggiungici anche la stanchezza, perché hai lavorato e quindi ti viene poi la voglia di andare a fare qualcos'altro. Tanti poco. Rinunciano, capito?
3: Comunque è questo che tiene in vita le radio, ragazzi. Noi serviamo a fare compagnia a tutti i pendolari che bottano il loro tempo in macchina.
1: E allora più traffico per tutti.
7: Viva il traffico.
1: A proposito, tra poco ci sarà l'aggiornamento. Intanto abbiamo sentito anche una segnalazione prima sulla Aurelia da parte di un nostro ascoltatore.
8: Innanzitutto auguri Flaminia.
3: Grazie.
8: Per quanto riguarda invece il lavoro, pensate che io il mercoledì lavoro a domicilio e sono partito alle 7, il primo appuntamento ce l'ho alle 10 e tornerò stasera alle 10 praticamente, 10:30.
1: Mamma mia.
3: Ecco, pensa chi lavora a domicilio.
7: Sì, vabbè, lui guadagna un sacco di soldi.
1: A voglia,
3: è ricco.
2: Poi è medico, quindi ancora di più.
1: Almeno 20.000 al mese porta a casa.
2: Metà delle domiciliari in nero.
9: Io stamattina allora sono fortunato. 13 chilometri sono 58 minuti, mi dice bene.
1: 13 chilometri, 58 minuti.
2: Guarda, io la cosa che ammiro di più è comunque lo spirito dei nostri concittadini. Perché mantengono il sorriso nonostante.
3: Siamo romani.
1: Trasteverini, siamo signori.
8: Ma guarda che non è così bello vivere in casella. Intanto c'è una stanza che il più delle volte è molto diroccata. Non tutti hanno le cucine, tipo io non ho la cucina, eccetera. E poi soprattutto c'è la ragione, non stacchi mai. Io a volte attacco alle 8:30 iniziando alle 8.
1: Non ne vieni fuori. Poi qualunque cosa chiedono a te, capito? Guarda che è un po' un cane che si morde la coda, lascia fare.
10: Oh, raga, incredibile, raccordo completamente deserto, non c'è una macchina.
1: Vabbè.
10: È successo di nuovo, vabbè, chiamo psicologo.
11: Io passo in media in macchina quasi 4 ore
9: 20-30 km
11: tra il traffico e i viaggi vari
9: al giorno.
1: Quanto non ho capito?
2: Quasi 4.
7: 4 ore? Che
1: quattro
7: cavolo?
1: 4 ore è una cosa.
3: Magari due andare, due a tornare.
1: Ammazza
7: un botto.
1: Guarda che credo che siano tante comunque le persone che ci impiegano più o meno.
7: 4 ore stanno durante la giornata, 4 ore in macchina.
1: Gente che investe questo tempo.
2: Beh, detiene ancora il record il primo Roberto che ci ha chiamato, che parliamo di 4 ore e mezza, 5 al giorno.
1: Però 130 chilometri, insomma, eravamo lì. Lui è un caso veramente. Anzi, ti dirò, per la distanza forse anche poco.
3: Sì.
1: No? Abbiamo sentito gente che che fa 15 km e ci impiega quel tempo.
4: Giovanni, io mi sto vendendo casa a Garbatella di 67 metri quadri e col prezzo di quello che vendo 67 metri quadri a Garbatella a Marco Simone ce ne prendo 250. No. Lasciamo perdere.
1: Va bene,
7: quello allora, è il punto.
3: Però stai là.
1: Allora facciamo così. Allora facciamo così. Visto che ha messo l'annuncio l'ascoltatore, ne tiriamo fuori un altro di annuncio che è quello che è apparso. Sì. Ragazzi, un annuncio shock. Vendesi posto auto di 12 metri quadrati alla modica cifra di 260.000 euro.
2: Una villetta Marco Simone.
1: Mamma mia!
3: Però specifica, Massimo,
1: che
3: non è né un box né un garage.
1: No, è un posto auto.
3: È un posto auto.
2: Orrendo e angusto. Sì, hai visto la foto?
1: No, una cosa, insomma, quattro strisce per terra. Sì. Ok, per capirci.
7: Vabbè, ma dai, nessuno lo prenderà, acquisterà sta cosa.
3: Ma stai scherzando? Tu dici?
1: Vabbè, comunque c'è da dire che, insomma, è a Piazza Navona. Stiamo parlando di un locale a Piazza
3: Navona.
7: Che sia Piazza Navona, sti cazzi.
2: Due di 8:30 mi devi far parcheggiare nella Fontana del Berlino.
7: Me ne pure la macchina.
1: Ragazzi, però vi invito a pensare a quanto ci impieghi a parte che non è che quanto ci impieghi, non lo trovi, non c'è il posto là per parcheggiare la macchina.
3: Poi quindi, se lo trovi lontano, devi pagare la striscia blu
7: per
3: e
7: il centro,
3: chi ci
7: dici?
3: Vive,
1: no, beh, magari
3: questo
1: se
3: sarà
1: sei
3: per chi
1: residente hai il tagliandino,
3: sì.
1: Non è quello
7: vabbè,
1: il discorso.
7: Ma, però
1: non
7: lo trovi. Prendi un mezzo pubblico, allora, che è diciamo, tanto comodo.
2: Diciamo anche che se sei residente a Piazza Navona, quel posto auto stacchi la sei.
1: Sì,
2: è come per noi fare il bollo sulle strisce blu per una giornata.
7: Certo.
3: Però parlando ieri con Pietruccio, che gli ho fatto vedere questo annuncio, mi ha detto che fondamentalmente un po' è in linea con i prezzi che ci sono in giro, perché un suo amico ha comprato a 120.000 euro un parcheggio a Piazza Verdi, che si sa lì è una zona comunque che non trovi il posto auto, no? 120.000, immagina Piazza Navona, comunque il centro, il fulcro di Roma.
7: Sì, però non state calcolando,
3: non me lo
7: una
3: comprerei,
7: cosa.
3: Però.
7: Questi 250.000 euro
1: brutto.
7: Perché brutto.
1: È brutto.
7: E cosa c'è dentro quelle scatole?
1: Ma che c'è?
7: Ma
1: che
7: è quello?
3: Quello è uno stellino, mi pare.
7: No,
3: non so cos'è.
7: Ci potrebbero essere dei lingotti d'oro.
1: Sulla foto dell'annuncio si vede questo posto auto con una brutta striscia per terra, tra l'altro pure consumata, e ci sono quattro scatoloni in fondo. Ecco, Giovanni si sta preoccupando del contenuto di che ci puoi trovare lì.
7: Magari è quello che vale, no?
2: È un inizio di trasloco, perché Pietruccio era interessato, ma non per la macchina, ci manda proprio Flaminia.
3: Non spenderebbe quella cifra per liberarsi di me.
1: Quello è l'armadio di Flaminia, ma non so, quattro scatoloni.
3: Ci hai preso.
1: Ragazzi. Comunque, diciamo che è una buona proposta, no?
12: Ma scusate, ma questo posto auto, ma che è, coperto o allo scoperto?
1: Bello.
12: Perché se è coperto mi interessa, eh. Mamma mia, che follia.
1: Coperto.

0: Ride Safe. Traffic News.
1: Supermercati M&A, la convenienza
0: fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro in palio fino a 250 euro di buoni spesa più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
2: Radio Globo Traffic News.
3: Ne abbiamo parlato parecchio, sentiamo allora qual è la situazione della viabilità, il Traffic News.
4: E iniziamo dalla diramazione Roma Sud, c'è un chilometro di coda per traffico tra Torre Nova e il grande raccordo anulare e sul raccordo il traffico è molto sostenuto, in coda in carreggiata interna tra Casilina e Appia, in esterna invece tra Tiburtina e Nomentana. Inoltre ci sono forti disagi per chi sta viaggiando sul tratto urbano della Roma L'Aquila, le code interessano l'intero percorso verso la tangenziale dove si rallenta tra il Ponte delle Valli e via dei Campi Sportivi verso lo Stadio Olimpico. Inoltre è molto sostenuto il traffico in entrata in città sulla Flaminia tra il raccordo e via dei Due Ponti, sulla Salaria tra la motorizzazione e via dei Prati Fiscali, rallentamenti sulla via del Mare a partire da Acilia verso il centro e sulla Pontina all'altezza di Pomezia verso Roma. Queste altre notizie roma.luceverde.it.
5: Se è sempre potuto fare.
6: Chiama in diretta il morning show di Radio Globo 06 8928 996. Radio Globo.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
9: Un altro malessere?
8: No, è tornata la candida.
10: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
13: Siamo in radio, non si vede nulla.
12: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
14: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
15: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
16: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. Fulvioefedericacarni.it.
17: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e foglio informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
18: Non ci credo.
19: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
18: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi.
20: Fino al 28 maggio con carta Essere Deco, Costa d'Oro, olio extravergine di oliva non filtrato, un litro, a soli 4,99€. Bastoncini Findus, confezione da 30, a soli 5,49€.
21: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
22: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
23: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
22: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
23: Anche a noleggio, tutto incluso.
22: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
23: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
22: ValentinoAutomobili.it.
0: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem con la K.
1: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
2: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
9: Ma vieni alla Coop! Fino al 24 maggio, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
24: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
25: Ave Cetus.
26: Sai con chi ti tradisce il tuo partner?
27: Con Fulual, naturalmente.
26: I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi, senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.
28: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
29: Dal 22 al 23 maggio, dalle 19 alle 22, torna Vino per Roma. Nel complesso monumentale di San Salvatore in Lauro, vicino Piazza Navona, due serate dedicate ai sapori d'eccellenza. 25 aziende enogastronomiche del Lazio, 10 grandi chef della capitale, degustazioni e cooking show dal vivo. Vino per Roma, fino all'ultimo calice.
30: Solo le migliori in FM.
31: Streaming.
30: Dab.
31: E sul canale 91 del digitale terrestre.
32: Globo TV.
3: Mercoledì 20 maggio con il morning show di Radio Globo. Altri 120 minuti insieme a me. Buongiorno, sono Massimo Varici, anche Flaminia Cappelli, Gabri Venus e Giovanni Lucifora. Siete su Globo.

0: The Morning Show on Radio Globo.
1: Mentre sei in macchina per quelle due ore e mezza per fare un chilometro, c'è il Morning Show. E allora fai così, arriva al lavoro e parcheggia nel tuo posto auto da 260.000 euro. Questo è il prezzo di un posto auto migragnoso, direi, brutto, anche ammuffito peraltro.
2: Sì, c'era muffa.
1: Dico io, no, mettono un annuncio del genere, ma almeno dategli una tinteggiata, cioè, rifate le strisce per terra, no? Niente proprio. Niente.
3: No, perché devi percepire il disagio di comprare per 260.000 euro quel buco ammuffito.
1: Cioè, ho sempre letto, che ne so, appartamento da ristrutturare, box auto da ristrutturare non me l'ho mai capitato. Guardate là, guarda, è una cosa. Va bene, noi stiamo vedendo anche le immagini di questo annuncio shock che è apparso ieri, lo ricordiamo, 12 metri quadri per un posto auto, 260.000 euro.
4: Sì, sì, 260.000 euro, un posto a Piazza Navona, poi vai e ci trovi l'ambulanza parcheggiata, i carabinieri parcheggiati, i furgoni che lavorano parcheggiati. Vabbè, paghi per farci parcheggiare l'altro, grande!
1: Ma no, no, è un posto al chiuso, è in un sotto che cos'è? Sotto un palazzo, credo sia, no?
2: Sì, sì.
3: Avete notato l'audio del ragazzo in questione? Con sotto Flaminia che parla tutto il tempo.
1: Lasciali
3: mandare
2: momento,
3: almeno un messaggio.
2: Quell'unico momento che parlavo.
1: Ma quale unico momento? No, anche quando non parli, tu parli, e questo è il discorso. No, abbassate la radio quando ci mandate il vocale.
2: Sì.
1: Dai,
5: Dio benedica la metro, nel mio caso metro B, me la faccio tutta, praticamente da Laurentina a Piazza Bologna. In 30 minuti sono in ufficio, altrimenti con la macchina è più di un'ora, più cerca il parcheggio, più pagare il parcheggio, perché sono strisce blu. Quindi grazie a me.
3: Hanno risposto Massimo, hanno detto abbassate voi Flaminia.
1: Sì.
6: Ma detto ormai lì non ci abita nessuno, sono tutti uffici. Quindi te lo compri, ti affitti a 1000 euro al mese, dopo 10 anni te lo sei ripagato e poi tutto brioto.
1: Tutto brioto.
2: Uffici e B&B.
1: È vero, effettivamente lì ormai, insomma, quanti sono i residenti al centro di Roma? Sempre più vuoto.
3: Sempre meno, sì.
1: Sempre meno gente. Oppure se ci sono, non sono romani. I romani se ne sono andati, dai, anche a Trastevere ormai.
3: È vero.
1: È tutta un'altra cosa.
4: Sì, 260.000 euro per un posto auto, poi quando vai a ripiare la macchina intorno te ci hanno parcheggiato sei persone in verticale pure e tu attacchi al
1: in tanti non hanno capito che in un posto privato sotto un palazzo, quindi non è che possono entrare lì.
2: Però quando prendi la salita per uscire poi davanti c'è il furgone.
1: Dici, giusto? Potrebbe.
7: Vogliamo parlare di prezzi allucinanti? A Torrevecchia vendono appartamenti a 5.000 al metro quadro.
1: Fregate, mi viene da dire.
2: Poi Torrevecchia non è sta grande zona.
8: Anche, ricordiamo che via di Torrevecchia è la strada più brutta,
2: trafficata,
8: non solo di Roma, credo d'Italia.
1: Una delle più trafficate, una delle
8: più brutta in assoluto.
9: 9 ore e mezza sul furgone, tutti i giorni, 300 chilometri. Sveglia all'1:30, rientro alle 10. 7 su 7.
1: Mamma mia, ragazzi, che sconforto, povero. Parliamo di qualcosa di allegro? Emergenza Ebola.
2: No,
1: ragazzi, allora, forse ce la siamo scampata con sto antivirus che preoccupava, no? Forse dico, però adesso.
3: Ma forse no.
1: Non lo sappiamo ancora. Però adesso invece ci mettono in guardia sull'Ebola, Giovanni.
8: Al momento l'Ebola sta spaventando e non da di poco l'Africa. L'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha convocato il comitato di emergenza perché serve una risposta globale immediata. Questo è un loro virgolettato. Anche qui il Ministero della Salute ha detto che la sorveglianza sanitaria rivolta verso i paesi del Congo e l'Uganda. E pensate che gli Stati Uniti hanno stoppato l'ingresso di cittadini stranieri dalle zone colpite. Allora, l'epidemia è soprattutto esplosa in Congo e sta già provocando 131 morti. Centinaia sono i casi sospetti e per questo viene dichiarata l'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale. Si sta diffondendo il virus, questo bisogna dirlo, raggiungendo nuove aree del Congo e anche in Uganda. Tant'è che l'OMS ha già inviato 18 tonnellate di forniture di emergenza per fronteggiare questa situazione.
1: Ragazzi, non lo so se capita anche a voi, però quando sento parlare di alcune cose, ecco, per esempio adesso Giovanni parlava di questa, mi veniva il prurito, cioè mi viene da grattarmi. Quando sai, quando senti qualcosa che ti dà fastidio, subito ti parte il prurito.
3: Ma è solo mala igiene,
1: sì,
3: quella,
1: dici, sì, può darsi, però non lo so per quale motivo.
8: Potevamo parlare anche di sfilate di politica.
3: No, perché sulle sfilate non abbiamo fatto una canzone.
8: Però di politica quindi...
3: giusto.
8: Devo dirti che di politica mi viene anche a me da grattare.
3: Viene il prurito? No, siccome però ecco, noi per esorcizzare, diciamo così, il momento che stiamo vivendo, ci abbiamo fatto anche una canzone sulla quarantena. Un'ipotesi remota, molto remota. Guarda come va a finire.
2: Fammi grattare.
3: Sì, vedi che ti gratti anche tu.
2: Sì,
3: stamattina
2: sì,
3: si grattano tutti.
2: Guarda.
3: E allora esorcizziamo, ragazzi. Dai, esorcizziamo.
8: Ce la faremo!
3: Ce la faremo!
10: Forse no!

0: Sono le 8:16, è l'ora della fiera dell'auto da Romanauto.
1: Hai 5 secondi?
2: Beh, dipende.
1: Dal 9 al 24 maggio da Romanauto c'è la fiera dell'auto.
2: Ok, ti do altri 5 secondi.
1: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
2: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romanauto.
1: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
3: The Morning Show.
4: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172.
3: Radio Globo.
0: Certo, poi critichiamo i nomi dei tennisti. Cioè, ma quello che abbiamo sentito adesso, che si chiama Quevedo,
5: Bizarrap, intendevi?
0: Ragazzi, è una cosa. Ma che è? Cioè, per pronunciarlo, metti uno speaker radiofonico che deve disannunciarlo, muore soffocato perché si ingoia la lingua. È una cosa brutta, ragazzi.
6: Che poi è Bizarrap. Tutti portoricani.
0: Giova ti ha detto bene che non devi disannunciarlo questo, Non è un già su Medvedev se la vede male, ogni volta Giovanni rischia la vita. Abbiamo sentito anche la canzone della quarantena, sentite un po' chi abbiamo.
7: Ciao ragazzi, sono l'Antatopo e ora passo la linea a Topo Ebola.
0: No,
8: cosa mi dici mai? No. C'è sempre un casino qui.
9: Oh, strapazzami di coccole.
0: Che bello.
10: Secondo voi, dietro queste epidemie, c'è un disegno naturale o artificiale dell'uomo per bonificare il pianeta?
0: Allora, siamo troppi, per questo che poi si vendono i posti auto a 260.000 euro, quindi è normale, mi sembra giusto.
6: Ma perché partire dall'Africa, però?
0: Ragazzi, è vero che lì i parcheggi nemmeno hanno sto problema di parcheggi, che cavolo.
11: Ma a nessuno viene in mente che negli ultimi 50 anni la popolazione mondiale è raddoppiata e magari questo potrebbe essere un problema anche nel nostro rapporto con l'ambiente in cui viviamo, che si è decisamente ristretto, se vogliamo, e magari facciamo anche delle cose che non vanno fatte.
0: Sicuro. Allora io comincerei, dopo vi do l'indirizzo, dalla zona di Giovanni. No, però effettivamente
11: è raddoppiata la popolazione in 50
0: 8
11: anni.
0: 8 miliardi, siamo
11: 8 miliardi 8 da 4 miliardi.
0: 8 miliardi di persone.
11: Miliardi e 74.
0: Poi dici sto bloccato su raccordo. Te credo. Dai, su.
10: Ma a proposito di quarantena, ma il Covid sarà scritto nei libri di storia futuri? Per esempio, che ne so, mio figlio a scuola avrà pure il Covid come nei libri di storia, secondo voi?
0: Secondo me sì, è stato comunque un periodo storico, una pandemia
6: mondiale.
0: Così come ci fu il colera e tutto il resto.
11: Certo, assolutamente sì.
5: Ma scusa, Giovanni, se ne facciamo una questione di raddoppio della popolazione, c'è bisogno di promuovere le pandemie, promuoviamo l'uso del preservativo piuttosto.
11: Ho capito, lo stanno promuovendo, ma mi sa che la gente non ci sente.
5: Quindi pandemiamo.
11: Perché poi con il raddoppio della popolazione c'è anche la triplicazione delle autovetture, che quindi danno inquinamento e quindi anche di fabbisogno e quindi di consumismo e quindi di aziende che producono consumismo.
0: Ecco qua spiegato il fenomeno dei 260.000 euro per posto auto. Tutto chiaro.
3: Radio Globo ti riempie il carrello.
0: Dobbiamo riempire il carrello della spesa naturalmente a uno dei nostri ascoltatori / ascoltatrice allo 06 89 28 99 6, per chi sarà così veloce, così bravo da cantarci il gingolone dei supermercati Pim, Iperfamily ed Agora. Ripeto il numero 06 89 28 99 6, il momento è ora.
4: Chiama ora lo 06 89 28 99 6,
3: cantaci il jingle dei supermercati Pim, Iperfamily e Agora
4: e vinci 100 euro di spesa.
3: Radio Globo.
12: Dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
4: Radio Globo Promotion.
0: Oggi qui con noi c'è Daniele di Acqua Smart SRL, ancora una volta insieme per parlarci dei servizi d'eccellenza della tua azienda. Conosciamo molto bene i vostri erogatori e addolcitori di acqua, ormai sono anni che consigliamo a tutti di chiamarvi. Però Daniele, oggi ci puoi raccontare qualcosa di più su di voi?
13: Ciao a tutti, sì, oggi oggi vi voglio parlare del nostro servizio di assistenza, che è tra i nostri punti di forza, e a dimostrarlo sono le numerose recensioni a 5 stelle dei nostri clienti. In tanti anni di esperienza, molte famiglie e aziende hanno scelto di affidarsi a noi, a volte in seguito ad esperienze negative con altre ditte. Ci hanno chiamato, nel giro di poco siamo riusciti ad intervenire e a risolvere il problema. Abbiamo un servizio clienti attivo 24 ore, 7 giorni su 7, non tutti ce l'hanno. Per noi il contratto con il cliente non si chiude dopo l'acquisto, vogliamo garantire il massimo della qualità e dell'efficienza nel tempo, così abbiamo conquistato la fiducia dei nostri clienti. Sappiate che in questo momento c'è una promozione in corso: se rottamate il vecchio erogatore e installate il nuovo certificato AcquaSmart SRL, comprensivo di assistenza H24, riceverete gratuitamente in omaggio anche l'addolcitore della linea AcquaSmart SRL per eliminare il calcare e garantire una vita più lunga ai vostri elettrodomestici come lavatrice, lavastoviglie e caldaia.
0: Beh, ottimo, due prodotti essenziali con un solo acquisto. Senti, cosa dobbiamo fare? Dici.
13: Basta chiamare subito il numero verde gratuito 814 10 13, l'offerta è limitata e possiamo riservarla solo ai primi 5 che chiamano adesso.
0: Chiamate subito e approfittate di questa promozione. Grazie Daniele.
14: Wait for me, I'll be back.
15: Gioca e vinci nel supermercato Iperdiscount del centro commerciale La Romanina. Fino al 9 giugno ti aspettano oltre 2500 buoni spesa da vincere e offerte incredibili su tantissimi prodotti. Vieni a trovarci all'Iperdiscount del centro commerciale La Romanina. Regolamento completo all'interno del punto vendita e su iperdiscount.it.
16: Grano Salis.
17: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
16: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
17: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
16: Grano Salis, il gusto che emoziona.
17: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
18: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
19: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
20: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass.

0: My Perfect Partner.
1: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
2: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
3: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
4: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
5: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
6: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
7: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy
6: La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
7: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/

0: del Gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali, fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
1: Ora su Radio Globo canta per primo il jingle dei supermercati PIM, Iperfamily e Agora.
2: E vinci 100 euro di spesa.
3: Radio Globo.
4: Ci facciamo una bella cantata che pensate vale 100 euro di spesa con i supermercati PIM, Iperfamily e Agora. Regalone che vi fa Radio Globo. E proviamo con il concorrente cantante di oggi. Abbiamo Daniele in linea con noi. Buongiorno Daniele, ciao.
5: Ciao.
6: Buongiorno.
4: Allora, caro Daniele, lo sai, il meccanismo è molto semplice, non devi fare altro che fare una bella cantata, no? Naturalmente seguendo il testo della canzone, però lo devi fare superando il giudizio della critica, capito? Quindi rimane sempre un pochino complicato convincere soprattutto uno dei giudici. Sì. Io non faccio nomi, guardo soltanto nella sua direzione. Eccolo là, t'ha fulminato con gli occhi già, guarda. T'ha fulminato.
7: Stavi per interrompere quello che stava dicendo Massimo.
4: Sì, è vero. Mi è montato sopra, Gio.
7: Non partiamo bene.
4: No, mi è montato sopra. Ti pregherei di considerare questa cosa quando poi darai il tuo giudizio.
7: Un voto in meno già in partenza.
4: Ok, bene, sottraiamo. Sì. Allora, sentiamo subito, ci vogliamo togliere il peso? Dai, forza. Ok, è già partito male questo.
7: Questa tragedia.
4: Attenzione, vai Daniele, vai.
8: Supermercati, PIM, Iperfamily, Agora. Il risparmio di qualità.
4: Bene. Non ti voglio influenzare, Gio, però io sentivo stanza, cioè proprio non si è messo nemmeno in un posto adeguato per cantare. Sentivo questo reverbero.
7: Devo dire che pensavo peggio, ma molto peggio.
4: Sì,
7: ora,
4: sì.
7: Calcolando il punto in meno che abbiamo tolto,
4: certo.
7: Calcolando anche quello che hai appena detto, appunto questa cosa del punto dove si è messo a cantare, eccetera.
9: Questo è un 3, questo è un 6. Già lo sento.
4: Location.
7: Sì. Calcolando che non so se si è lavato le ascelle questa mattina.
4: No, te lo
7: che
4: dico
5: c'entra?
4: Io.
7: Sì, beh, c'entra perché è molto importante. Darei tra un 3 e un 3 meno meno.
4: 3 meno meno? Sì. Addirittura?
7: Sì, perché sarebbe stato un 4.
4: Sì.
7: Però con tutte queste cose, anzi,
4: certo,
7: guarda, già mi sto pentendo, 2
4: certo,
7: e mezzo.
4: Certo, certo.
9: Però così non passa, scusa,
7: No, passa perché comunque questo è un giudizio a parte. Questo
9: no,
7: è un
9: io l'ho trovata un'interpretazione franca, alzo io con un 8.
4: Ma che anzi?
9: No, sì,
7: ma come si chiama? È maschio, mica è franca.
4: 8 da 3 meno meno a 8 mi sembra proprio improbabile.
7: Non si capisce niente.
9: Era sincera, era una voce sincera.
7: Non si è fatto fregare.
4: Il discorso è questo: senti a me, il premio te lo diamo perché te lo dobbiamo dare. Proprio per il regolamento, ok? Però questo non significa che poi non possiamo darti della roba variata, e questo è quello che faremo. Quello che ormai insomma è diventata la penitenza.
9: Ma scusa,
4: da
9: ma
4: ascoltare.
9: Si comprerà lui quello che vuole, non è che glielo fate voi il carrello.
4: No, lui ci compra quello
7: crema.
4: Che vuole, però no, poi andiamo a prendere lo stesso prodotto, ma scaduto.
7: Lui può prendere quello che vuole,
4: certo. Va bene, quindi insomma, per te questi 100 euro ti sento contento. Ti sento.
7: non parla più,
4: non dice più niente, ma...
7: non interrompe più.
8: Avevo chiamato per il posto auto io.
4: No. Conviene. Daniele, dici qual è l'unica radio che ti riempie il carrello?
8: Radio Globo!
1: 100 euro di spesa sono appena stati regalati,
2: ma altri 100 euro potrebbero

0: Da quanto tempo non ti innamori? Metti 99.6, ricomincerai a farlo.
1: Senti solo e triste? Hai problemi mentali? Tranquillo, c'è chi sta peggio di te.
2: Radio Globo a colazione.
3: Fai tornare con noi.
4: This is the morning show on Radio Globo.
5: E Daniele a portarsi via i 100 euro di... 100 euro di spesa. No, scusate un attimo perché intanto è una... Devo dire una cosa a Fede, devo dire una cosa a Fede.
6: Vabbè, comunque quei 100 euro è di roba scaduta, questo dobbiamo dirlo perché
5: non è vero. Detto.
6: No, lo diciamo noi, non certamente lì.
5: Ah, ok, ok. No, scusate, devo comunicare una cosa a Fede nel frattempo. Allora, volevo dire una cosa che ho scoperto adesso durante la pausa pubblicitaria, però non va bene sto mood qua, ci vuole musica triste, per favore.
6: Che è successo?
5: No, Gio, sono distrutto dal dolore proprio.
7: Ha visto le cose che ha portato Flaminia per il compleanno.
5: No, quella parte, quella parte. Ricordiamo, quattro salatini del discount.
8: Basta, stai zitto. Dopo faccio foto e faccio una storia su Instagram.
5: Ma che fai la storia su Instagram?
8: Ma certo. Poi ci credono che sono braccine corte.
5: Se vedete qualcosa su Instagram è intelligenza artificiale. Io vi dico che ha portato le cose del discount. Va bene.
8: Malfidato.
5: Va malfidato. No, dicevo, questa notizia che mi ha chiuso lo stomaco, quindi non so nemmeno se mangio qui salatini del discount, ma non l'avrei mangiato comunque.
8: È una scusa,
5: è una scusa. Beh, ragazzi, purtroppo loro non ci sono più. Dice, ma loro chi? Avete capito di chi sto parlando? Avete capito di chi sto parlando?
8: Come fai a non saperlo?
5: Gli acqua si sono sciolti. E acqua, naturalmente, si sono liquefatti più che sciolti. No,
7: e
5: no.
7: Mo come facciamo?
5: Non lo so.
8: No, ragazzi, ma dal 97 ci hanno fatto compagnia con questa bellissima canzone Barbie Girl.
6: Ma avrà fatto compagnia a te.
8: Ma ci ha fatto compagnia Giovanni per 37
5: anni. Andavi a ballarla
8: anni.
5: Anche tu. Fai poco lo spiritoso perché te ci vedevo. Anzi, addirittura era proprio il periodo in cui andavi sul cubo. Addirittura,
6: sul
5: Giovanni.
6: Cubo, assolutamente.
5: Sul cubo.
7: Pensa che io ho avuto come insegnante il responsabile, cioè la persona proprio che li ha portati e promossi in Italia.
8: Ma
7: c'ho delle storie da raccontarvi, cari miei.
8: Non abbiamo tempo.
5: C'hai delle storie da raccontarci?
7: È meglio di no.
5: Ha ragione Flaminia, non abbiamo tempo. No, aspetta, perché dice ma hanno fatto solo questa. Non è vero. Avevano fatto anche questa, ma non se ne era accorto nessuno.
6: Sono stati fortunatissimi.
5: È vero, sembra il disco abusivo Junior.
8: Sì. Comunque Massimo, mi dispiace che non abbiamo più tempo, perché se no potremmo far ascoltare tutte le altre bellissime canzoni,
5: sì,
8: importantissime, che hanno venduto un sacco di dischi degli acqua in questi 37 anni di carriera, però peccato,
5: è che non abbiamo. No, un po' mi dispiace effettivamente non saperli più insieme. Dice, ma perché, che cambia? Avevano fatto qualcosa negli ultimi anni? No, non lo so, però ecco, nel mio immaginario li vedevo sempre insieme.
7: A
5: così,
7: bordo di quella macchina,
5: sì,
7: a cantare come 5 imbecilli
5: con quei capelli improbabili. Però un gruppo che si scioglie, ma un gruppo invece che si riunisce, perché i ragazzi ritornano di nuovo insieme sul palco per un grande concerto loro. Canzone che possiamo mettere nella categoria motivazionale, secondo me.
7: Però curiosa questa cosa, gli acqua si sciolgono e loro si riuniscono.
5: Ah.
7: Qualcuno li ha mai visti insieme, gli acqua e gli Euro?
5: No, non mi dire. Adesso mi ho messo sta pulce in un'orecchia, ragazzi. Europe, che
8: nuovo
5: ritornano
8: album,
5: insieme. Nuovo album addirittura.
8: Nuovo album.
5: Cioè, non so se
8: il 25 settembre uscirà, quindi Massimo tu sarai il primo acquirente, immagino.
5: Beh, no, non credo. Forse il secondo o il terzo, perché c'ho da fare quel giorno. Però beh, non sono contento di rivederli insieme, perché sta canzone nella nostra adolescenza ha accompagnato tanti momenti.
6: Assolutamente,
5: dai.
6: È un simbolo dell'83, credo che sia. Comunque dei primi anni 80, assolutamente sì. È un simbolo di quell'epoca.
5: Simbolo. Poi ti dico, c'era il lato B di questa canzone qua, The Final Countdown, che era uno di quei lenti che si metteva in quel periodo lì e ti faceva fare qua pomicetina, insomma, cominciavi a sperimentare il bacio con la linguetta, capito, come all'iguana.
7: Comunque se metti una parrucca con i capelli lunghi al cantante quello pelato degli acqua, esce Joy Tempest.
5: Incredibile, ma è lui. La canzone è Carrie, ve la ricordate?
6: Assolutamente no, stavo pensando a un'altra
5: cosa.
6: Assolutamente
5: no.
6: No, assolutamente sì, scusami. Stiamo per andare in pubblicità perché questo tanto mi ucciderete. Perché se lui, se sì. Massimo acquisterà appunto gli, sì. gli Europe, è un acquirente.
5: No, no,
6: se acquista gli acqua,
5: prepara la base,
6: è un acquarente.
7: Dai, no.
5: È da stamattina che la sta cercando.
6: No, vedi, vedi, hanno per questa immagine anni 80.
7: Può solo peggiorare, te lo dico. Vai in pubblicità.
6: No, però anche come immagine.
8: Giovanni, non ti puoi salvare, mi dispiace.
5: Ma boh, ragazzi, non... stamattina ho fatto finta di niente, soprassedevo, facevo finta di non ascoltarle. Poi, oh, niente, la voleva dire. Da stamattina che ci
6: teneva. Ma è mai venuta in mente adesso, però sì.
5: Non questa, la volevi dire. Una la volevi dire.
7: C'è la reclama.
5: Tra poco,
4: Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo, wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Scopri come su radioglobo.it.
3: Perfetto. E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
9: Bel veicolo a motore umano. È usato?
3: Usato a chi?
10: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
9: Info su leonori.it.
11: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
13: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
14: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
15: E i consumi?
14: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
15: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Dai, racconta.
3: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
2: Un altro malessere?
3: No, è tornata la candida.
2: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
8: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
9: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
8: E ora passiamo al cancro.
10: Radio Globo ti riempie il carrello.
11: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
10: Presso i supermercati PIM, Iperfamily e Agora.
11: Scopri come su radioglobo.it.
12: Nei supermercati PIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
13: Un palco può cambiarti il futuro. Lazio Danza e Teatro. Se hai tra i 14 e i 35 anni e vivi nel Lazio, questa è la tua occasione. Danza classica, danza contemporanea e teatro. 3 call, 3 percorsi formativi e masterclass con grandi realtà italiane e internazionali. Scopri come partecipare su lazioinnova.it. Iniziativa della Regione Lazio, finanziata con il Fondo per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lazio Danza e Teatro. Il talento prende forma sul palco.
14: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
15: Ti aspettiamo da Rosati Auto in piazzale Caduti della Montagnola 25. Grupporosati.it.

0: stiamo svegliando con il morning show di Radio Globo a pochi minuti dalle 9, momento in cui tornerà anche la situazione del traffico.
1: Hai ragione Massimo, è vero, ma tanto è tutto bloccato.
0: No, quello è il pomeriggio, quello è il pomeriggio con Roberto Marchetti e Roberta Marchetti. Alle 8.47 ritorniamo, Globo WhatsApp.
2: Veramente gli Europe non si sono mai sciolti e stanno insieme da anni. In realtà si sarebbero sciolti alla fine degli anni 90, neanche sciolti, sono presi una pausa. E però sono subito ritornati in attività dopo 3 o 4 anni, quindi già agli inizi degli anni 2000 già erano in tour. Da allora continuano a sfornare dischi, ovviamente non hanno avuto il successo che ebbero negli anni 80, però continuano la loro attività, non si sono mai riformati perché non si sono mai sciolti.
0: Bello, però quando noi parliamo tu devi stare attento, se io parlo tu devi prestare attenzione, perché io non ho detto che si sono sciolti, ho detto che tornano di nuovo sul palco insieme con un nuovo disco. Gli Acqua si sono sciolti.
3: Ma non hai capito, l'ascoltatore è il lercio della rivista Rolling Stones, capito? Ci ha detto delle cose un po', perché è da 9 anni che
4: mettiamo
3: si erano sciolti.
4: Mettiamo
3: ordine, Giovanni, per favore.
4: 12 album hanno fatto. Vai. E la cosa importante, di cui 5 pubblicati prima di uno scioglimento che c'è stato nel 92 e 7 dopo la reunion che c'è stata nel 2004. Ora dire che si siano sciolti, non si sono sciolti, hanno preso una pausa, hanno preso una pausa.
5: Aggiungi pure alla faccia di quelli che dicono ma hanno fatto solo The Final Countdown, fatto un sacco di dischi di grandissimo
4: 12
5: successo.
4: Album
0: comunque o fai attenzione oppure la prossima volta in ginocchio sulle gocce delle noci te metto. Cioè devi fare attenzione, le cose imprecise qua non è che vai a leggere una cosa su Wikipedia, vieni qua, la dici quello lo facciamo noi, quello lo facciamo già noi, non ti devi preoccupare. Dicevi hanno fatto altre canzoni, senti questa. E qui parteva la mano, la lingua, partiva un po' di tutto,
5: anche il riff.

0: una splendida notizia. Dopo tutti sti cantanti, io m'ammazzo, tu m'ammazzi, finalmente torna un grande gruppo.
1: Bello, bello, bello, bello. Qua ci vorrebbe un bel lento, potrei ballarlo con Flaminia, però abbiamo già dato stamattina, ci siamo addirittura baciati.
2: È vero.
1: Perché ricordiamoli, anche se sai che un po' mi sono pentito di averlo fatto.
3: Per averla baciata?
1: No, sì, mi sono un po' pentito.
4: Perché ci ha messo un pezzetto di lingua, come al solito.
1: A parte quello che stringeva, allungava le mani, vabbè, insomma. Ma no, sai qual è il problema? Il problema è che aveva promesso una cosa e non l'ha fatta.
2: Cos'era?
1: Domani mi peso le tette.
3: Ah, è vero.
1: Mi peso le tette.
2: Non ci ho avuto tempo, giuro. Oggi pomeriggio, nella giornata del mio compleanno, lo farò.
1: Yeah! E allora domani puntatone del Morning Show.
2: Che schifo.
1: Siccome no, perché noi ci peseremo altro.
2: Ti auguri, Flaminia. La più bella, la più brava, la più simpatica. Fatela parlare.
1: Come fatela parlare? Quello è proprio scordatelo.
4: Guarda, te la regaliamo.
1: No,
2: carina, grazie.
1: No, però siamo un po' offesi questa storia delle dette. Domani bisognerà recuperare
2: in qualche maniera.
1: Vai.
5: Ma voi di questo dobbiamo parlare. Ma sti cazzi se si sono sciolti.
1: Ma perché adesso? Con tutta sta cattiveria, poi
2: capito.
1: Tra l'altro.
4: Però ha ragione.
1: Tutto sta astio. No?
6: Vuol dire una cosa impopolare, però gente come Rolling Stone, che si sono riuniti a 121 anni, che sono dei zombie, si riuniscono sti vecchi gruppi solo quando hanno finito i soldi e devono battere un po' di cassa.
1: Beh, quello è un grande classico.
3: Sì, ma
1: no,
3: che Rolling Stone abbiano finito i soldi avrei qualche dubbio.
1: Ma infatti, però infatti lì hanno sempre continuato, anzi, infatti, non ci sono mai fermati.
3: Grande Mick Jagger.
1: Lì si fa per altri motivi, naturalmente.
3: Certo.
1: Beh, ragazzi, è arrivato il momento di informarci seriamente, non con le notizie prese su Wikipedia, peggio ancora. Sentiamo la redazione, vai!
7: Buongiorno e bentrovati. Apriamo l'edizione di oggi con la politica. Botta e risposta tra i ministri Salvini e Tajani sulle sorti dell'attentatore di Modena. Sentiamo il servizio di Ennio Muncato.
1: Vai, Ennio.
8: A chi delinque si è revocato il soggiorno.
9: Ma veramente lui è italiano?
8: Posso dire che deve almeno essere rispedito a sud del Po.
9: Ma Modena è già a sud del Po.
8: E allora Ruspe?
9: Ma non c'è niente da demolire.
8: E allora Daspo Urbano e Spirituale?
9: Ma non esiste.
8: Posso dire almeno Foglio di Via?
9: Ma abita lì.
8: E allora sequestriamogli il monopattino.
9: Ma non aveva un monopattino.
7: Cronaca, famiglia del Bosco. L'ex senatore della Lega Simone Pillon ha assunto l'incarico di nuovo avvocato difensore di Nathan e Catherine. In quella che è parsa una frecciatina ai precedenti legali, Pillon ha parlato della coppia. Nessuno qui è ingestibile. Catherine e Nathan sono persone per bene e di gran cuore. La replica degli ex legali. Sì, sì, di gran cuore, ma col cazzo che hai accettato l'invito a cena. Esteri, Israele disturba la radio della flottiglia con Ops! I Did It Again di Britney Spears. La cantante, un'azione criminale. Non mi hanno pagato un centesimo di diritti. Cronaca locale. Roma. Cinghiale passeggia indisturbato sul marciapiede e il vigile lo insegue col telefono in mano. I social si scatenano. È così che lavorate facendo il filmino al cinghiale? Il vigile si difende. Nessun filmino. Stavo dicendo a mia moglie di mettere su le pappardelle. E per oggi è tutto. Una buona giornata.
10: The Morning Show.

0: The Colors.
1: Chiamalo 06 892 8996. The Morning Show on Radio Globo.
0: A proposito di Rolling Stones,
2: I Rolling Stones che finiscono i soldi, ma chi è questo? È Mick Jagger, se compra a te tutto il quartiere tuo.
0: No, vabbè, insomma, allora, forse per quanto riguarda gli Europe pure, ma i Rolling Stones non credo che abbiano questi problemi.
3: Ma parlando di Rolling Stones, ma quanti album hanno fatto i Rolling Stones?
0: Quanti album hanno fatto i Rolling Stones? Quanti album hanno fatto?
4: Non lo so. Una marea, tra l'altro, adesso lui dovrebbe avere, Mick Jagger dovrebbe avere 81 anni, tra l'altro, se non sbaglio. Però per quanto riguarda il numero di album, ne hanno fatti veramente tanti. Alla singoli 115.
0: 36 album in 36.
4: Album in studio, dei quali album in studio 29, dal vivo 31, 25 raccolte, 115 single, album video me ne dà solamente 9, pensa. È una colonna sonora.
0: Vabbè, tanta roba comunque, ragazzi. D'altronde,
4: sono la storia.
0: Tanti
4: assoluta.
0: Anni che sono, sì, insomma, di attività.
4: Dal 64.
0: Mi sembra anche il mio. Poi sono molto produttivi, va bene.
5: E comunque, a proposito di reunion, anche se una reunion non è perché non si sono mai sciolti, io con due mie amiche andiamo a vedere a settembre i Backstreet Boys in Germania.
0: Backstreet Boys, che sono tornati alla grande, alla grandissima. Bello.

0: maggio Heineken birra bottiglia da 66 cl a 99 centesimi e Algida Magnum Classico confezione da 6 a 3,99 euro. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Globo Traffic News.
2: Ah, e poi tra poco nel Morning Show di Radio Globo avremo un

0: altissimo traffico, soprattutto sul grande raccordo anulare. Si sta ancora in carreggiata interna tra la Bufalotta e la Tiburtina e tra la Casilina e l'Appia, mentre in esterna in colonnamenti tra la Roma Fiumicino e la Pontina e tra la Ardeatina e la Tiburtina. Poi c'è il tratto urbano della Roma L'Aquila, code come sempre sull'intero percorso fino alla tangenziale, dove si rallenta tra Batteria Nomentana e Viale Campi Sportivi verso lo Stadio Olimpico e tra Largo Passamonte e Viale Castrense qui verso San Giovanni. Poi molto traffico sulla Flaminia e tra il raccordo e Viale dei Due Ponti e sulla Salaria tra la motorizzazione civile e Via dei Prati Fiscali. Laurentina si rallenta da Castel di Leva verso il centro, qui c'è anche un incidente, poi sulla Via del Mare e sulla Via Ostiense, infine file anche sulla Pontina verso Roma. I rallentamenti partono da Via Naro e Castel Romano e proseguono tra il raccordo e la Colombo e continuano sulla Colombo fino a Viale dell'Umanesimo. Queste altre notizie, roma.luceverde.it.
1: Auguri Flaminia, auguri per questo giorno fatato, di sicuro qualcuno te regala qualche buono per supermercato.
2: Chiamalo 06 8928996. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
4: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
5: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
6: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
8: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
11: e usata da 0100.
10: Assistenza e ricambi da 0100.
11: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
10: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
11: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
10: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
11: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
10: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
11: Gruppo 0100.it.
12: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende. Per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio. Per riscoprire la tua città eterna, prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout. Find your key.
13: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
14: Non ci credo, non ci credo.
15: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
14: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta essere Deco, Costa d'Oro, olio extravergine di oliva non filtrato, un litro, a soli 4,99 euro. Bastoncini Findus, confezione da 30, a soli 5,49 euro.
16: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
17: Deco, la tua scelta quotidiana.
16: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
17: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
16: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
17: Anche a noleggio tutto incluso.
16: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
17: Solo il 23 e 24 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
16: ValentinoAutomobili.it.
18: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola. Via tutto! Tutto da rifare!
1: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
0: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
1: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
2: Ehi, ma dove corri?
0: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
2: Tranquilla, vai da Corsetti.
0: In farmacia.
2: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
0: Davvero tutto lì?
2: Tutto, veloce e vicino.
0: Mi hai salvata.
2: Per la tua salute, vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Borio 77.
3: La spesa?
4: Fatta.
3: La lezione di Pilates?
4: Fatta.
3: La visita al museo?
4: Fatta.
3: Lo screening per il tumore del colon retto?
4: Fatto. Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
3: E il rinnovo della patente?
5: Oh no!
6: Solo le migliori in FM.
7: Streaming,
6: DAB
7: e sul canale 91 del digitale terrestre
8: Globo TV.
9: Belle gioie, buona mattinata ancora con il Morning Show di Radio Globo. 5 minuti dopo le 9, io sono Massimo Bari, c'è anche Flaminia Cappelli, Gabri Venus e Giovanni Lucifora. Siete su Globo.
10: Oh yeah. Good morning ladies and gentlemen.

0: mattina c'è un'alza d'ascia da fare, anche per via del pendolarismo, del quale abbiamo parlato questa mattina presto. Insomma, abbiamo scoperto che c'è un sacco di gente che aumenta disturbi di ansia per via del poco sonno, ma anche di obesità per via del poco tempo che ha per andare in palestra e tutto il resto che ne consegue. Perché? Perché c'è un grande tragitto da fare in macchina e immaginate, insomma, con il traffico che c'è in questa città, ma non solo in questa città, quanto tempo dobbiamo spendere per fare questi chilometri che ci separano dal lavoro. Tempo buttato, vogliamo al gatto, capito? Ecco qua. Vabbè ragazzi, riprendiamo, 9:07, stavamo parlando anche di musica in qualche modo, poi alla fine sono subentrati Rolling Stones. Yes. Allora, senti che domanda, eh?
1: Ma secondo voi, se i Rolling Stones fossero, diciamo, emersi ad oggi, avrebbero avuto lo stesso successo?
0: Domandone, ragazzi.
2: Votiamo no.
0: No.
3: Difficilmente.
0: Sì. No, non lo so. Allora, c'è da considerare un po' di cose. Naturalmente sono cambiati i tempi, è un'altra epoca.
3: È cambiata,
0: no?
3: Proprio la richiesta musicale. Cioè adesso non si richiede più quel tipo di musica. Anche lì parliamo proprio del momento in cui c'era il cuore del rock che stava uscendo nel mondo. Oggi il rock sta quasi diventando di nicchia.
4: C'era l'innovazione.
2: Sì. Anche critico musicale.
4: Non ci sarebbe stata la musica che abbiamo oggi noi.
0: Vabbè, sì, ragazzi, però c'è da considerare una serie di cose. Sarebbero dei Rolling Stones totalmente diversi rispetto a quelli. Però c'è
4: sarebbero i Maneskin, Massimo?
0: Può darsi, non lo so. Però c'è una cosa, ecco, che bisogna tenere sempre in mente: il fatto che comunque sia c'è grande talento in quel gruppo lì. Quindi quel talento sarebbe applicato a quelle che sono le tendenze di oggi.
2: E comunque I can't get no satisfaction in italiano significa io t'ammazzo, tu m'ammazzo.
0: Io m'ammazzo, tu m'ammazzo.
5: Anche noi andiamo a vedere i Backstreet Boys a Las Vegas ad agosto.
0: Oh, Backstreet Boys, ragazzi, spaccano, beh, per quelli che hanno vissuto quel periodo lì sicuramente si riportano dietro nel cuore. Poi a Las Vegas, ragazzi, bomba. Grande show, grande show.
6: E qui la domanda nasce spontanea: ma meglio i Beatles o i Rolling Stones? E poi Ringo Starr, cioè uno dei batteristi più sempliciotti che ha fatto una fortuna tremenda.
0: Vabbè, adesso
3: c'è dubbio, Rolling Stone tutta la vita.
4: Per me
0: adesso,
4: Beatles,
0: ragazzi, adesso. Oh, allora, 9:08, dobbiamo andare veloci perché tra pochissimo, ragazzi, qua nella Morning Show di Radio Globo parleremo di cose quasi serie. No, dico quasi non per l'ospite, ma per noi, perché ci siamo noi, quindi quella quota del quasi è riferita a noi, capito?
2: Sì,
0: come?
2: Quindi serie ma trattate male.
0: E approssimativamente, peraltro. Certo. No, invece, tra pochissimo.

0: Sabrina Carpenter e Madonna qua su Radio Globo. Le 9 e 12 minuti è l'ora della fiera dell'auto di Romana Auto.
1: 5 secondi?
2: Beh, dipende.
1: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
2: Ok, ti do altri 5 secondi.
1: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
2: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
1: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. The Morning Show on
0: Radio Globo. Quello che state ascoltando è il Morning Show, buona mattinata, un'altra mattinata da passare insieme, divulgando il nulla sostanzialmente, come sempre facciamo qua al mattino su Radio Globo. Però siccome insomma qualcosa invece dobbiamo divulgare, beh, stavolta ragazzi ci siamo affidati a uno dei nostri divulgatori preferiti. Diamo il buongiorno al mitico Alessandro Belolli, buongiorno!
3: Ciao, buongiorno.
4: Ciao ragazzi, ovviamente un grande piacere e un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Globo. Grazie.
0: Che bello, ecco, vedi, ha già divulgato, sì, ha divulgato, sì. Il buongiorno, sì, ai nostri ascoltatori.
5: Fai tutto te adesso.
2: Vai Alessandro.
4: Vado io, vado io.
0: Beh no, naturalmente ti chiamavamo, ecco, perché insomma stanno succedendo tantissime cose e tu sei sempre molto interessante da ascoltare perché tratti veramente tantissimi argomenti anche sui tuoi social, alla tua pagina Instagram che noi naturalmente seguiamo, e quindi siccome sono uscite delle notizie che un pochino ci interessano e che vorremmo approfondire, abbiamo pensato di scomodarti. Qual è la notizia che vogliamo approfondire? Beh, non ci siamo fatti sfuggire le immagini pubblicate anche da Donald Trump con lui e un alieno sotto braccio che camminano tranquillamente.
6: Evidentemente autentiche.
0: No, dico, ci dobbiamo preoccupare di qualcosa, Alessandro?
4: Il presidente degli Stati Uniti non perde occasione per mostrarsi nelle vesti più varie, no? L'abbiamo visto nelle vesti di Santone, di Gesù, no? Adesso con l'alieno. Per quale motivo c'è questa cosa? Perché sono stati rilasciati dei documenti dal Pentagono che in realtà si aggiungono a tantissimi altri che nel corso del tempo l'amministrazione americana ha reso pubblici, quantomeno parzialmente, perché poi dei neretti ci sono sempre. Ma ci sono anche proprio delle immagini, dei video di oggetti volanti non identificati o oggetti aerei non identificati, perché adesso la sigla è UAP e non più UFO, perché non si vuole proprio porre il dito su un oggetto specifico fisico, perché a volte si tratta di illusioni, si tratta di uccelli, si tratta di altre cose. Ora, io sono un grandissimo appassionato di fantascienza, di fantasia, di immaginazione, e bisogna dire che le galassie nell'universo sono centinaia se non migliaia di miliardi,
0: sì.
4: Per cui io sono certo al 100% che gli alieni esistono, e probabilmente esistono anche alieni che noi nemmeno ci immaginiamo come forme, strutture eccetera, che magari sono anche molto più intelligenti di noi. Ora però poter affermare a partire da alcune immagini che, come sempre, non si sa perché sono super sgranate, troppo chiare, eccetera.
2: Oh, vero.
4: Non c'è uno che riesce a fare una con tutte le macchine che abbiamo oggi, non ce n'è uno che riesce a fare una fotografia decisa, precisa.
0: Guarda, lo dicevamo maledetto anche noi, quando c'è un UFO, Alessandro, di solito si va a casa, si va a cercare un vecchio telefono, sai, uno di Nokia,
6: un
0: esatto,
4: ma
0: e
4: sì,
0: si fanno le fotografie. Questo è quello che succede.
4: Ma poi ci sono anche queste strumentazioni letteralmente della NASA o dei jet dell'aviazione, com'è possibile che non riescano mai a beccarli bene? Ecco, tutto questo ci deve far mantenere i piedi per terra, per quanto anch'io spererei che un giorno si scoprisse che, e per il momento lasciare il fenomeno, diciamo, nel riquadro a cui pertiene, insomma. Quindi continuiamo a studiarli, perché ovviamente sono fenomeni o oggetti che noi non conosciamo, però per il momento osserviamo, ascoltiamo, perché comunque la scienza è vera fino a prova contraria.
0: Certo.
4: Per cui se un giorno si dovesse scoprire che effettivamente erano delle navicelle aliene, va bene così, le studieremo, li conosceremo eccetera, ma per ora non è questo il caso.
6: Alessandro, mi confermi che tecnicamente io che volo col parapendio senza una targa sono un UFO, perché non sono identificabile.
4: Sì, soprattutto se ti muovi in maniera particolare non ti fotografano decentemente.
6: Esatto.
2: E io non voglio incontrarti, caro Gabri.
5: Alessandro, solo una cosa.
3: cosa su questo, ma qual è l'interesse, sì, per esempio, ecco, di Trump o comunque di altri paesi, qual è l'interesse degli Stati Uniti a divulgare questa cosa che, come dici giustamente tu, poi in realtà non ci rimanda nulla, perché non vediamo nulla?
4: Allora, secondo me è un motivo prettamente politico. Da una parte c'è una parte, c'è un elettorato che è attento a queste tematiche, e quindi se tu dai, rilasci dei documenti, magari riesci o pensi di ottenere il loro voto alle elezioni.
6: Propaganda.
4: Dall'altro può essere una maniera per sviare l'attenzione in determinati periodi da altre questioni importanti. Oggi, secondo me, per quanto riguarda Trump, è sicuramente la guerra in Iran.
0: Assolutamente. E proprio qui, insomma, volevo arrivare, perché poi, ecco, parlando del personaggio Donald Trump, come si fa a non parlare della situazione geopolitica piuttosto complessa in questo momento? Stanno succedendo una serie di cose, ci sono una serie di fronti, no? Una cosa interessantissima che vedevo proprio sui tuoi canali social, Alessandro, è l'intervento degli Stati Uniti, no? Adesso sono in Iran, sono concentrati lì, poi potrebbe esserci anche altro, poi te lo chiediamo. È vero che fondamentalmente l'intervento casualmente ricade sempre dove c'è tanto petrolio?
4: Allora, questo effettivamente è uno stereotipo, no? Ogni volta che gli Stati Uniti intervengono da qualche parte, la primaria risposta che ognuno di noi dà è: ma non è che c'è del petrolio in quella zona? Perché siamo stati abituati agli interventi degli Stati Uniti, ad esempio, in Medio Oriente. E in effetti, se uno va a scandagliare gli interventi degli Stati Uniti nel corso degli ultimi decenni, spesso e volentieri finiscono per andare dove c'è petrolio. Non è una casualità, perché il petrolio è alla base non solo dei nostri sistemi energetici, ma anche della produzione di plastiche, di tantissimi altri prodotti. C'è però da dire che non dobbiamo andare troppo a semplificare, perché poi l'intervento degli Stati Uniti non è mai esclusivamente per una risorsa, e ci sono stati degli interventi in stati anche che non possedevano petrolio. Però ecco, la presenza di petrolio, di gas o di altre risorse proprio concrete, pensiamo all'interesse per la Groenlandia e alle terre rare,
0: certo,
4: rimane sempre presente, perché tutto ciò che noi stiamo utilizzando, compresi gli schermi o le radio in cui stiamo venendo ascoltati o visti in questo momento, sono composti da materiali che hanno un'ubicazione e quindi fanno gola alle grandi multinazionali e agli stati.
0: Però, facendo una classifica, no? Se andiamo a vedere le 10 posizioni del mondo dove c'è più petrolio, in ogni caso ci sono passati gli Stati Uniti.
4: Ci sono, ragazzi. Il Venezuela recentemente, l'Iran recentemente, l'Iraq nel 2003, il Kuwait nel 91, l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi stanno diventando sempre più alleati degli Stati Uniti. Il Canada, non ne parliamo, è considerato bonariamente dagli Stati Uniti il 51esimo stato. Resta sostanzialmente esclusa la Russia, che invece, non a caso, anche forse è il grande nemico.
0: Però,
4: a partire dalla guerra fredda.
0: Proprio su questo ti chiedo, e allora perché vogliono anche Cuba? Cioè, non per il petrolio, magari per quella cosa che cercano anche i turisti quando ci vanno, magari.
6: I sigari.
0: No, come mai anche Cuba adesso?
4: Allora, Cuba, a partire dalla crisi dei missili del 62, in cui appunto l'Unione Sovietica riuscì a posizionare dei missili nucleari all'interno dell'isola, rimane una sorta di piattaforma dalla quale potenzialmente la Russia e la Cina possono spiare gli Stati Uniti, e in parte sicuramente lo stanno facendo, così come gli Stati Uniti spiano a loro volta Russia e Cina a partire da altri stati vicini. Per cui gli Stati Uniti vogliono togliersi dalle scatole uno stato molto vicino e che dal punto di vista politico è invece alleato ai propri rivali storici. Non solo, c'è anche tutta una questione elettorale, perché ci sono tantissimi esuli cubani all'interno degli Stati Uniti, contrari al regime attuale che c'è a Cuba, e quindi riuscire a ottenere Cuba potrebbe portare di nuovo voti all'amministrazione che dovesse riuscirci.
0: Beh, ragazzi, io direi che ci possiamo fermare un attimo con Alessandro, però ritorniamo perché ci sono ancora tante cose interessanti che può raccontarci, e lo faremo tra poco nel Morning Show di Radio Globo.
1: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da €299 al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Annuncio con finalità promozionale. Esempio di finanziamento: Sportage 1600 benzina business. Listino €33.750. Prezzo promo €29.930. TAN 0, TAG 082, anticipo 0. Riscatto finale €20.588. Con opzione scelta Kia. Totale dovuto €32.800. Leonori.it.
5: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
7: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
9: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
10: Lo voglio.
9: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
10: Lo prometto.
9: Vi dichiaro uniti per sempre.
11: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno all'olio d'oliva di tonno 160 grammi a 1,39 euro. Todis, buongiorno convenienza.
12: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata a soli 79 euro e tutto in un'ora. Tanti servizi e tante officine prenotabili su fastcar.it. L'officina a portata di click.
13: 23 e 24, last minute promo maggio da Valentino concessionaria Volkswagen. Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma, nuovo e usato garantito, con passaggio e due tagliandi in omaggio. ValentinoAutomobili.it.
14: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
15: Adesso non si gioca soltanto una partita, adesso si corre verso la Serie A2. La Virtus GVM Roma 1960 chiama raccolta tutta Roma per le semifinali playoff. Appuntamento al Palatiziano, giovedì 21 maggio alle 20:30 e sabato 23 maggio alle 20. Due sfide da vivere col fiato sospeso, due notti di adrenalina pura. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
16: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
17: Info e regolamento su radioglobo.it.
18: Hai 5 secondi?
19: Beh, dipende.
18: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
19: Ok, ti do altri 5 secondi.
18: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
19: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
18: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
20: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
21: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
22: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
23: Sabato e domenica aperti.
24: Sai con chi ti tradisce il tuo partner?
25: Con Fulual, naturalmente.
24: I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi, senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.
26: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Garofalo, passata di pomodoro, 700 grammi, 89 centesimi.
27: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
26: Dei supermercati Dem. M. Ogni giorno il meglio.

stiamo parlando di cose serie, ma naturalmente non lo facciamo noi, figuriamoci, anzi noi prendiamo le distanze assolutamente. No, non è da noi, ma lo stiamo facendo con Alessandro Beloli, divulgatore che ormai conoscete molto bene, sempre presente sui social con i suoi canali, Alessandro Beloli, lo ricordiamo, quindi mettete il segui. Ripartendo con te, caro Alessandro, ti chiediamo, questo è un momento storico dove stanno, come dicevamo prima, succedendo delle cose, tra queste cose ci potrebbe scoppiare anche una pandemia, la butto lì, no, perché abbiamo visto quello che sta succedendo. Conoscete molto bene, sempre presente sui social con i suoi canali, Alessandro Beloli, lo ricordiamo, quindi mettete il segui. Ripartendo con te, caro Alessandro, ti chiediamo, questo è un momento storico dove stanno, come dicevamo prima, succedendo delle cose, tra queste cose ci potrebbe scoppiare anche una pandemia, la butto lì, no?

0: futuro. L'hanno detto tantissimi esperti, la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità, ma quando? Perché in un mondo altamente globalizzato come quello attuale, con 8 miliardi di persone, in cui il contatto anche con gli animali, soprattutto nelle aree rurali dei paesi più poveri, è continuo, succederà sicuramente che potrà scoppiare una prossima pandemia. Questo non ci deve terrorizzare, ci deve in modo preventivo portare a creare dei sistemi che cerchino di sostenere, insomma, fermare questa potenziale pandemia. Siamo pronti allo stato attuale?
1: Siamo pronti?
0: Virgola! Stato a stato, insomma, le risorse economiche soprattutto che vengono date ai settori della sanità spesso sono molto stringate. Quando bisogna tirare i cordoni della borsa, spesso e volentieri si taglia anche nel nostro paese la sanità pubblica. Questo determina una carenza di personale, strutture inadeguate, e poi, riportando il discorso a livello globale, ci sono potenze che, come parlavamo prima, Cina, Stati Uniti, Russia, se scoppia una pandemia non è detto che collaborino, si scambino dei dati, eccetera. E poi c'è tutto il tema industriale farmaceutico, della capacità di produrre, come è successo per il Covid, eventualmente dei vaccini o dei medicinali in tempi rapidi. Insomma, il Covid ci ha insegnato qualcosa, ma ancora non siamo stati in grado di creare un sistema che possa controbattere la pandemia che verrà e che, spero di poter dire con abbastanza certezza e speranza, non è quella dell'antivirus o dell'ebola attuale.
1: Beh, comunque la cosa interessante, ragazzi, è quando succederà. Cioè, questo vuol dire che in qualche modo prima o poi
2: l'anatema.
1: Comunque la colpa lo sappiamo di chi è, di chi non mette la mano davanti quando nebulizza. Lo sappiamo benissimo.
2: Bravo Massimo.
1: Alessandro, stiamo per salutarci, no? Tra l'altro c'è una cosa interessante, perché insomma ci dicono gli esperti che questa sarà un'estate caldissima, dicono sempre così, la più calda degli ultimi 150 anni. Noi ci prepariamo a mettere i piedi nella fontana come fanno nei servizi dei telegiornali. Però no, ti volevo chiedere invece un'altra cosa, per quest'estate, no? C'è questa emergenza anche del carburante degli aerei. Cioè, secondo te che cosa conviene fare, visto che tu sei esperto di geopolitica? Cioè, rimaniamo a casa nostra oppure c'è qualcosa che magari possiamo pensare di fare?
0: Allora, effettivamente la carenza potenziale di carburante, soprattutto per gli aerei, potrebbe incidere sui voli internazionali. È chiaro che se avete la possibilità di stare in Italia o in Europa o magari nella parte del mondo che in questo momento non si trova coinvolto in un conflitto, quindi non lo so, le isole dei Caraibi, gli Stati Uniti, il Canada, il Messico, il Sud America, eccetera, da quella parte sicuramente un po' più sicuro, il Nord Africa stesso. Però ecco, se riuscite ad andare, non so, in Sicilia, in Sardegna, in Liguria, ovunque,
1: a casa della nonna,
0: più sicuri, no? Siete un pochino più sicuri che il vostro viaggio non venga cancellato.
3: Ma in verità sarà tutto risolto dal fatto che saremo in pandemia e quindi...
1: Ah no, speriamo di no. A passare l'estate chiusi in casa e con la mascherina, vi prego, proprio no, ragazzi.
0: Mix letale, letterale.
1: Grazie Alessandro, ricordiamo, in questo periodo potete trovare anche il libro di Alessandro, Geopolitica a portata di mano, capire il mondo in un'epoca davvero complicata, titolo mai più azzeccato in questo periodo, possiamo dirlo.
2: Andate in libreria.
4: Ecco, bravi.
1: Alessandro,
0: grazie ragazzi.
1: Noi ti ringraziamo perché è stato quasi un programma serio per qualche minuto insieme a te. Adesso riprendiamo a dire le nostre baggianate e speriamo di riaverti, anzi sicuramente dai, ti avremo di nuovo nei prossimi mesi, va bene?
0: Super volentieri.
1: Bene, grazie Alessandro.
2: Grazie.
1: Nel Morning Show qua su Radio Globo.
2: Let's go.

0: Shania.
1: The Morning Show.
2: The Morning Show. Su Radio Globo.
0: Speriamo di trovare il vestitino che indossava Shania sul video di questa canzone.

0: insomma conoscete, quindi basta con le cose serie, anche se devo dire hanno apprezzato.
1: Raga, ma perché ci abbiamo persone come lui al capo del mondo? Io sta cosa non la capisco proprio. Persone così semplici che parlano in maniera nitida e leale, perché no?
0: Appunto, perché sarebbe un mondo diverso, è normale. Invece no, riferito ad Alessandro Beloli che abbiamo avuto in collegamento con noi.
2: Ma raga, ma che proprietà di linguaggio c'ha questo? Ma fategli fare radio.
0: Radio. Vabbè, ma lui già fa un sacco di altre cose. E poi che fai? Viene a rubare il lavoro a noi, non ho capito.
3: Ci togliere il posto, ci vuoi togliere.
0: Ci fermiamo un attimo, ritorniamo tra poco. Buongiorno, siete su Radio Globo con il Morning Show.
4: The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo. Radio Globo Meteo.
5: Buona giornata agli amici del Morning Show di Radio Globo da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata da condizioni di tempo stabile ed assolato sul Lazio, eccetto qualche fenomeno da segnalare in Appennino. Il tutto grazie all'ulteriore rinforzo dell'alta pressione. Contesto climatico che sarà mite, con temperature massime che tenderanno ad aumentare, raggiungendo anche punte di 25-26 gradi. Ventilazione che a tratti sarà moderata, con mare poco mosso. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a restare aggiornati scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
6: Scopri come su radioglobo.it.
7: Perfetto. E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
8: Bel veicolo a motore umano. È usato?
7: Usato a chi?
9: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
8: Info su leonori.it.
4: Cash Globo, promo flash.
0: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash. Oggi dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte. Solo oggi dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
4: 3 ore di sconti flash,
10: ma solo per i più veloci.
4: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
13: Siamo in radio, non si vede nulla.
12: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
14: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
15: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
16: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
17: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
4: Tutti i giorni dalle 16 alle 19
10: su Radio Globo
4: è tutto bloccato.
18: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
3: Scopri KGM da Magi Auto.
18: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
3: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
18: E affronti il traffico con un sorriso.
3: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
18: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
19: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora. La seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
20: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon. Tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 3.660 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 12.681 euro. TAN 7,99, TAEC 10,96.
21: Ti aspettiamo da Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, www.grupporosati.it.
22: Mamma, io mi annoio!
23: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
24: Dentro la città, fuori dal mondo!
23: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua! Mamma, io sono già in macchina! Info e biglietti su luneurpark.it.
25: Every day from 6 to 10 a.m. The Morning Show.
26: Oggi sole parte la 20.

0: dopo diciamo così questa parentesi che c'è stata nella morning show di Radio Globo, direi di mantenere il livello altissimo,
1: alto, alto, sì,
0: con un'altra grandissima notizia e un'altra grandissima inchiesta. Beh, sì, ragazzi, questa sono sicuro che ne parlerete per giorni, ma guarda, la macchinetta del caffè probabilmente oggi con i colleghi vi direte questa notizia qua, perché
1: ci
0: è una di quelle che vi cambia la giornata. Ma
1: non
0: dai,
1: ci scherzare.
0: Allora, una base scientifica, un qualcosa. Ah, ecco, ce l'abbiamo. Allora, attenzione, io vi dico solo il titolo, va bene? Avere piccoli peli che crescono sulle nocche, delle dita naturalmente, ma anche sui piedi, potrebbe significare, anzi significa, che il vostro cuore funziona bene.
1: Ho capito, allora questa cosa te la rivendi domani, dopodomani, dopodomani. Ma scusa, è una notizia incredibile.
0: No, non scherzà. Allora, voi andate dal collega oggi, fa vedere un attimo le mani, le nocche, fa vedere una... Ma non c'hai i peli?
1: I piedi!
0: Sì, sì, anche i piedi. Ma ti fa una visita cardiologica, quello dirà, come mai, perché... Anzi, sono sicuro che ti dirà, ma tu vatti a fare una visita allo psichiatra però. Però vabbè, questo è un dettaglio. Perché ho sentito alla radio... Sì. Non dite quale, non voglio prendermi questa responsabilità, però ho sentito alla radio che se hai i peli il cuore funziona bene, ma se non hai i peli c'è qualcosa che non va.
2: Flami, questo è rincuorante anche per quella ipertricosi che hai sul perineo.
1: Ma che stai dicendo?
0: Che significa?
1: No,
0: quando
1: comunque se hai una cosa antiestetica del tuo corpo che non ti piace, lo vedi che la scienza poi ti potrebbe rivelare che invece è un lato positivo, che il tuo corpo sta funzionando bene, che sei in salute.
0: Come no,
1: ragazzi,
0: come no. Bene, adesso però, vedi, noi stiamo scherzando, stiamo giocando. No, non è che stiamo scherzando, la notizia è vera, Però sono sicuro che ognuno è andato a vedere se adesso c'ha i peli sulle dita.
1: Madonna mia, sul video ci hanno messo la foto di quella che c'era nella notizia, era più carina. Questi non sono piccoli peli, questa è una peluria tipo quelli che c'erano dietro la schiena, ragazzi.
0: Oh, guarda che in tanti ce l'hanno così, ragazzi. Adesso voi non state vedendo, voi che seguite la radio, però insomma, ci hanno fatto vedere dei piedi che non sono proprio invitanti al massimo.
2: Questo ci fa riporto sui capelli, quei peli dei piedi.
3: Ma Pompardo,
2: c'è un ciuffo.
3: Ma Pompardo,
0: Pompardo è un rifuso. Allora, per farvi capire, è un dito con i capelli di Bruno Vespa, così per farvi capire un attimo com'è.
1: Ma scusate, allora quegli uomini soprattutto che hanno il golfino dietro la schiena, che sono pieni di peli, sono in salute, vale anche per la schiena?
0: Non lo so, perché lo studio parla soltanto delle nocche, delle dita dei piedi.
1: Ho
0: non
1: capito,
0: parla
1: ma sai quando vai al mare, no, che c'è quello che si toglie la maglietta e poi dici vabbè, togli la maglietta, ma la so già tolta.
0: Ecco qua.
1: Gli è rimasta.
0: No, ragazzi, non so, adesso non so dirvi se vale per tutto il corpo. Lo studio parla solo di questi due punti. Quindi date un'occhiata, vedete un attimo, perché se no effettivamente potrebbe essere che ci sono dei problemi cardiologici. Questo è poco ma sicuro, ok?
3: Lo dice sì, soprattutto se li perdete. Questo secondo me è il dato interessante, che se vedete che se vi perdete i peli così all'improvviso tutti insieme, comunque in un breve tempo, è un problema però. Vuol dire che non va bene il cuore.
0: No, non va bene il cuore. In tanti però, visto che hanno una peluria, diciamo, dei peletti, ecco, sulle dita delle mani, certo sui piedi non credo, però ecco, mi è capitato di vedere tante persone che hanno, mi danno fastidio, è una cosa che dà fastidio.
1: Beh, se sei una donna c'hai i peli neri,
0: se sei una donna
1: è un dramma,
0: se sei una donna sì, però ecco, l'uomo con i peletti sulle dita,
1: ma ormai non ci sono più, perché vanno dall'estetista, si fanno la ceretta anche sulle nocche
0: addirittura.
1: Ah, voglia.
0: Sulle
1: quando
0: nocche
1: noi donne ci facciamo la ceretta sulle braccia, te lo fanno pure sulle nocche.
0: Ma no, dai, io non credo che adesso.
1: Ma come non credo? Te lo so di. Ma lo
4: no. Se ti vengono i peli sulle orecchie, che vuol dire?
0: Sulle orecchie
2: che stai invecchiando.
0: Non ne parla lo studio.
1: È vero anche.
2: Purtroppo sì.
0: Che ti devi tagliare.
5: Cioè, miseria, io allora c'ho il cuore che è praticamente paragonabile a quella del toro.
0: Cioè, perché c'ha una folta peluria lui,
1: evidentemente. È villoso.
6: Ma questa cosa di peli vale pure per le donne o solo per gli uomini?
1: No, pure per le donne.
0: Anche per le donne.
1: Sì,
0: anche
1: vale per
0: le donne.
1: Tutte e due.
0: Però adesso io sfido a trovare un'ascoltatrice che ci mandi una foto delle mani con i peletti. Cioè, ma, non credo.
1: Ma io sfido a una che ti manda la foto del piede con i peli. Quello. Perché le mani che c'è?
0: Allora,
1: dai, una mano con qualche. Ma io ce li ho.
0: Ma molto
1: ma
0: meglio
1: non
0: sul
1: sono
0: piede,
1: neri.
0: Molto meglio sul piede che sulla mano.
2: Quella è peluria, è diverso.
1: Peluria.
2: Qui parliamo proprio di peli.
0: Peli, devono essere peli,
1: peluria.
0: Ragazzi. No, la peluria è un'altra cosa, quella lì, insomma, è diversa. Deve essere bello folto, deve essere proprio il pelo, capito come?
2: Era meglio morire da piccoli.
0: Sapevo che andava a finire così. Allora, vediamo un attimo. attimo, se date una controllata e poi ci mandate la fotografia, così almeno vi possiamo dire se effettivamente il vostro cuore sta pompando bene o se invece ha dei problemi.
2: Quindi arrivano foto di piedi?
0: Sì.
2: Bene.
0: Cioè, forse tu non hai capito? Era tutta una scusa.
2: Ah, ecco,
0: foto dei piedi a gogo.

0: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
1: Era Saif su Radio Globo. Allora, ragazzi, c'è da dire che stanno arrivando alcune fotografie che stavo visionando. Abbiamo, beh, anche qualche donna, però volevamo i piedi. Volevamo.
2: I piedi no, non gli regge.
1: Volevamo i piedi. No, è arrivato qualche orsetto, qualche uomo orsetto, sì. È arrivato.
2: Sì. Anche una donna con dei peletti neri,
1: sì, però,
2: sporadici,
1: beh,
2: piccoli,
1: sì,
2: però
1: è vero,
2: neri.
1: È vero.
2: No, quindi non peluria come dite voi, perfezionisti.
1: Siamo sicuri che questa è donna, vero? È donna.
2: Sì,
1: ok,
2: sì,
1: va bene.
2: Sì.
1: Inviate, però i piedi mi raccomando, con le unghie pittate, possibile. Così, ma per un altro studio che sto facendo io poi oggi pomeriggio, va bene? Grazie.
3: Ah, io i piedi mi sono fatti l'altro giorno.
1: Ah, lui si è depilato?
4: È una questione di circolazione. Se il sangue arriva all'estremità del corpo, come le dita dei piedi e delle mani, il sintomo è la crescita dei peli.
1: Vabbè, sono i punti più lontani dal cuore, quindi evidentemente è così.
5: Ragazzi, io penso che la motivazione sia perché comunque gli arti, soprattutto le dita, sia piedi che mani, è il punto dove il sangue fatica di più ad arrivare, quindi se sono presenti i peli è perché comunque il sangue arriva bene anche lì, quindi significa che c'hai un cuore in salute.
1: Beh sì, l'abbiamo già detto, dai, però
6: Lavi, insomma, tu che hai le mani sempre fredde anche a luglio farei un check.
2: Lo so, infatti io ho le gambe gonfie, ecco perché mi sono iscritta in palestra, per la circolazione.
1: Adesso ho capito perché gli amici ti chiamavano la sorallella.
7: Il grande spessore oggi, ho acceso adesso grandi argomenti, vedi dei mani.
1: Oh, no, fino a due minuti fa abbiamo parlato di cose serie, mamma, sempre
2: come un divulgatore scientifico geografo.
1: Traffic News.
8: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
0: Radio Globo, Traffic News.
1: E l'ora della viabilità, sentiamola, la situazione del traffico.
9: Un chilometro di coda sulla diramazione di Roma Sud tra Torre Nova e il grande raccordo anulare, proprio in direzione del raccordo, dove si rallenta in carreggiata interna tra Bufalotto e Tiburtina, tra Casilina ed Appia. Mentre in esterna si registrano incolonnamenti tra la Roma Fiumicino e la Pontina e ancora tra Ardeatina e Tiburtina. Forti disagi anche sul tratto urbano della Roma L'Aquila, code che interessano l'intero percorso in direzione della tangenziale. Infine, prudenza per il vento che sta soffiando forte sulla 12 Roma Civitavecchia.

0: colore.
1: Ovviamente stesso discorso per le persone calve, vuol dire che il sangue non arriva lì e quindi ciao boccia.
0: Ah, aspetta, che vuol dire che il sangue non arriva lì? Non arriva in testa?
2: Non arriva fino alla testa.
0: Ai, ai,
2: vabbè,
0: ai.
2: Voi vi dovete sempre augurare che il sangue arrivi da un'altra parte.
0: È vero, è vero, è vero, è vero, è vero, ragazzi. Ah, domani torniamo con i pesi che abbiamo detto questa mattina. Sì. Non ti dimenticare.
2: No, no, non mi dimentico. Okay. Guarda, lo farò,
0: poi,
2: lo farò.
0: Naturalmente lo dobbiamo fare in diretta.
2: Con la bilancia de forum? Solo con quella, se no non lo faccio.
3: Altra puntata scientificamente rilevante. Oh, yeah.
0: Domani c'è la pesa delle tette di Flaminio. Va bene,
2: no.
0: Grazie. Sì, sì, sì, come no. Ciao, ciao, ciao.
4: The Morning Show. The Morning Show.
5: Metti la prima e metti la seconda, frena, rimetti la prima, rimetti la seconda, cioè non è possibile, non cambia mai niente qua.
6: Radio Globo ti riempie il carrello.
7: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Pimp, Iperfamily e Agora.
6: 100 euro per 3 volte al giorno.
7: Tutti i giorni quando senti questo suono. Chiama per primo lo 06 89 28 99 6.

0: Dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Gioca e vinci nel supermercato Iperdiscount del centro commerciale La Romanina. Fino al 9 giugno ti aspettano oltre 2500 buoni spesa da vincere e offerte incredibili su tantissimi prodotti. Vieni a trovarci all'Iperdiscount del centro commerciale La Romanina. Regolamento completo all'interno del punto vendita e su iperdiscount.it.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
2: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
1: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
2: Anche a noleggio, tutto incluso.
1: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
2: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
3: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem con la K.
4: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
5: Ave Cetus.
6: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis & New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis, Lantis & New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
3: Ci sono posti dove esci e posti dove resti. Arcadia Pub, Ciampino. Hamburger veri, fritti che non chiedono permesso, birre artigianali, cocktail fatti bene e distillati che non trovi ovunque. Qui la serata prende vita, tra gusto ed eventi. E con codice GLOBO10 entri già nel mood. Arcadia, non basta una sera.
7: Su, bestia immonda, esci da questa casa!
8: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così?
9: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
10: Ehi, ma dove corri?
11: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
10: Tranquilla, vai da Corsetti.
11: In farmacia.
10: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
11: Davvero tutto lì?
10: Tutto, veloce e vicino.
11: Mi hai salvata.
10: Per la tua salute vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77.
12: Le bombe della programmazione,
13: una dietro l'altra,
12: solo le migliori,
13: senza interruzioni.
12: Sequenza bomba,
13: tra poco
14: on Radio Globo.
15: Sono le 10 ed è l'ora della fiera dell'auto da Romana Auto.
16: Hai 5 secondi?
17: Beh, dipende.
16: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
17: Ok, ti do altri 5 secondi.
16: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
17: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
18: Romana Auto.
16: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
12: Solo le migliori in FM.
13: Streaming,
12: DAB
13: e sul canale 91 del digitale terrestre
14: Globo TV.
15: Buon mercoledì tantissimi auguri, Flami. Io sono

0: le accuse di frode fiscale lì in Spagna, quindi Shakira vince la battaglia, adesso le spettano 60 milioni come rimborso.
1: Sequenza bomba torna alle 10.55 su Radio Globo.
0: Grandissima, bravissima, e naturalmente ci chiude la nostra prima sequenza bomba di oggi, mercoledì 20 maggio. Ragazzi, anche oggi si corre, si lavora, sì, ma si ride, si gioca, si scherza e poi insieme insomma riusciamo a combinare anche qualcosa di buono, perché noi vi teniamo alta la vibrazione, anche l'umore, perché questa è Radio Globo, la radio che suona sono le migliori.
1: Ecco cosa ti sei perso in tutto bloccato.
2: Caro Stello, ricordiamo che la tua versione, quella che tu proietti da sola sul tuo muro bianco del vecchio carosello,
0: esatto,
2: programma cult,
3: un raccoglitore di pubblicità, mettiamola
2: pubblicità,
3: così
2: esatto. Pubblicità.
3: Sentiamo allora quello che hai trovato.

0: Il mio dottore utilizza la testina tonda. Il mio igienista usa sempre la giusta pressione. Con lo spazzolano Anal B unisci entrambe le funzioni. Anal B, l'unico spazzolano elettrico che ti permette di pulire in profondità. Grazie alle setole microvibranti, Anal B penetra a fondo ed elimina lo sporco in eccesso, regalandoti piacere intenso e deciso. E per un'esperienza ancora più wow, ci pensa Anal B alla menta. Spazzolano Anal B, certo. Più lento, più profondo, più intenso. Anal B va dove gli altri si fermano.
1: Vabbè, c'è già il motore a scoppio.
2: Dice spogliatore.
3: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
1: Are you ready?
3: I migliori live,
4: i migliori artisti sulla scena.
3: Per delle notti da vivere da protagonista.
4: Da lunedì 1 giugno
3: ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono chiama per primo lo 06 892 899 6.
4: Gioca con noi e vinci i biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
3: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi. Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back. All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
7: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TCE 100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
9: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
10: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Heineken birra 66 centilitri 99 centesimi.
11: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
10: Dem, ogni giorno il meglio.
12: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
13: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
14: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
15: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
16: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
15: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
16: Anche a noleggio, tutto incluso.
15: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
16: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
15: Valentinoautomobili.it.
2: se non se ne fosse mai andata. C'è anche grande attesa per il tour estivo, la vedrai esibirsi sui palchi di diversi festival.

0: orecchiabile, rilassato, che unisce poi il timbro caldo di Ed Sheeran con la voce solla e profonda di Khalid. Beautiful People su Radio Globo. Bel mezzo della settimana, ecco, finalmente i pensieri si alleggeriscono un po', complice anche Radio Globo e la nostra musica che vi fa compagnia, vi regala momenti di leggerezza, di divertimento mentre lavorate, anche mentre state guidando, perché qui si sa, suonano solo le migliori. Radio Globo.
1: Dietro ogni politico, imprenditore o

0: ospiti fidati. Ascolta la diretta su Radio Globo
1: e guarda il podcast su tutti i nostri canali ufficiali.
0: In questa puntata,
1: deputata alla Camera con Fratelli d'Italia, Letizia Giorgianni, più uno.
0: La domenica,
1: dalle 10 alle 11.
0: On Radio Globo. Cash Globo, promo flash.
2: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash. Oggi dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte. Solo oggi dalle 14 alle 17 inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%, solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
0: 3 ore di sconti flash,
1: ma solo per i più veloci.
0: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque. Possibili temporali in serata, soprattutto sui lunghi. Al centro, come sopra. A sud, bello.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: Temperature in aumento.
6: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
11: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
12: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
0: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
1: Info e regolamento su radioglobo.it.
16: Hai 5 secondi?
17: Beh, dipende.
16: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
17: Ok, ti do altri 5 secondi.
16: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
17: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
16: Romana Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
18: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
19: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
20: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
19: Ah, lo rifacciamo?
21: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
0: Radio Globo ti riempie il carrello.
1: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
0: Presso i supermercati PIM, Iperfamily e Agora.
1: Scopri come su radioglobo.it.
22: Nei supermercati PIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
2: Pandina Hybrid. E sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. Tan fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat, Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!

Wayne, Jennifer Lopez, altro segreto di bellezza svelato, ormai non riesce a fare a meno di mostrarsi al naturale senza make up sui suoi canali social ufficiali dispensando consigli. 10:46 minuti, tra poco vi aggiorniamo sul traffico qui su Radio Globo, ora ci sentiamo la nuova di Gaia.

0: maggio Heineken birra bottiglia da 66 cl a 99 centesimi e Algida Magnum Classico confezione da 6 a 3,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Globo Traffic News.
2: Sono le 10:50 minuti, puntuali, se andiamo in strada con voi in questo momento che state magari guidando e c'è un po' di traffico, vi state immettendo proprio ora. Abbiamo un aggiornamento con la redazione Luce Verde in collaborazione con la Polizia Locale di Roma Capitale dell'ACI.
3: Code sulla 24 dal raccordo in direzione tangenziale est, dove il traffico è rallentato sia in direzione Salaria sia in direzione Castrense. Sulle consolari Cassia, Salaria e Flaminia forti rallentamenti dal raccordo in direzione centro, riaperto al transito il sottovia del Lungotevere in Sassia in direzione di via Gregorio VII con un restringimento di carreggiata per il completamento dei lavori. Il sottovia è stato chiuso per lavori nella giornata di ieri. Forti rallentamenti in via Cirice in direzione San Giovanni e sulla Colombo in entrata e sul viadotto della Magliana.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. Fulvio e Federica Carni.it.
5: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
6: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
7: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni-Ghetti. Info su gruppoapolloni-ghetti.com.
8: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
9: Lo voglio.
8: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
10: Lo prometto.
8: Vi dichiaro uniti per sempre.
11: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescara 100 grammi a 2,99 euro.
12: Todis, buongiorno convenienza.
13: 23 e 24, last minute promo maggio da Valentino concessionaria Volkswagen. Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma, nuovo e usato garantito, con passaggio e due tagliandi in omaggio. ValentinoAutomobili.it.
14: Adesso non si gioca soltanto una partita. Adesso si corre verso la Serie A2. La Virtus GVM Roma 1960 chiama raccolta tutta Roma per le semifinali playoff. Appuntamento al Palatiziano giovedì 21 maggio alle 20:30 e sabato 23 maggio alle 20. Due sfide da vivere col fiato sospeso. Due notti di adrenalina pura. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
15: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
16: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
15: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
16: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
15: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo AutoEquip.
16: Gruppo AutoEquip.it.
17: Grano Salis.
18: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
17: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
18: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
17: Grano Salis, il gusto che emoziona.
18: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
19: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Annuncio con finalità promozionale, esempio di finanziamento. Sportage 1006 benzina business, listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0, TAG 082, anticipo 0. Riscatto finale 20.588 euro con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro. Leonori.it.
20: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
21: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
9: le bombe della programmazione,
10: una dietro l'altra.
9: Solo le migliori,
10: senza interruzioni.
9: Sequenza bomba.
10: Tra poco
22: on Radio Globo.
23: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
24: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
25: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
26: Sono le 10:56 e l'ora della fiera dell'auto da Romanauto.
27: Hai 5 secondi?
28: Beh, dipende.
27: Dal 9 al 24 maggio da Romanauto c'è la fiera dell'auto.
28: Ok, ti do altri 5 secondi.
27: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
28: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romanauto.
27: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
9: Solo le migliori in FM.
10: Streaming,
9: DAB
10: e sul canale 91 del digitale terrestre.
22: Globo TV.
26: Buona mattinata, buon lavoro, qualsiasi cosa stiate facendo. Io vi tengo compagnia, sono Roberta Coletti. Ciao a tutti.

0: be back.
1: Chi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
2: e usata da 0100.
1: Assistenza e ricambi da 0100.
2: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
1: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
2: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
1: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
2: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
1: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
2: gruppo0100.it.
3: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Infoprezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
6: Ma vieni alla Coop. Fino al 24 maggio, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
7: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile. Ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65. In pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
8: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
9: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
10: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
11: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
12: Dal 22 al 23 maggio, dalle 19 alle 22, torna Vino per Roma. Nel complesso monumentale di San Salvatore in Lauro, vicino Piazza Navona, due serate dedicate ai sapori d'eccellenza. 25 aziende enogastronomiche del Lazio, 10 grandi chef della capitale, degustazioni e cooking show dal vivo. Vino per Roma, fino all'ultimo calice.
13: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
14: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
15: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
16: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
15: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
16: Anche a noleggio, tutto incluso.
15: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
16: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
15: Valentino Automobili.it.
0: Attenzione! Su Cash Globo torna la promo flash.
17: Oggi dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte. Flash! Solo oggi, dalle 14 alle 17, inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it. Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
18: È un periodo bello pieno per Fulminacci, la pubblicazione del disco nuovo, poi il palazzaccio tour 2026, sentiamo Maledetto.

0: cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: uno dei nostri migliori premi qui su Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
6: Puoi provare Meclon.
5: Come?
6: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
5: Aspetta, come si chiama?
6: Meclon!
7: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
8: Una cittadina isolata.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
11: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
12: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
13: Info e regolamento su radioglobo.it.
14: Hai 5 secondi?
15: Beh, dipende.
14: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
15: Ok, ti do altri 5 secondi.
14: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
15: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
14: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
16: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
12: Radio Globo ti riempie il carrello.
13: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa
12: presso i supermercati BIM, Iperfamily e Agora.
13: Scopri come su radioglobo.it.
17: Nei supermercati BIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
18: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
19: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
20: Sabato e domenica aperti.
21: Un palco può cambiarti il futuro. Lazio Danza e Teatro. Se hai tra i 14 e i 35 anni e vivi nel Lazio, questa è la tua occasione. Danza classica, danza contemporanea e teatro. 3 call, 3 percorsi formativi e masterclass con grandi realtà italiane e internazionali. Scopri come partecipare su lazioinnova.it. Iniziativa della Regione Lazio, finanziata con il Fondo per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lazio Danza e Teatro. Il talento prende forma sul palco.
22: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
23: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
22: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
24: Su, bestia immonda, esci da questa casa!
0: Contro rati, parassiti e blate. Non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
1: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
2: Ti aspettiamo da Rosati Auto in via Salaria 665, via Tiburtina 1143. Gruppo Rosati.it.
3: Anche la regina del pop ha svelato la tracklist di Confessions 2, il nuovo album, in un post condiviso su Instagram che...

0: sempre noi a ricaricarvi, eh. Non vi lasciamo andare giù, promesso.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Perfetto. E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
4: Bel veicolo a motore umano. È usato?
3: Usato a chi?
5: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
4: Info su leonori.it.
6: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
7: Puoi provare Meclon.
6: Come?
7: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
6: Aspetta, come si chiama?
7: Meclon!
8: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo! Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
11: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende. Per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio. Per riscoprire la tua città eterna, prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout. Find your key.
12: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
13: Lo voglio.
12: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
13: Lo prometto.
12: Vi dichiaro uniti per sempre.
14: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Riso parboiled cuore mediterraneo 2 kg a 2,49 euro.
15: Todis, buongiorno convenienza.
16: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
17: L'estate è un'emozione infinita. Cerchi un campo estivo in zona Aurelia, al Domenico Gravina Sport Village. Calcio, padel, piscina e animazione. Fai l'iscrizione entro il 25 maggio e pagherai solo 105 euro a settimana. Dal 20 maggio, Open Day Scuola Calcio. Segui Gravina Sport Village per più info.
18: Radio Globo Promotion.
0: Ogni grande storia inizia da un posto di fiducia, perché prendersi cura delle persone significa andare oltre il banco. Analisi, ECG, Holter, vaccini, servizi infermieristici a domicilio, percorso di disassuefazione dal fumo e consulenze con professionisti. Oggi Corsetti Health è molto più di una farmacia, è il vostro punto salute completo a Roma. All'EUR, in viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Calara, in via Luigi Bodio 77. Maggiori info su farmaciacorsetti.it.
19: Sai con chi ti tradisce il tuo partner?
20: Con Fulual, naturalmente.
19: I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi, senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.
21: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
1: La spesa?
13: Fatta.
1: La lezione di Pilates?
13: Fatta.
1: La visita al museo?
13: Fatta.
1: Lo screening per il tumore del colon retto?
13: Fatto.
22: Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
1: E il rinnovo della patente?
23: Oh no!
24: Le bombe della programmazione,
25: una dietro l'altra.
24: Solo le migliori,
25: senza interruzioni.
24: Sequenza bomba.
25: Tra poco
26: on Radio Globo.
27: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
28: Sono le 11.56 ed è l'ora della fiera dell'auto di Romana Auto.
29: Hai 5 secondi?
30: Beh, dipende.
29: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
30: Ok, ti do altri 5 secondi.
29: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
30: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.

0: @auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
1: Solo le migliori in FM. Streaming. Dab. E sul canale 91 del Digitale Terrestre.

0: www.radioradio.it e poi magari una volta che siete lì vi fate un bel giretto, perché ci sono un sacco di altre cose, news in continuo aggiornamento, ci sono i podcast dei vostri programmi preferiti e poi tutto sugli speaker e tantissimo altro.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show Radio
2: Global. La faccia di quelli che dicono ma hanno fatto solo The Final Countdown, hanno fatto un sacco di dischi di grandissimo successo. 12 album.
3: Comunque o fai attenzione oppure la prossima volta in ginocchio sulle gocce delle noci te metto. Cioè devi fare attenzione, le cose imprecise qua non è che vai a leggere una cosa su Wikipedia, vieni qua, la dici, quello lo facciamo noi, quello lo facciamo già noi, non ti devi preoccupare. Dicevi hanno fatto altre canzoni, senti questa. E qui parteva la mano, la lingua, partiva un po' di tutto,
2: anche, anche il ristorante indiano.
3: Il ristorante indiano per il curry faccio finta di non sentirla.
4: Una splendida notizia, dopo tutti sti cantanti io m'ammazzo, tu m'ammazzi, finalmente torna un grande gruppo.
3: Bello, bello, bello, bello. Qua ci vorrebbe un bel lento, potrei ballarlo con Flaminia, però abbiamo già dato stamattina, ci siamo addirittura baciati.
0: È vero.
3: Perché ricordiamoli, anche se sai che un po' mi sono pentito di averlo fatto.
5: Ma per averla baciata?
3: No, sì, mi sono un po' pentito.
2: Perché ci ha messo un pezzetto di lingua.
1: Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo. Wait for me, I'll be
6: back. Via tutto, tutto da rifare.
7: Polizia, sta svegliando tutto il palazzo. Sta ristrutturando il bagno.
6: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche. Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più.
7: Ossessionati per il design. Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi. Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63. E a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti.
8: Equip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
9: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
8: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
9: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
8: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo Auto Equip.
9: Gruppo autoequip.it.
10: Grano Salis.
11: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
10: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
11: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
10: Grano Salis, il gusto che emoziona.
11: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
12: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Annuncio con finalità promozionale, esempio di finanziamento. Sportage 1600 benzina business, listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0, TAG 082, anticipo 0. Riscatto finale 20.588 euro con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro. Leonori.it.
13: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in via

0: perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
1: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
2: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
3: Non ci credo.
4: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
3: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco.
2: Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta Essere Deco, Costa d'Oro, olio extravergine di oliva non filtrato, un litro, a soli 4,99 euro. Bastoncini Findus, confezione da 30, a soli 5,49 euro.
5: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
6: Deco, la tua scelta quotidiana.
7: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
8: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
7: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
8: Anche a noleggio, tutto incluso.
7: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
8: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
9: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
10: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
11: Ave Cetus.
12: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.

favole, due come noi. Ma smetti di piangere, per due come noi. Salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei.

come noi la voce di Angelina Mango insieme ad Olly e Giulia. A proposito di Olly, tanto Belen Rodriguez qualche giorno fa ha confessato di aver avuto un

0: surfista professionista, qualche anno fa inserito proprio nella classifica ufficiale dei migliori al mondo, però poi ha sentito forte la passione del DJ. Questo è il nuovo singolo con Tones and I, Favor. Radio Club, allora attenzione, perché attenzione, insomma, molte persone non vedono l'ora che arrivi questa estate che esploda e avremo il primo assaggio proprio fra qualche giorno, insomma arriveremo a sfiorare i 30 gradi, ma intanto andiamo a sentire come sarà il meteo proprio in queste ore nella giornata di domani con i nostri amici di 3B Meteo su Globo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di 3B Meteo, agli amici di Radio Globo. Condizioni di tempo stabile nelle prossime giornate sull'Italia, anche sul Lazio ci attende una seconda parte di settimana con una parentesi praticamente estiva. Già nella giornata di domani cielo sereno poco nuvoloso, ulteriore miglioramento nel weekend, siamo un weekend soleggiato con aria praticamente d'estate, le temperature si porteranno fino a 29-30 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di 3B Meteo oppure visitate il nostro sito web.
1: Radio Globo. Cash Globo. Promo Flash.
0: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash. Oggi dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte. Solo oggi dalle 14 alle 17 inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%, solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
1: 3 ore di sconti flash,
3: ma solo per i più veloci.
1: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
4: Wait for me, I'll be back.

0: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
6: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
7: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
8: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
9: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata a soli 79 euro. E tutto in un'ora. Tanti servizi e tante officine prenotabili su fastcar.it. L'officina a portata di click.
10: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
11: Dal 22 al 23 maggio, dalle 19 alle 22, torna Vino per Roma. Nel complesso monumentale di San Salvatore in Lauro, vicino Piazza Navona, due serate dedicate ai sapori d'eccellenza. 25 aziende enogastronomiche del Lazio, 10 grandi chef della capitale, degustazioni e cooking show dal vivo. Vino per Roma, fino all'ultimo calice.
12: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi!
13: Grano Salis.
14: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
13: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
14: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
13: Grano Salis, il gusto che emoziona.
14: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
15: Mamma, io mi annoio.
16: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
17: Dentro la città.
16: Meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
15: Mamma, io sono già in macchina!
16: Info e biglietti su luneurpark.it.
18: Ogni loro singolo diventa un tormentone.

0: se c'è una canzone in particolare che vi ha colpito ma non conoscete il titolo né tantomeno l'artista, nessun problema, che potete davvero immergervi, entrare proprio nella playlist ufficiale di Radio Globo dal nostro sito che è radioglobo.it e quindi ascoltarne un pezzettino, così la riconoscete proprio molto molto facilmente.
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
2: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Bimby, Iper Family e Agora.
1: 100 euro per 3 volte al giorno.
2: Tutti i giorni, quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99

0: dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
3: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
4: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
5: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
6: Lo voglio.
5: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
7: Lo prometto.
5: Vi dichiaro uniti per sempre.
8: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno all'olio d'oliva Re di Tonno 160 grammi a 1,39 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza.
10: 23 e 24, last minute promo maggio da Valentino concessionaria Volkswagen. Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma, nuovo e usato garantito, con passaggio e due tagliandi in omaggio. ValentinoAutomobili.it.
11: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su Sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su Sentra.it.
12: Sai con chi ti tradisce il tuo partner?
13: Con Fulual, naturalmente.
12: I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi, senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su Fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.
14: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
15: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
16: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
17: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
18: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
19: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
20: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis. L'Antis and You Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
21: Ehi, ma dove corri?
22: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
21: Tranquilla, vai da Corsetti.
22: In farmacia.
21: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
22: Davvero tutto lì?
21: Tutto, veloce e vicino.
22: Mi hai salvata.
21: Per la tua salute vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara. Via Luigi Bodio 77.
23: Le bombe della programmazione,
24: una dietro l'altra.
23: Solo le migliori,
24: senza interruzioni.
23: Sequenza bomba.
24: Tra poco
25: on Radio Globo.
0: Ci sono posti dove esci e posti dove resti. Arcadia Pub, Ciampino. Hamburger veri, fritti che non chiedono permesso, birre artigianali, cocktail fatti bene e distillati che non trovi ovunque. Qui la serata prende vita tra gusto ed eventi. E con codice GLOBO10 entri già nel mood. Arcadia, non basta una sera.
1: Manca un minuto alle 13, all'ora della fiera dell'auto da Romana Auto.
2: Hai 5 secondi?
6: Beh, dipende.
2: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
6: Ok, ti do altri 5 secondi.
2: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
6: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
2: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
7: Solo le migliori in FM.
25: Streaming.
7: DAB.
25: E sul canale 91 del digitale terrestre.
26: Globo TV.
1: Ma che la giornata davanti è ancora abbastanza lunga. Tra due giorni però è weekend. Già questo dovrebbe migliorarci l'umore. Ancora un'ora.

0: quello che vi farà vincere 100 euro di spesa gratis. Mi raccomando.
1: Ecco cosa ti sei perso in
2: Tutto Bloccato.
3: Continuano, mi segnalo l'assistenza, i cori del Vaticano, del torneo del Vaticano, bellissimo.
4: Chi non salta Francescano, chi non salta Francescano,
5: Voglia di stringersi un po', sentite il Papa fuori al barcone e parlava a noi di giorno e sera, alza al cielo la candela e grida forte Ave Maria sempre con noi.
3: Ragazzi, qui c'è dell'arte,
6: Tutto il mondo sa che il Vaticano è la sua nuova maglia. Quando segnerà sotto la curva ci fa la mitraglia. Tutti sanno che si chiama Frank Provost, ma noi sappiamo che è un grande campione e lo chiamiamo Papa Leone.
3: Che treni grandi!
7: E chi non salta è un frate cappuccino. E chi non salta è un frate cappuccino.
3: Che meraviglia.
8: San Giovanni Ali, San Giovanni Ali, San Giovanni fa mogliene tre, San Giovanni Ali.
1: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo.
9: Wait for me, I'll be back.
10: Gioca e vinci nel supermercato Ipertriscount del centro commerciale La Romanina. Fino al 9 giugno ti aspettano oltre 2500 buoni spesa da vincere e offerte incredibili su tantissimi prodotti. Vieni a trovarci all'Ipertriscount del centro commerciale La Romanina. Regolamento completo all'interno del punto vendita e su ipertriscount.it.
11: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
12: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Annuncio con finalità promozionale. Esempio di finanziamento: Sportage 1600 benzina business, listino 33.750 euro, prezzo promo 29.930 euro, TAN 0, TAG 082, anticipo 0, riscatto finale 20.588 euro con opzione scelta Kia, totale dovuto 32.800 euro. Leonori.it.
13: Non ci credo.
14: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
13: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta essere Deco, Costa d'Oro, olio extravergine di oliva non filtrato, un litro, a soli 4,99 euro. Bastoncini Findus, confezione da 30, a soli 5,49 euro.
15: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app.
16: Deco, la tua scelta quotidiana.
17: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
18: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
17: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
18: Anche a noleggio, tutto incluso.
17: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
18: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
17: ValentinoAutomobili.it.
19: Adesso non si gioca soltanto una partita, adesso si corre verso la Serie A2. La Virtus GVM Roma 1960 chiama raccolta tutta Roma per le semifinali playoff. Appuntamento al Palatiziano giovedì 21 maggio alle 20:30 e sabato 23 maggio alle 20. Due sfide da vivere col fiato sospeso, due notti di adrenalina pura. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
20: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
21: Hai 5 secondi?
22: Beh, dipende.
21: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
22: Ok, ti do altri 5 secondi.
21: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
22: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
21: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
23: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
24: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Algida Magnum Classico per 6, 3,99€.
25: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
24: Dem Supermercati, Dem. Dem, ogni giorno il meglio.

0: che qui su Radio Globo i premi non si guardano, qui si vincono. E allora il più veloce o la più veloce di voi che arriverà allo 06 8928 996 ci canterà in diretta il jingle dei supermercati Pim, Hyper Family e Agora, vincerà 100 euro di spesa gratis. Vi aspetto 06 8928 996, a partire da ora.
1: Chiama ora lo 06 8928 996,
2: cantaci il jingle dei supermercati Pim, Hyper Family e Agora
1: e vinci 100 euro di spesa.
2: Radio Globo.
3: Dopo le 20 sconto del 10%, tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. supermercatipim.com, uno sconto da 10 e lode.
4: Wait for me, I'll be back.
2: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
1: Scopri come su radioglobo.it.
5: Perfetto, e dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
6: Bel veicolo a motore umano.

0: È usato?
1: Usato a chi?
2: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
0: Info su leonori.it.
3: Cash Globo, promo flash.
4: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash. Oggi dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte. Solo oggi dalle 14 alle 17 inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%, solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
3: 3 ore di sconti flash,
5: ma solo per i più veloci.
3: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.

0: spara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
3: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
4: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
6: Nuova Toyota Aygo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Ah, lo rifacciamo?
7: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
8: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
9: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
10: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
11: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
12: Scopri KGM da Magia Auto.
11: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
12: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
11: E affronti il traffico con un sorriso.
12: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
11: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
13: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
14: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, tag 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
15: Ti aspettiamo da Rosati Auto in piazzale Caduti della Montagnola 25. Grupporosati.it.

0: problemino, ci siamo!
1: Su Radio Globo canta per primo il jingle dei supermercati PIM, Iperfamily e Agora.
2: E vinci 100 euro di spesa.
1: Radio Globo.
0: Non dovete essere per forza intonati, non vi preoccupate, ci potete provare. Quindi tutti quanti, ora vado al telefono da Ramona. Ramona, buon pomeriggio, ciao, come stai?
3: Salve, buon pomeriggio, bene voi?
0: Bene, grazie. Orario pausa pranzo, cosa stavi facendo a quest'ora?
3: Niente, praticamente mi hanno chiamato dal NID a prendere la mia bambina che stava poco
0: tutto
3: bene,
0: okay.
3: E mi ritrovavo. Sì.
0: E quindi adesso siete in macchina tutte e due ad ascoltare Radio Globo e sei stata fortunata perché sei
3: grazie.
0: Arrivata per prima e adesso ti chiedo grazie. Di cantarmi la sigla dei supermercati PIM, Iperfamily e Agora. Vai!
3: Supermercati PIM, Iperfamily e Agora, il risparmio di qualità.
4: Supermercati PIM, Iperfamily e Agora, di qualità.
0: Allora, non sei proprio intonata, questo lo possiamo dire, vero Ramona? Però dai, ce l'hai fatta, dai, 100 euro di spesa gratis per te presso uno dei punti vendita PIM, Iperfamily e Agora, quindi goditeli, goditi questa giornata. Buon pomeriggio, adesso urlami qual è l'unica radio che ti riempie il carrello.
3: Ovviamente Radio Globo. Questo sono
1: 100 euro di spesa sono appena stati regalati.

0: Roberta Larghi, tipo dalle 19 con Tommaso Di Vito. Io che sono Roberta Coletti vi aspetto domani dopo il morning show di Radio Globo. Ciao a tutti.
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
2: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Pimpi, Iper Family e Agora.
1: 100 euro per tre volte al giorno.
2: Tutti i giorni, quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99.

0: Dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Sabato 23 e domenica 24, last minute promo maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
3: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
2: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
3: Anche a noleggio, tutto incluso.
2: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo AutoScout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
3: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
4: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. FulvioeFedericaCarni.it.
5: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
6: Lo voglio.
5: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
7: Lo prometto.
5: Vi dichiaro uniti per sempre.
8: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescare 100 grammi a 2,99 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza.
10: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende, per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio, per riscoprire la tua città eterna. Prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout, find your key.
11: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
12: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Radio Globo Promotion. Quando si parla di salute, ogni minuto conta. Farmacia Corsetti Health è il vostro punto salute completo a Roma, dove fare ECG, oltre analisi, con vaccini, assistenza infermieristica a domicilio, percorso di disassuefazione dal fumo e consulenze con professionisti. Per la vostra salute, non aspettate. Andate da Corsetti Health all'Eur, in viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Clara, in via Luigi Bodio 77. Maggiori info su farmaciacorsetti.it.
14: L'estate è un'emozione infinita. Cerchi un campo estivo in zona Aurelia, al Domenico Gravina Sport Village. Calcio, padel, piscina e animazione. Fai l'iscrizione entro il 25 maggio e pagherai solo 105 euro a settimana. Dal 20 maggio, Open Day Scuola Calcio. Segui Gravina Sport Village per più info.
15: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Annuncio con finalità promozionale, esempio di finanziamento. Sportage 1600 benzina business, listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0, TAG 082, anticipo 0. Riscatto finale 20.588 euro con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro. Leonori.it.
16: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
17: Le bombe della programmazione,
18: una dietro l'altra,
17: solo le migliori,
18: senza interruzioni.
17: Sequenza bomba,
18: tra poco
19: on Radio Globo.
6: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
7: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
18: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali, fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
19: 13:56 ed è l'ora della fiera dell'auto da Romana Auto.
20: Hai 5 secondi?
21: Beh, dipende.
20: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
21: Ok, ti do altri 5 secondi.
20: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
21: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
20: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
22: Solo le migliori in FM. Streaming.
23: Dab. E sul canale 91 del Digitale Terrestre.

0: trascorrere due ore, devo dire, molto molto ricche. Mi raccomando, state lì e sempre pronti a chiamarci.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Dina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis e New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis. Ti senti un Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
3: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
5: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
6: Non ci credo, non ci credo.
7: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
6: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta essere Deco, Costa d'Oro, olio extravergine di oliva non filtrato, un litro, a soli 4,99 euro. Bastoncini Findus, confezione da 30, a soli 5,49 euro.
8: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
9: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
10: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
11: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
12: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash.
13: Oggi dalle 14 alle 17, tre ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte. Flash, flash, flash. Solo oggi dalle 14 alle 17 inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%, solo per i più veloci, solo su cashglobo.it. Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
14: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
15: Ma vieni alla Coop. Fino al 24 maggio, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
16: Sai con chi ti tradisce il tuo partner?
17: Con Fulual, naturalmente.
16: I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi. Senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su Fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.
13: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
18: Info e regolamento su radioglobo.it.
19: Hai 5 secondi?
20: Beh, dipende.
19: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
20: Ok, ti do altri 5 secondi.
19: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
20: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
19: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
0: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
21: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.
22: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
23: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
24: Dopo un gran bel festival di Sanremo è tornato anche Fulminacci con il nuovo singolo, si chiama Maledetto Me, adesso su Radio Globo.

Sono le migliori Radio Globo e dopo un bel Sanremo insieme sono tornati con un altro singolo, sempre loro, coinquilini nella vita, amicissimi, sono LDA e H7, il loro ultimo singolo è Santa.

0: Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
1: Scopri come su radioglobo.it.
2: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano... gli alieni?
3: Bel veicolo a motore umano. È usato?
2: Usato a chi?
4: Dagli onori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
3: Info su leonori.it.
5: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
5: E passiamo alla pagina sportiva.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
11: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
12: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
13: Sabato e domenica aperti.
0: Radio Globo ti riempie il carrello.
1: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
0: Presso i supermercati PIM, Iper Family e Agora.
1: Scopri come su radioglobo.it.
14: Nei supermercati PIM, Iper Family e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
15: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
16: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
17: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 3.660 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 12.681 euro. TAN 7,99, TAEC 10,96.
18: Ti aspettiamo da Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, www.grupporosati.it.
19: Un palco può cambiarti il futuro. Lazio Danza e Teatro. Se hai tra i 14 e i 35 anni e vivi nel Lazio, questa è la tua occasione. Danza classica, danza contemporanea e teatro. 3 call, 3 percorsi formativi e masterclass con grandi realtà italiane e internazionali. Scopri come partecipare su lazioinnova.it. Iniziativa della Regione Lazio, finanziata con il Fondo per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lazio Danza e Teatro. Il talento prende forma sul palco.
20: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
21: A luglio uscirà

Shaggy, Angel per la precisione, dal 2001, appena riascoltata sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo, dove torna anche Olivia Rodrigo, che in questo periodo è in tournée, lei non si ferma mai, era fatto uscire anche un nuovo singolo, si chiama Drop Dead, adesso su Globo.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato, ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
2: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form.
2: E scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Gioca e vinci nel supermercato Iperdiscount del centro commerciale La Romanina. Fino al 9 giugno ti aspettano oltre 2500 buoni spesa da vincere e offerte incredibili su tantissimi prodotti. Vieni a trovarci all'Iperdiscount del centro commerciale La Romanina. Regolamento completo all'interno del punto vendita e su iperdiscount.it.
5: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore acqua.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
0: e usata da 0100.
1: Assistenza e ricambi da 0100.
0: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
1: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
0: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
1: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
0: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
1: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
0: Gruppo 0100.it.
2: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
3: Lo voglio.
2: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
4: Lo prometto.
2: Vi dichiaro uniti per sempre.
5: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Riso parboiled cuore mediterraneo 2 kg a 2,49 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata a soli 79 euro. E tutto in un'ora. Tanti servizi e tante officine prenotabili su fastcar.it. L'officina a portata di click.
8: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia su gruppoclem.it. Ah, Clem con la K!
9: Autoequip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
10: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
9: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
10: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
9: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo Autoequip.
11: Gruppo autoequip.it.
12: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
14: Radio Globo. Promotion. Ogni grande storia inizia da un posto di fiducia. Perché prendersi cura delle persone significa andare oltre il banco. Analisi, ECG, Holter, vaccini, servizi infermieristici a domicilio, percorso di disassuefazione dal fumo e consulenze con professionisti. Oggi Corsetti Health è molto più di una farmacia, è il vostro punto salute completo a Roma. All'EUR in Viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Clara in Via Luigi Bodio 77. Maggiori informazioni su farmaciacorsetti.it.
15: Le bombe della programmazione,
16: una dietro l'altra,
15: solo le migliori,
16: senza interruzioni.
15: Sequenza bomba,
16: tra poco
17: on Radio Globo.
18: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
19: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
7: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
9: Manca un minuto alle 15 ed è l'ora della fiera dell'auto da Roman Auto.
12: Hai 5 secondi?
2: Beh, dipende.
12: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
2: Ok, ti do altri 5 secondi.
12: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
2: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
12: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
15: Solo le migliori. In FM.
3: Streaming.
15: DAB.
3: E sul canale 91 del digitale terrestre.
15: Globo TV.
14: E siamo pronti a iniziare anche la nostra seconda ora insieme qui sulla radio che suona solo le migliori e Radio Globo. Ancora ciao a tutti, buon mercoledì pomeriggio. Io sono Jacopo Sagliani ed adesso sequenza bomba.

0: domani alle 9.55 su Radio Globo.
1: E noi siamo praticamente pronti a scoprire dove si trova la Globo Car, quindi dove potete trovare in giro per Roma la nostra Angelica Baraldi e tutti i gadget di Radio Globo. Restate qua perché tra poco vi diciamo esattamente dov'è.
0: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show Radio
2: Globo. Ragazzi, però vi invito a pensare a quanto ci impieghi a trovare. A parte che non è che quanto ci impieghi, non lo trovi, non c'è il posto là per parcheggiare la macchina.
3: Poi quindi, se lo trovi lontano, devi pagare la striscia blu e
2: centro,
3: chi
2: dici?
3: Ci vive,
2: no, beh, magari
3: questo
2: se
3: sarà per chi ci vive.
2: Residente hai il tagliandino, sì, non è quello.
3: Vabbè,
2: il discorso.
3: Ma, però non lo trovi.
4: Prendi un mezzo pubblico, allora, che è tanto comodo.
5: Diciamo anche che se sei residente a Piazza Navona, quel posto auto per gli stacchi l'assegnino,
3: sì,
5: è come per noi fare il bollo sulle strisce blu per una giornata,
4: certo.
3: Però parlando ieri con Pietruccio, che gli ho fatto vedere questo annuncio, mi ha detto che fondamentalmente un po' è in linea con i prezzi che ci sono in giro, perché un suo amico ha comprato a 120.000 euro un parcheggio a Piazza Verdi, che si sa lì è una zona comunque che non trovi il posto auto, no? 120.000, immagina a Piazza Navona, comunque il centro, il fulcro di Roma.
4: Sì, però non state calcolando,
3: non me lo comprerei, però
4: questi 250.000 euro
2: di genere,
4: perché brutto.
2: È brutto,
4: e cosa c'è dentro quelle scatole?
2: Ma che c'è?
3: Ma
2: è quello, quello è il punto.
3: Ma quello è uno stellino, mi pare, no, non so cos'è.
4: Scatole, ci potrebbero essere dei lingotti d'oro.
2: Sulla foto dell'annuncio si vede questo posto auto con una brutta striscia per terra, tra l'altro pure consumata, e ci sono quattro scatoloni in fondo. Ecco, Giovanni si sta preoccupando del contenuto di che ci puoi trovare lì.
4: Magari è quello che vale, no?
5: È un inizio di trasloco, perché Pietruccio era interessato, ma non per la macchina, ci manda proprio famiglia.
0: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
6: Wait for me, I'll be back.
7: 23 e 24, last minute promo maggio da Valentino, concessionaria Volkswagen. Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma, nuovo e usato garantito, con passaggio e due tagliandi in omaggio. ValentinoAutomobili.it.
8: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
9: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Annuncio con finalità promozionale, esempio di finanziamento. Sportage 1600 benzina business, listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0, TAG 082, anticipo 0. Riscatto finale 20.588 euro con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro. Leonori.it.
10: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
11: Ave Cetus.
12: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
13: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
12: Suzuki.
9: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
14: Tutto, tutto da rifare!
15: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
14: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto i loro showroom non lo sopportavo più!
15: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63, e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
16: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
17: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
18: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
19: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Garofalo, passata di pomodoro, 700 grammi, 89 centesimi.
20: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
19: Dem Supermercati, Dem. Dem, ogni giorno il meglio.
21: Siamo in diretta dalla Globo Car
22: Radio Globo.
1: Esatto, scendiamo in strada grazie a Roman Auto, che è il punto di riferimento per tutti gli automobilisti romani dal 1962. La sede storica si trova in Piazza della Radio ed è conosciuta da tutti gli abitanti del quartiere Marconi ed è un punto di riferimento specialmente per l'acquisto di auto a marchio Fiat. Ma oggi si possono trovare molteplici soluzioni dei migliori brand automotive. Dall'usato al chilometro zero, Roman Auto vanta ben 4 siti in tutto il Lazio e soprattutto la nuova sede in via della Magliana 309, in cui vi aspettano sconti imperdibili. Potrete perdervi in un immenso parco auto e scegliere la vostra nuova macchina fra oltre 800 in esposizione dei migliori marchi come Citroen, Fiat, Lancia, Opel, Jeep, Hyundai, MG e molto altro. Per saperne di più andate adesso sul loro sito romana-auto.it e noi scopriamo dove si trova la nostra Angelica Baraldi insieme alla Globo Car. Angi, ciao!
23: Jacopo, buon pomeriggio, era da un sacco di tempo che non facevamo i collegamenti insieme. Noi siamo già in giro con la nostra Globo Car e sai dove mi trovo in questo momento? Sono in un posto magico, uno dei miei preferiti a Roma. Ci troviamo a Villa Borghese.
1: Wow.
23: Siamo esattamente di fronte all'ingresso, quello del bioparco, quindi vi aspettiamo qui. Alcuni ascoltatori ci hanno già visti, sono venuti a prendere tutti i gadget firmati Radio Globo Romana Auto. Io voglio ricordare a tutti che a luglio ci sarà l'ultima estrazione, quindi andate subito su radioglobo.it, sul nostro sito, e compilate il form inserendo i vostri dati. Mi raccomando, è molto semplice, dovete farlo subito e incrociamo le dita.
1: E allora andate adesso sul nostro sito radioglobo.it, iscrivetevi e in bocca al lupo.
21: Vai ora su radioglobo.it
22: e iscriviti al form per partecipare all'estrazione preliminare del 10 luglio.
21: Se sarai estratto, andrai dritto alla finale del 17 luglio.
22: In palio una Jeep Avenger nuova di zecca.
24: Radio Globo.

0: Le 15:39 minuti, ultimi 20 minuti da trascorrere insieme qui in questo pomeriggio, dove tra poco inizierà un altro appuntamento con Tutto Bloccato.
1: Cash Globo, promo flash.
0: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash. Oggi dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte. Solo oggi dalle 14 alle 17 inserisci il codice FLASH e risparmi subito un ulteriore 10%. Solo per i più veloci, solo su cashglobo.it.
1: 3 ore di sconti flash, ma solo per i più veloci. Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato. Wait for me, I'll be

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
5: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
6: Info e regolamento su radioglobo.it.
7: Hai 5 secondi?
8: Beh, dipende.
7: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
8: Ok, ti do altri 5 secondi.
7: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
8: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
7: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
9: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
5: Radio Globo ti riempie il carrello.
6: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
5: Presso i supermercati PIM, Iperfamily e Agora.
6: Scopri come su radioglobo.it.
10: Nei supermercati PIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
11: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio.
12: Ti aspettiamo da Rosati Auto in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, grupporosati.it.
13: Su bestia immonda, esci da questa casa!
14: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così?
15: Mamma, io mi annoio!
16: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
17: Dentro la città, fuori dal mondo!
16: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
15: Mamma, io sono già in macchina!
16: Info e biglietti su luneurpark.it.
18: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. Tanfisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!

Una collaborazione tra il producer Zed e la voce di Katy Perry, la loro 365 sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. C'è anche il ritorno molto atteso, devo dire, dei Maroon 5. Nuovo album, nuova vita, questa è Heroin.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno all'olio d'oliva di tonno 160 grammi a 1,39 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
7: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
6: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
7: Anche a noleggio, tutto incluso.
6: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliande in omaggio.
7: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
8: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
9: Ma vieni alla Coop. Fino al 24 maggio, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
10: Autoequip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
11: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
10: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
11: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
10: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo Autoequip.
11: Gruppo Autoequip.it.
12: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia su gruppoclem.it. Ah, Clem con la K!
13: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Annuncio con finalità promozionale, esempio di finanziamento. Sportage 1600 benzina business, listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0, TAG 082, anticipo 0. Riscatto finale 20.588 euro con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro. Leonori.it.
14: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
15: Grano Salis.
16: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
15: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
16: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
15: Grano Salis, il gusto che emoziona.
16: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
17: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
18: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
19: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
2: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora. La seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
3: Tutto bloccato è offerto da
20: conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
21: Scopri KGM da Magi Auto.
20: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
21: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
20: E affronti il traffico con un sorriso.
21: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
20: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
22: Namo Tossici!

0: ascoltando Tutto Bloccato
1: on Radio Globo.
2: Arup, buonasera. Sono qua dal tatuatore Coinesi. Senti, sta amichetto mio mi ha detto che il progetto è pronto. Quel bel pavone che ti fa tirare la schiena a colori.
3: Eccimi, Roberti Marchetti, eccimi! Pronto tutto, carico, è tutto bloccato!
4: Marchetti, buonasera. Marchetti, col racconto di Roberto ci siamo commossi. Io veramente mi sono commosso. Aspettavo te, hai fatto una pausa lunghissima che secondo me sei andata lì e l'hai abbracciata. Se hai fatto una cosa del genere mi fai commuovere.
5: Oh, Marchetti, che devo fare? Dai, andiamo a

0: faceva la mitraglia. Tutti sanno che si chiama Frank Provost, ma noi sappiamo che è un grande campione e lo chiamiamo Papà Leone.
1: Comunque io mi faccio esplodere solo dalla Marchetti,
2: Andiamo Marchetti!
3: Gli treni!
4: Ciao ciao!
5: Mia moglie mi fa, ma ancora esci? Ai 4? Ma com'è ai 4? Ai 4 c'è il traffico! Apposta esco! Ai 4 inizia tutto bloccato! Ma che sto a casa? Me ne vado in macchina così mi scorto tutto! Dai!
6: Ma non ho capito, questo se scopa il cane o se scopa l'ex moglie, mica ho capito.

0: only on Radio Globo.
1: Signore e signori, eccola. Benvenuti al giro di boa di giornata, in cui finalmente anche la poetessa è tornata. Bloccato senza la poetessa è come un gran palazzo senza la sua principessa. I marchetti sono il re e la regina, che conducono un programma come mai si era visto prima. Non diamo nulla per scontato, godiamoci adesso tutto bloccato.
2: Ecco, questo sempre un attimo messaggio interno tra noi di tutto bloccato, sempre per rimanere nell'occhio della televisione a breve, e quindi ho subito appreso quello che mi hanno comunicato in riunione. Ho fatto così banalmente un diciamo gesto dell'imbuto verso la voce del desiderio altrui.
3: Dovrai imparare a regolarti, sì. Perché abbiamo qua tante telecamere, ci riprendono, quindi non si potrà far vedere tutto.
2: Questo lo dici tu.

0: nostro fine settimana, gli unici due giorni che ci separano da voi, perché poi stiamo insieme 5 su 7. Fateci riposare un attimo.
1: Un goccetto di fiato, signori, mica chiediamo troppo. Andiamo, forza!
2: Arub, buonasera.
1: Buonasera.
2: Stamattina ho incontrato il ninja. Ma detto il pavone stava al laghetto dell'Eure per prendere un po' d'aria fresca e sta in pace. Figurati, tempo 3 minuti e già c'aveva il pubblico. Una signora col cane, due vedute del quartiere, un muratore fermo col panino in mano, che non stava più a lavorare per guardarlo. E il pavone appena ha sentito due occhi addosso ha iniziato la rappresentazione. Camicia sbottonata, petto in fuori, collo tirato come un pavone da combattimento e capelli sistemati usando il finestrino del furgone. Poi parte il colpo di scena. Prende una tanica d'acqua, se la rovescia addosso pianissimo. Manco fosse dentro un videoclip anni 90. Col sole che gli sbatteva sopra. Pareva avessero girato Magic e Mike a Roma. A un certo punto si attacca a un ramo basso e comincia a fare trazioni. Ma non trazioni normali, con le gambe tese e la fascia sofferente. Tipo martire romano. Ogni due movimenti guardava di lato per controllare se lo stavano ancora a fissare. Le signore ormai stavano cotte. Una gli fa, ma quanti anni c'hai? E lui senza esitazione. Non te dico l'età, ma da piccolo costavo il lire. Per muratore intanto aveva smesso di mangiare da 20 minuti e stava ipnotizzato. Ormai pure lui gli fa innamorare. Comunque Robè, a casa hai lasciato una scatola con una maschera di pelle, un frustino e le manette. Domani te le porto. Ciao amico mio.
3: Allora, giudicare che è venuta Federica Dalla Vallea a darmi una mano per dei lavoretti, detta così, chissà che cosa, come può rispondere.

0: Devi sapere una cosa. Dimmi. Quello che hai sentito ieri sul finale di puntata è il Roberto Marchetti che gli ascoltatori storici di Radio Globo hanno ascoltato e personalmente apprezzato per anni. Senti che finale di puntata ieri.
1: Ma questo non significa che è una storia, cioè che una persona che chiami in radio, mandi un messaggio in radio e usi un termine colorito, significa che la storia non sia vera. Vabbè, a domani, ciao.

0: Sono le 16:11 dell'ora della fiera dell'auto da Romana Auto.
1: Hai 5 secondi?
2: Beh, dipende.
1: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
2: Ok, ti do altri 5 secondi.
1: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
2: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
1: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
3: E niente, sto programma è una droga.
4: Dai a Marchetti che te stavo aspettando, dai a Marchetti!
5: E namo, mo comincia la festa.
4: Tutto bloccato, sta diventa pescio della droga. Marchetti!
6: Roberta Marchetti, tutto bloccato!
7: Now on Radio Globo.
6: Tutto bloccato!
8: Roberta, Roberto, dove siete?
9: Eccoci qua.
8: Qui a Roma è tutto bloccato.
10: Oh, grazie per informarci, perché noi qua dentro, qui nell'oasi, invece lontana dai problemi quotidiani vostri, non abbiamo percezione.
9: No, no, della realtà proprio. Comunque, meno male che c'è il traffico, eravamo in pensiero, eh?
10: Vero.
4: Dai, locomotive! Siamo cavalli!
10: Ormai qui la fantasia, ragazzi, sì, supera di gran lunga la...
9: È che ogni volta che mi parte, capito?
10: Namo Pitoni?
9: No, quello non lo so.
10: Voglio fare. Fai la pitonessa. Ma che è? Un'onda.
9: Ogni tanto quando tira fuori la lingua, capito? Un po' Sibilla. Ecco.
10: No, no, che se no ci infogniamo subito, signori. Fermi, eh.
4: Dai, Marchetti, buonasera.
10: Buonasera, è arrivato l'Elegantone. Sì. Ecco, lui soprannominiamolo, Elegantone.
4: Ma regà, mi sono preso 2 minuti di ferie perché senti tutto bloccato dall'inizio. Dai, Marchetti!
10: Ma che vuol dire? Che se contano a minuti pure le ferie?
9: Sarà preso un roll. Roll, permesso.
10: Quello lo fa anche Ileana Caselli!
11: Buon pomeriggio!
10: Ma perché c'hai il cappotto messo tipo mia madre, Madonna, sulle spalle? Mia. Ma cos'è?
11: Fa freddo.
10: Ma guarda che scena!
11: Freschino, qua è una cosa. C'ho tutta il collo inchiodato. Brutto.
9: Va. Sì, ecco. Sembra Chavarro in sapore di sale. Guarda, sapore.
11: Oddio,
9: di mare.
11: Oddio, sono lì!
9: Ma che bello!
10: Ma che sono lì? Ciao, mamma!
9: No, allora, spieghiamolo, praticamente hanno proiettato in questo momento nel video che abbiamo in studio,
10: sì,
9: l'immagine di là dall'assistenza di Ileana Caselli, quindi la vediamo non solo dietro al vetro ma anche bella in grande qua, e lei si guarda e non si riconosce, guarda,
11: no, tipo i gatti, sì, sì.
10: Cioè, non mi fare come i pavoni di Punta Marina che prendo, beccano, adesso becchi sul microfono.
9: Mamma mia, ragazzi,
10: guarda che roba, hai visto che, vedi che c'ha ma che è una sciarpa,
9: non lo so, ma poi guarda che sta lei incappottata e Miriana Di Bartolomeo in canotta con il cappellino che sembra una degli internazionali di tennis,
10: sì,
9: raccattapalle.
10: Non lo so. Master, si è rimasto quello.
4: Dai, è tutto bloccato, inizia. Io tra 10 minuti prendo raccordo e voglio incontrare qualcuno che sta a sentire tutto bloccato e me voglio attaccare clacson e sono insieme a lui.
10: Dai, signori, forza con il clacson, andiamo di riscaldamento, forza. Aspetta, fammi stare. Bravi. Oh, mi raccomando, ecco, quindi compito da fare adesso, lo dico a tutta la comitiva a reti unificate, la comitiva di tutto bloccato, tirate giù quei finestrini e tenete il volume alto e quando vi riconoscete date una carezza al vostro vicino. Questa è la carezza del pavone.
9: Mamma mia.
12: Allora, fa Roberti male. Marchetti, aspettatemi che sto arriva pure io. Finisco sto lavoro de merda, ecco, e scappo in macchina, tutto bloccato.
9: Ti aspettiamo, bello.
4: Io sto su via Pianuova, all'altezza, sì, di Piazza Re di Roma, andando verso fuori.
10: Mm-hmm.
4: E volevo dire alla ragazza con la matiz color lilla che dirti bella è riduttivo.
10: Attenzione, signori, qui mi scatta adesso subito l'amore oggi.
9: Se ricominciamo con gli innamoramenti da traffico, accadono, visto?
10: Perché vedi quella cannottierina dentro con quella che guida l'APA, che ha detto che è una
9: matiz lilla. Ma poi ce ne sono poche dei Matiz Lilla. Ma poi Lilla in realtà era viola. Le Matiz erano quasi tutte viola, mi ricordo. Ora ce ne stanno poche. Prima c'erano tante, erano quasi tutte viola. Non so se intende quel colore.
10: Forse costava di meno. Però, caro amico, speriamo che la signorina là sia sintonizzata su di noi. Per caso, se conosce, inseguila, prova a inseguirla e gli fai gesto che deve mettere la radio, questa, Radio esatto. Globo.
9: Oppure se qualcuno è vicino adesso alla ragazza con la Matiz,
10: la Speroni.
9: La speronasse, così costa un attimo. Fategli una paletta finta e via.
10: No, la Speroni è solo uno, Benone.
13: Tutto bloccato on Radio Globo.
14: Radio Globo ti riempie il carrello.
13: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Bimby, Iper Family e Agora.
14: 100 euro per tre volte al giorno.
13: Tutti i giorni, quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 996
14: e cantaci

0: dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
1: Wait for me, I'll be back.
2: 23 e 24, last minute promo maggio da Valentino concessionaria Volkswagen. Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma, nuovo e usato garantito, con passaggio e due tagliandi in omaggio. ValentinoAutomobili.it.
3: Gioca e vinci nel supermercato Iper Triscount del centro commerciale La Romanina. Fino al 9 giugno ti aspettano oltre 2.500 buoni spesa da vincere e offerte incredibili su tantissimi prodotti. Vieni a trovarci all'Iper Triscount del centro commerciale La Romanina. Regolamento completo all'interno del punto vendita e su ipertriscount.it.
4: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
5: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e foglio informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
6: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci, info e condizioni in sede.
7: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
8: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
9: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
10: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
11: Dal 22 al 23 maggio, dalle 19 alle 22, torna Vino per Roma. Nel complesso monumentale di San Salvatore in Lauro, vicino Piazza Navona, due serate dedicate ai sapori d'eccellenza. 25 aziende enogastronomiche del Lazio, 10 grandi chef della capitale, degustazioni e cooking show dal vivo. Vino per Roma, fino all'ultimo calice.
12: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
13: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
14: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
15: Tutto bloccato.
16: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
17: Scopri KGM da Magi Auto.
16: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
17: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
16: E affronti il traffico con un sorriso.
17: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
16: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
18: Ciao Radio Globo, dico, l'ho vista quella che ha Matizzo lì là, è buona proprio, c'aveva ragione, c'aveva ragione.
19: Pronto Radio Globo?
20: Sì. Sarebbe proprio da smettere di sentirvi, perché l'educazione che avete nei confronti della gente che comunica con voi, che parla alla radio, e gli interrompete la comunicazione.
21: Tutto bloccato on Radio Globo.
22: Sono la ragazza con la Matiz Lilla. Volevo dire che sei proprio un porco. Cioè, non mi ha staccato gli occhi di dosso un attimo. Fai veramente schifo. Guarda. Cioè, vergognati. E lo dici anche in

0: di Roma.
1: Sì, ormai sarà arrivata a Brindisi, con sì, tutto, esatto. Avrà finito l'Appia praticamente.
0: Però pare buona davvero, però descrivetela a questo punto, mora, bionda.
1: Sì.
0: Com'è fatta?
1: Fateci sognare.
0: Capiamo, così magari aiutiamo nella ricerca.
1: Ovviamente anche avvistamenti finti, cioè falsi, così fake, no? Tipo, sì, sì raga, l'ho vista, adesso se c'era troppo caldo, evidentemente è tolta tutto.
0: Già pensa là, sono 4:20.
2: Ciao, sono la ragazza dentro la Matrix. Potete dire al tipo che sta dentro la marea blu di non fissarmi? Sono fidanzata, grazie.
1: La marea blu.
0: È un'altra macchina che non si vede più, me la ricordo.
1: Beh, la marea blu sicuramente c'ha il portapacchi con una scala sopra. Questo fa tipo idraulico, artigiano.
0: La Fiat Marea, che mi ha ricordato, ce l'aveva il padre del vicino mio di casa. Da ragazzini ci mettevamo dentro in garage e facevamo finta di fare i viaggi.
1: Marchetti, tu con questi racconti ogni giorno ci commuovi. Cioè, capisci che anche questa è una storia veramente commovente, della Marchetti che si mette dentro una Fiat Marea blu e si mette là dentro e prova a guidare, così immaginando il futuro. Quello che vede non è un orizzonte, è un garage con la serranda chiusa, ma su quella serranda chiusa lei proietta tutte le fantasie di quando un giorno sarà grande e finalmente potrà esplorare nuovi mondi.
0: Sì, che poi pure troppo esplorato, potevo fermare un po' prima a volte. Perché? Esplorare troppo... da una parte, non pensare solo a quello, dico in generale, esplorare troppo.
1: Perché no. Tu dici non pensare a quello, io non ho pensato niente. Io adesso sono tipo un termosifone spento, no. Sono là così, de ghisa.
0: Ho visto il tuo sguardo vitreo che già immaginava qualcosa. No, dico, a esplorare poi in età adulta si fa bene perché si conoscono un sacco di cose, un sacco di persone, però si prendono anche a volte delusioni, un po' l'altra faccia della medaglia, no? Dell'esplorazione.
1: Lo shock che subiamo dai racconti privati della Marchetti. Un peso enorme. Cioè io vado a casa, devo andarmi a confessare. Così, come il prete che confessa e poi a un certo punto si dovrà confessare pure lui. Come un parrucchiere che taglia i capelli e tanto prima o poi se li deve far tagliare pure lui. Come uno psicologo che analizza e poi si deve andare in

Sì, si impenna, signore e signori, il romanticismo qua della comitiva di Tutto Bloccato. 16:25 minuti, ladies and gentlemen. Mercoledì 20 maggio 2026, questo è Tutto Bloccato, ovviamente on Radio Globo.

0: dalla Globocar. Radio
1: Globo. Roman Auto è un punto di riferimento per tutti gli automobilisti romani dal 1962. La sede storica in Piazza della Radio è conosciuta da tutti gli abitanti del quartiere Marconi ed è un punto di riferimento specialmente per l'acquisto di auto a marchio Fiat. Ma oggi si possono trovare molteplici soluzioni dei migliori brand automotive. Dall'usato al chilometri zero, Roman Auto vanta ben 4 sedi in tutto il Lazio e soprattutto la nuova sede di Via della Magliana 309, in cui vi aspettano sconti imperdibili. Potrete perdervi in un immenso parco auto e scegliere la vostra nuova macchina fra oltre 800 in esposizione dei migliori marchi: Citroën, Fiat, Lancia, Opel, Jeep, Hyundai, MG e molto altro. Per saperne di più visitate il sito romana-auto.it. E adesso, attenzione signori, perché andiamo a caccia della Globocar con a bordo la mitica Angelica Baraldi!
2: Ma buon pomeriggio! Ciao ragazzi, finalmente!
3: Ciao,
2: eccoci qua di nuovo insieme, ciao!
1: Ciao!
2: Noi fino a pochi minuti fa, ciao, eravamo esattamente di fronte all'ingresso di Villa Borghese, davanti all'ingresso del bioparco. Siamo appena ripartiti perché dobbiamo tornare in studio, ma io devo anche dirvi che sono contenta che siamo ripartiti perché mi era venuto un attacco di allergia incredibile, non respiravo più.
1: Oh,
2: e adesso vi chiedo, è normale avere l'allergia a 28 anni? Io non l'ho mai avuta prima.
1: Ma non è che vai... Non è che vai a età, cioè a me è venuta a 21, viene quando gli pare. Sì, sì, possibile.
2: Vabbè, pensavo che uno doveva nascerci così, però effettivamente non è così.
1: No.
2: Vabbè, non è questo il caso. Ragazzi, io però vi ricordo che a luglio ci sarà l'ultima estrazione per provare a vincere una Jeep Avenger con Radio Globo Roman Auto. Quindi andate subito su radioglobo.it e compilate il form inserendo i vostri dati. Ciao ragazzi, a dopo.
1: Ciao.
2: Arriviamo.
1: Ciao.

0: Andrea, che mi ha ricordato, ce l'aveva il padre del vicino mio di casa, da ragazzini ci mettevamo dentro in garage e facevamo finta di fare i viaggi.
1: Marchetti, tu con questi racconti ogni giorno ci commuovi, cioè capisci che anche questa è una storia veramente commovente della Marchetti che si mette dentro una Fiat Marea blu e si mette là dentro e prova a guidare, così immaginando il futuro. Quello che vede non è un orizzonte, è un garage con la serranda chiusa, ma su quella serranda chiusa lei proietta tutte le fantasie di quando un giorno sarà grande e finalmente potrà esplorare nuovi mondi.
0: Che poi pure troppo
1: è a blu e si mette là dentro e prova a guidare, così immaginando il futuro. Quello che vede non è un orizzonte, è un garage con la serranda chiusa, ma su quella serranda chiusa lei proietta tutte le fantasie di quando un giorno sarà grande e finalmente potrà esplorare nuovi mondi.

0: Ma alla fine, vabbè, che è tutta la notte che ci penso, non ci ho dormito. Con quel rubinetto hai risolto.
1: Ma tu, ma perché pensate a questi dettagli? No,
2: beh,
1: comunque.
2: Perché... No,
1: no. No, no, no. Allora, ho capito benissimo quello che c'era da fare. Tra l'altro, eravamo in due grandi letterati e scienziati e tecnici, io e Federica Dalla Vallée. Abbiamo fatto come da suggerimento di quell'idraulico,
2: sì,
1: di Andrea.
2: Sì, ieri.
1: Esatto, che mi ha chiamato ieri. Abbiamo svitato quei due rubinetti filtro. Ma che fusibile, il rubinetto filtro e niente, quello era tutto pulito, tutto a posto. Quindi probabilmente è proprio dentro il rubinetto, cioè sopra.
2: Allora devi cambiare il rubinetto proprio.
1: Ma lì c'ho l'idraulico perché.
3: Idraulico!
4: Comunque Robertina mia, c'è una sofferenza dentro enorme, cioè se vuoi scrivimi in DM se te vuoi sfogare, io ti ascolto, cioè tranquillo.
2: È il passato.
5: Sono pirato d'accordo, ho appena visto uno squilibrato che cantava, ballava, rideva da solo. Tossico del genere può star sentito solo Radio Club.
2: Capace.
6: Oh, te prego, che riparta la Marchetti Corpoli, ne abbiamo finita la trasmissione.
1: Riparte effettivamente. Oh, adesso questo è periodo di allergie effettivamente, di quelle, diciamo, di un'estate precoce. Cioè, sì. Senza, a me è finita.
2: Sì, no, comunque cominciano i polli, le graminacee anche, no? Quelle pure sono tremende. Poi certo giorno c'è un altro allarme, mo non l'ho detto.
1: Nome di?
2: Sì. C'è l'allarme anticiclone che è partito proprio oggi e andrà a peggiorare, quindi già stanno quasi 30 gradi su Roma, da domani sarà pure peggio, quindi si passa subito dal freddo al caldo.
1: Ma venisse sto caldo, almeno cominciamo ad usare quell'attichetto perché ancora è freddo, la sera devo star lì con la felpa.
2: Stasera ti puoi mettere.
1: Sì?
2: Sì, è l'anticiclone. È l'anticiclone.
1: Allarme anticiclone e c'ha freddo, Dio, ma che, mi faccio sentire gli audio che mi mandano la mattina, ma Dio, ma che è freddo.
2: Freddolita.
1: Oh, povera bestia.
7: Tutto bloccato. Torna tra poco su Radio Globo. Radio Globo Meteo.
8: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Globo. Condizioni di tempo stabile nelle prossime giornate sull'Italia, anche sul Lazio ci attende una seconda parte di settimana con una parentesi praticamente estiva. Già nella giornata di domani cielo sereno poco nuvoloso, ulteriore miglioramento nel weekend, siamo un weekend soleggiato con aria praticamente d'estate, le temperature si porteranno fino a 29-30 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo oppure visitate il nostro sito web.
7: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
9: Scopri come su radioglobo.it.
10: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
11: Bel veicolo a motore umano. È usato?
10: Usato a chi?
12: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
11: Info su leonori.it.
7: Radio Globo Promotion.
1: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, nuovo concessionario ufficiale KGM per Roma Sud e provincia. Un brand coreano giovane e innovativo per chi cerca stile e prestazioni senza compromessi. Con 25 anni di esperienza, una gamma completa, Tivoli, Corando, Torres e la nuova ammiraglia Action. Scopri il mondo KGM a Marino, Pavona e Pomezia oppure su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
13: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa. Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
14: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
13: E ora passiamo al cancro.

0: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
7: Attenzione, su Cash Globo torna la promo flash.
8: Oggi dalle 14 alle 17, 3 ore con un codice speciale del 10% di sconto in più su tutte le offerte.
9: Flash.
8: Solo oggi dalle 14 alle 17 inserisci il codice flash e risparmi subito un ulteriore 10%, solo per i più veloci, solo su cashglobo.it. Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
10: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
11: Ti aspettiamo da Rosati Auto in piazzale Caduti della Montagnola 25. Grupporosati.it.
8: Tutto bloccato.
12: Sponsored by.
13: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
14: Scopri KGM da Magi Auto.
13: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
14: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
13: E affronti il traffico con un sorriso.
14: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
13: Assistenza completa e consulenza su misura.
14: Magi Auto.
13: Dove l'auto è magia.
15: Oh, ma Benone che fine ha fatto? Non è che quello stronzo dell'altra volta che si è lamentato dei vocali di Benone si è offeso? Eh? Eh? Benone, dove cazzo stai?
16: Oramai Roberta Marchetti è il sogno proibito degli ascoltatori.
17: Comunque più fregna di lei non ci stanno su Roma.
18: Mamma mia come parla bene Roberta.
19: Mamma mia riga, ma quanto sei patata. Ma da dove esci che sei tutta patata?
20: Stai ascoltando Tutto Bloccato
21: on Radio Globo.
22: Guarda negli occhi, prende la mira e fa fuoco proprio contro la telecamera della barca a vela. Sparano gli incursori di Tel Aviv, proiettili di gomma, altezza ponte. Mani alzate in segno di resa e grida disperate. Perché ci state sparando? Urlano gli attivisti. Siamo calmi e tranquilli. Israele ammette e parla di colpi di avvertimento contro una barca che non collaborava. Su almeno 2 dei 6 velieri bersagliati c'erano attivisti italiani. Ed è una ragazza italiana che cerca di tranquillizzare i comandos israeliani. È sull'ultima delle 50 barche intercettate dalla Marina di Tel Aviv in acque internazionali. Le telecamere, prima di essere distrutte, hanno documentato tutte le fasi del blitz.
23: 6 delle barche sono state colpite con raffiche di proiettili di cui non conosciamo la tipologia. Una di queste barche, la Girolama, batte bandiera italiana.
22: Tra gli oltre 400 attivisti sequestrati da Israele e rinchiusi dentro la stiva di una nave, decine sono italiani. Tra loro anche il deputato 5 Stelle Dario Carotenuto e la sorella del Presidente della Repubblica d'Irlanda.
24: Questo è quello che sta accadendo a largo nelle acque internazionali.
25: Sì, nel Mediterraneo orientale la Marina israeliana ha fermato tutte le 54 imbarcazioni della flottiglia che erano partite dalla Turchia, centinaia di attivisti fermati, tra cui 29 italiani, messi, ammassati nelle stive delle loro barche e portati al porto di Ashdod, dove si trovano adesso in condizioni disumane, perché stanno girando questi video sui social dove si vedono tutti gli attivisti ammanettati, inginocchiati, bendati. È arrivato adesso il ministro israeliano che li deride, gli dice benvenuti in Israele e giù schiaffi. Insomma, abbastanza
24: vergognosa. Il ministro ha preso schiaffi?
25: No, i soldati. No. I soldati.
24: No, beh, però, pure il ministro,
25: che arriva e deride degli attivisti, fa abbastanza pietà, ecco.
24: Per carità di Dio, tutti contro la violenza, e anche noi, no? Penso che possiamo schierarci entrambi contro qualsiasi violenza. C'è da dire pure che la protesta qual è? Dice, stanno in acque internazionali, ma comunque Israele è un paese in guerra. Adesso, senza entrare nei meriti delle loro guerre, perché le guerre sono tutte orribili, ma loro sono un paese in guerra. E quindi possono anche agire in acque internazionali, essendo un paese belligerante. Però mi viene sempre la solita domanda. Dopo la prima esperienza, no, di queste imbarcazioni che partono alla volta poi di Israele, cioè comunque puntano là, quindi loro l'hanno intercettate prima, dico io, no? Che sai che non risolverai niente con quel tipo di azione, perché uno dice sono gli attivisti, ma abbiamo gli attivisti, li conosciamo bene, ormai sono anche quelli che si sdraiano in mezzo alla strada, e abbiamo visto un sacco di volte, no? Quelli che, la signora che si è tolta la parrucca perché comunque sì, certo, stava in chemioterapia e diceva devo andare all'ospedale, devo fare la chemio perché insomma se no moro. E quindi non è che perché attivismo vuol dire giustizia.
25: No, però è una realtà, tra l'altro è una realtà legale, l'attivismo è legale, è consentito, a meno che non sfoci in vandalismo, in resistenza pubblico ufficiale, certo, in bloccare i treni in stazione, quello no. Quindi diciamo che stai facendo attivismo in acque internazionali, un'azione del genere da parte dell'esercito israeliano, ma soprattutto una detenzione simile all'interno di un porto in quelle condizioni, non è assolutamente
24: sì, ma se tu sei diretto, non li sto giustificando, ma mi chiedo quale sia la finalità. Cioè tu, se tu sei diretto comunque a Israele per fare, no, per farti vedere che vai su delle barche a vela verso Israele, adesso no, non ti dico che sei in vacanza, ma poco ci manca, vai verso Israele non è che sta lì a ridere, cioè quelli stanno in guerra. Adesso che sia giusta o meno la guerra che porta avanti Israele,
25: perché... Ma credo che loro stiano andando verso la Palestina in realtà.
24: Beh,
25: sempre,
24: sì,
25: per la, sempre per insomma tenere i riflettori accesi sulla situazione umanitaria, che comunque continua a essere catastrofica. Lo so, neanche io farei l'attivista, non vado a fare manifestazioni di attivismo, però c'è chi le fa e chi le fa è pronto a tutto.
24: Allora se sei pronto a tutto, sei pronto anche a questi che vengono là e ti dicono non ci rompete le palle con queste stronzate perché non serve a niente. Ma... vai lì e mi prendi. Io sono pronto a rischiare, dice quello, tutto quello che può conseguirne. Quindi.
25: Vabbè, ma tante volte le manifestazioni si fanno non necessariamente perché c'è poi un qualcosa che ottieni subito, anche semplicemente a livello dimostrativo. Avranno i loro motivi, vanno rispettati, ma soprattutto vanno rispettati i diritti umani. E lì ad Ashdod non mi sembra che li stiano rispettando.
0: Ma se ne stessero a casa gli attivisti, Roberta Marchetti, non ci fa ridere.
24: Allora, innanzitutto qua tutto, qualsiasi opinione è libera, signore e signori, anzi avete modo.

0: on Radio Globo.
1: Le 16:48, questo è tutto bloccato, signore e signori, su Radio Globo 06 89 28 996. Andiamo da Claudio. Claudio, buon pomeriggio.
2: Ciao, buon pomeriggio.
3: Ciao Claudio, vai.
2: Guarda, la cosa che mi scandalizza è che nessuno, ovviamente al governo, ma anche nessun media ha mai citato, è una cosa di una gravità folle. Se dei privati commettono un atto illegale, in questo caso in acque internazionali, si chiama pirateria. Ma quando l'atto viene fatto da dei militari per ordine del loro di governo, si chiama dichiarazione di guerra. È la terza volta che Israele fa un'azione di guerra nei confronti di 20, 30, 40 paesi di cui battono la bandiera le barche della flottiglia.
1: Quindi
2: questo
1: tu...
2: nessuno ha il coraggio di dirlo. Israele è la terza volta che dichiara guerra a buona parte dei paesi NATO e tutti i supini.
3: No, c'è da dire però, Claudio, che insomma il governo italiano, che le prime volte stava zitto, sta intervenendo sempre di più, e in particolar modo questa volta, che per la prima volta la Marina ha sparato contro la flottiglia, sì, di gomma, però se ti prendi in un occhio i danni te li fa.
1: Rischi il mestiere da attivista.
3: Comunque stavolta Tajani è intervenuto.
2: Caricato a pallettoni di gomma.
3: Ecco, no, volevo dirti che stavolta però il governo qualcosa in più l'ha detto, perché Tajani ha detto, insomma, che insieme alla Meloni, che è inaccettabile, che pretendono delle scuse, che vogliono che sia tutelata, ovviamente, vengano tutelati gli italiani e gli sia garantita una condizione umana prima del rilasciamento. Quindi c'è un intervento sicuramente più forte adesso del governo rispetto alle prime volte.
1: Allora, forza signori, Globo WhatsApp 393-777-7172. Traffic News.
4: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
3: Radio Globo Traffic News. Adesso la viabilità: c'è un incidente che provoca code su via Tiburtina all'altezza di via Portonaccio, e un altro incidente provoca forti disagi al traffico su via Tuscolana nei pressi di via Enea. In piazza Venezia dalle ore 18 sono possibili temporanee limitazioni al traffico e deviazioni nell'area circostante per la deposizione di una corona di alloro all'altare della patria. Chiusa da ieri per lavori di ripristino via Aurelia Antica all'altezza di via delle Fornaci in direzione di Villa Betania. Da oggi e fino al 20 settembre lavori di scavo in via di Decima tra via Giuseppe Lopresti e via Roberto Lodi, modifiche alla viabilità con riduzioni di carreggiata e chiusure temporanee. Ricordiamo poi i lavori notturni in programma al sottovia Ignazio Guidi e in corso d'Italia da piazza della Croce Rossa a piazzale Brasile in direzione di piazzale Flaminio. Chiusura dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
0: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
5: Ecco, bravi, attivisti sì, ce l'hanno pure le loro ragioni, ma fateveli i c***i vostri, ci sono competenze che non sono vostre, che non sono le loro, lasciatelo fare a chi lo deve fare.
6: Ma che ci sono andati a fare?
7: Ma mannateli a lavorare, vedi come gli passa la voglia di fare l'attivisti.
8: Io non ho capito perché non gliene frega un c***o a nessuno invece delle guerre in Burkina Faso, in Sudan, in Mali, tutti questa c***o di Palestina.
9: L'attivismo è funzionale a delle cause, a una causa. La causa palestinese credo che sia sacrosanta. Israele è uno stato criminale e il sionismo. Netanyahu è stato condannato anche dal Tribunale Internazionale dell'AIA con altri ministri, insomma, ecco. Non so il signore dove vuole parlare, il signore che sta parlando.
1: Il signore, eccolo qua, il dio degli eserciti. Ma che sta questo rave mandando il messaggio? Cioè, tratti temi così delicati?
3: Sì, sotto cassa proprio. Che grandi.
1: Sotto cassa di chi?
3: Sotto cassa.
1: Ho capito. Comunque, ha ragione anche l'altro, eh. Ci sono sempre tanti altri conflitti che stanno pure peggio, cioè anche nell'Africa, quella subsahariana, ragazzi, è pieno, è un macello. perché gli attivisti non si dividono? Perché non vanno giù in mezzo alle sabbie?
10: Comincia tutto bloccato!
11: Sono su raccordo ed è tutto bloccato. Meno male che c'è tutto bloccato in onda.
12: Stai ascoltando
0: Tutto Bloccato on Radio Globo.
13: Quanto guadagna un vescovo? 1.400. 1.400
14: e qualcosa. Tu sai che 1.400.
13: E come con lavori italiani non vogliono più fare?
14: La chiesa con l'8 per 1.000 non basta. Davvero non basta, insomma.
1: 1.400 prende un vescovo.
3: Eh sì, lui era Matteo Zuppi, il cardinale di Bologna, che è ospite di un evento, non so dove stava, c'è questo video sui social, dice, gli chiedono quanto guadagna un vescovo e lui dice 1.400. Non è tanto, io pensavo di più.
1: Un attimo, aspetta che se mi viene la Caselli in onda, gentilmente, hai sentito il cardinale di Bologna praticamente.
3: Zuppi, sì,
15: della tua Bologna.
3: Infatti.
1: Prende più, cioè un vescovo, non lui, perché lui è cardinale, prenderà pure di più, parlava di un vescovo, quando prende un vescovo 1.400.
3: Ti
1: potresti buttare su quella strada?
3: Ma sai che, guarda, non è male, non è una cosa che abbandonerei così.
1: Io messaggino a Zuppi, visto che...
3: A Zuppi quasi, anche comunque rapporti Zuppi con Maria ce l'ho. Certo.
1: È un'altra, Maria, capirai, poi questo è il mese mariano per te, cioè maggio.
3: Sono devota. No, però davvero, magari fa il chirichetto, qualcosa così, giusto per arrotondare a fine mese. Sai che
1: perché
3: ci sono...
1: chirichetto mica prendi i soldi.
3: No, però magari qualcosa.
1: Ruba in chiesa.
3: Allunga, capito? Dalle
15: spicci magari te li allunga.
3: Anche perché sai che sto vedendo parecchie ragazze adesso con...
1: A fare cosa?
3: A fare il chirichetto.
1: Ma ci sono sempre state, io lo facevo insieme alle le mie compagne di classe,
3: sì,
1: di catechismo.
3: No, le ho viste solo ultimamente, proprio che aiutano il sacerdote anche a portare, insomma, il calice.
1: È una cosa antica e diciamo bisex da tanto tempo. Allora, beh, bello, adesso cambia poco, cioè non è che oddio, che bello!
3: Sarà
1: uguale, sarà, no?
3: Vista una ragazza che faceva,
1: ma che
3: insomma,
1: detto,
3: che
1: allora, ma allora è vero che è un castello medievale, allora io sono sempre giocato, ma allora è vero. Ma dove stai?
3: L'ho vista e mi so carina,
1: sono emozionata,
3: 13-14 anni.
1: Vabbè, comunque, pensavo di più effettivamente un vescovo, perché un prete sta sui 1.000.
3: A 1.000 un prete?
1: Un prete sta il sacerdote sta sui 1.000.
3: Dai, allora non gli rompessero le scatole, che stanno sempre a dire, quanto guadagnano, non dovrebbero prendere niente, la chiesa è piena dei soldi, dai.
1: Però, 1.000, però c'è pure poi l'alloggio. Vabbè, comunque in genere sempre dentro, per i parroci perlomeno, c'è l'alloggio che è quello della parrocchia.
3: Sì, certo, no, penso un po' tutti vivano là.
1: Sì, però a meno che se uno non è parroco, ma magari solo sacerdote, non ti danno la casa. Però in genere magari si appoggerà da qualche altra parte. Comunque,
16: quello che fanno gli attivisti non è questione di fermare Israele, perché fermare Israele non la vuoi fermare, che da tempo che ci provano non ci riescono, ok, perché tanto la guerra è quello che vuole. La questione è quella di sensibilizzare i potenti, specialmente i nostri governi, che non stanno facendo un emerito cazzo, scusatemi il termine, ok, è questo il punto. E poi comunque sia, che senso c'ha? Se nel momento in cui io faccio una azione dimostrativa, mi blocchi, io alla fine mi arrendo, allora che cazzo ho iniziato a fare quel movimento di livello dimostrativo?
17: Ma questi lo sanno che si stanno dirigendo verso una zona di guerra? A me se non concesso che poi arrivassero sul territorio palestinese, ma lì purtroppo regna il disordine, lì regna una zona di guerra. Io non so poi chi poi realmente li accoglierà lì in Palestina.
18: Onore agli attivisti che tengono questa situazione sotto i riflettori, perché in questo modo si capisce esattamente cosa sta facendo Israele. Non metto in dubbio che possano avere una guerra giusta da combattere per la loro sopravvivenza, ma qui siamo andati veramente oltre.
1: E invece Hamas chi lo tiene d'occhio? Hamas, chi ci punta i riflettori sopra? Chi lo fa?
0: Chiamalo 06 892 8996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo.
19: 1.400 euro, panca tutto il giorno, magna pa spafo quando c***o se pare. Vedi un po'.
0: Wait for me, I'll be back.
12: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. fulvioefedericacarni.it.
20: Gioca e vinci nel supermercato Iperdiscount del centro commerciale La Romanina. Fino al 9 giugno ti aspettano oltre 2500 buoni spesa da vincere e offerte incredibili su tantissimi prodotti. Vieni a trovarci all'Iperdiscount del centro commerciale La Romanina. Regolamento completo all'interno del punto vendita e su iperdiscount.it.
21: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
22: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis. L'Antis and You Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
23: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
24: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino Concessionaria Volkswagen.
25: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
24: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
25: Anche a noleggio, tutto incluso.
24: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
25: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
24: Valentinoautomobili.it.
26: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione, perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
27: Dal 22 al 23 maggio, dalle 19 alle 22, torna Vino per Roma. Nel complesso monumentale di San Salvatore in Lauro, vicino Piazza Navona, due serate dedicate ai sapori d'eccellenza. 25 aziende enogastronomiche del Lazio, 10 grandi chef della capitale, degustazioni e cooking show dal vivo. Vino per Roma, fino all'ultimo calice.
28: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
29: Info e regolamento su radioglobo.it.
30: Hai 5 secondi?
31: Beh, dipende.
30: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
31: Ok, ti do altri 5 secondi.
30: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
31: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
30: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
32: La spesa?
33: Fatta.
32: La lezione di Pilates?
33: Fatta.
32: La visita al museo?
33: Fatta.
32: Lo screening per il tumore del colon retto?
33: Fatto.
34: Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
32: E il rinnovo della patente?
33: Oh no!
35: Chuck, motore, azione!
2: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
3: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
6: Tutto bloccato.
7: Sponsored by.
8: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
9: Scopri KGM da Magia Auto.
10: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
9: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
10: E affronti il traffico con un sorriso.
9: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
10: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
11: Solo le migliori in FM.
13: Streaming.
11: Dab.
13: E sul canale 91 del digitale terrestre.
14: Globo TV.
1: Eccoci qua, signore e signori. Abbiamo abbandonato le 17 ormai da 3 minuti, anzi 4 in questo momento, di mercoledì 20 maggio.

0: Sapete la cosa che mi fa letteralmente incazzare, ma vi giuro, veramente incazzare. Mo' da un po' di tempo a questa parte, ma da veramente da pochissimo tempo a questa parte, che era Meloni e Tajani, ok, dicono un qualcosina nei confronti di quelle stronzate, le merdate che fa Israele, ok? Ma fino all'altro giorno scusavano tutto quello che faceva Israele, perché comunque sia, secondo loro, in base al 7 ottobre, ok, Israele aveva diritto di fare tutto quello che ha fatto fino a mo', ok? Siccome hanno visto adesso quelle brutte, che comunque il popolo, ok, non gli sta così dietro, stanno a dire qualcosa, ma non tutto quello che dovrebbero dire, ok? Questa è una dichiarazione di guerra, punto.
1: Beh, ma io te amo, a me piace quello, è il programma che fai, ma che scinta? Ci sta tutto, come dici tu, sì, è guerre di qua e guerre di là, ce ne stanno 2000. Ma tanto se uno non fa proprio niente è meglio, almeno questi per qualcosa fanno. È meglio non fa niente per niente, allora. Dice, vabbè, visto che c'è stata quella di là, di qua lasciamo perdere.
2: Gli attivisti vanno dove mandano i politici, a dove non gli interessa non ci vanno.
3: Ah, raga, io quando ho fatto l'addio al celibato di un amico mio, abbiamo fatto la simulazione di guerra con però gli attili di gomma, ma la Meloni mica ha detto niente.
4: Oddio, ma lo trovavo un argomento più divertente. Basta guerra!

0: Iniziamo a alleggerire, ma noi lo diciamo sempre, signore e signori, che questa è una sorta di bancone di un pub e quindi poi a fine giornata ci si ferma là, così si ordina una birra, una Coca Zero, un qualcos'altro e si discute un po' di tutto.
1: Ma certo, di tutto, c'è anche l'attualità, purtroppo ci sono anche queste notizie e poi c'è anche tanta fretta.
0: Grotta di Gregna. E allora, a fagiolo!
2: Buonasera, sua nobiltà. Sarei onorato di servirla.
3: Scusate, io sto a Pietro Boccanelli. Me potete scendere a spostare la carrozza che non passiamo, grazie.
4: Stai ascoltando
5: Tutto Bloccato on Radio Globo.
0: E allora così, con tutta la sua eleganza, irrompe nella scena come se fosse veramente il 24 maggio, irrompe nella scena, separa le acque torbide dove ci eravamo così buttati a cannone e ci alleggerisce con tutte le sue buone maniere. Signore e signori, Laura Franzetti Lombardini!
6: Ciao a tutti, buonasera!
0: Buonasera!
1: Ben trovata,
6: dopo
1: Laura!
6: Dopo le 15, buonasera!
0: Buonasera, certo! Però perché dopo le 15 dici buonasera, ma invece quando entri dentro lo
6: sono
0: studio...
6: Sono stanca, ho detto!
0: No, ma tutte le volte sei stanca, perché entri dentro lo studio e dici buongiorno!
6: Con quell'intonazione?
0: Certo!
1: Sì, sta un po' svampita quando arrivi da noi, ma noi ti vogliamo tanto bene lo stesso! No, beh, è stanca,
6: svampita
1: è tornata...
6: tua sorella!
0: No, per fortuna l'ho detto
1: ma
0: io.
1: Con affetto. No, ma certo. È tornata da un tour de force, lo ricordiamo, Laura Franzetti Lombardini, protagonista di The Unknown, questo programma
6: fino all'ultimo bivio.
1: Adventure Game di Rai 2 e io la sto seguendo con passione, tra l'altro, mi sto passando, ha fatto di tutto, escursioni in bicicletta, rafting, giri per i paesi, giravano per sta Calabria.
6: Sì, ma veramente come delle vespe indemoniate anche sulle vespe. E sì, anche rally, dove avevo una nausea perché quello che guidava prendeva le curve malissimo. Vabbè,
0: malissimo, l'avrà prese da rallista.
6: Tutto rigido. Senti,
1: no. Ma si può parlare qua.
0: Abbiamo detto, parlando di prese.
1: Appunto, avevamo detto, voltiamo pagina.
0: Comunque.
6: La cosa strana è che riguardandomi divento stanca, perché non è possibile che io abbia fatto quelle cose, quelle prove.
1: Guarda, bravissima, bravissima Laura.
6: Sì, ogni tanto mi è scappato qualcosa, tipo il tizio. Allora, ero furiosa perché non avevo azzeccato le domande di cultura. Ero furiosa come stessa.
1: Capirai.
6: Mi hanno dato per penitenza un masso da portare per 6 chilometri da 12 chili.
0: Ma chi era? Nel girone dei superbi?
6: Scemo. È passato.
0: Scemo, una citazione dantesca dell'inferno.
6: È passato un tizio in macchina, pioveva pure, ha schizzato e io, limpida, da buone maniere, ho detto... L'ho sempre detto, quelli che schizzano con la macchina sono dei cornuti.
1: Vabbè,
6: è andato in sovraimpressione.
1: Vabbè, comunque, bravissima, continueremo a seguirti con tanta passione perché è veramente avvincente.
0: Sì, io chiedo scusa, siccome mi sono trasferito da poco.
6: C'è replay.
1: Non la freghi la Franzetti Lombardini.
0: Cioè, replay dal telefono, però è brutto. Cioè...
6: Sì, no, mi vedi.
0: Ma ti vedo, ma sei piccolina poi
6: molto,
0: sul telefono.
6: Sempre con la faccia stampata sorridente avrei voluto ammazzarli tutti.
1: Ecco. Si vede.
0: Però dico, ti vorrei godere da un 55 pollici. Adesso però, un attimo, sono appena spostato, ancora non
1: piano,
0: ho
1: piano.
0: Non
1: come va?
0: Bene.
6: Sei soddisfatto?
0: Sono soddisfatto.
6: Tutto bene a casa?
0: Sì, tutto bene, grazie.
6: E aria tira.
0: Mi salutano. No, cioè, è parecchio ventosa, essendo l'attichetto.
6: Il freddo. Roberta l'esploratrice.
0: Come?
6: Roberta l'esploratrice.
1: Anche Laura si è appassionata ai miei racconti.
0: Ah, certo.
6: Che stava in macchina, che ha esplorato fin troppo, poteva esplorare meno.
0: Ancora non è esplorato, perché non c'è venuto nessuno a esplorare ancora.
1: Andremo presto.
0: Sì.
6: Facciamo una festa?
0: Facciamo un festone. No, io non posso invitarti, Laura, perché veramente. Ma è una topaia all'ultimo piano, sostanzialmente.
6: Vabbè,
0: dai,
6: sono. Latte.

0: Sono le 17.13 ed è l'ora della Fiera dell'Auto da Romana Auto.
1: Hai 5 secondi?
2: Beh, dipende.
1: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la Fiera dell'Auto.
2: Ok, ti do altri 5 secondi.
1: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
2: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
1: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la Fiera dell'Auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
3: Secondo me, piano piano, sta con voi la Prazzetti Lombardini, mi sta diventando un po' quattella, un po' quatta, piano piano, capito? Di lattusorella, cioè proprio bella quatta, sì, mi piace.
4: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172.
5: Tutto bloccato.
4: Tutto bloccato.
5: Su Radio Globo.
0: Ma che quattella, ragazzi, ma non vi permettete,
6: ma
0: assolutamente.
6: Per carità, sì, ma che mi importa?
0: Sì,
6: no, simpatico.
0: Simpatico, sì. Lui, vero?
6: Sì, bella voce.
7: Coatta ma con stile, eh?
0: Sì.
7: Bisogna dirlo questo.
6: Beh,
7: perché...
6: è un po' un ossimoro, vanno un po' a forzare i concetti.
7: No, non
8: hai capito, l'attichetto, hai fatti i soldi,
0: Hai fatti i soldi, No, no, ma che fatti i soldi? Ma quando mai? Quando mai? E che però almeno un piccolo spazio esterno.
6: Quanti dove... metri?
0: Eh?
6: Quanti metri in tutto?
0: 180.
6: Chiama l'attichetto.
7: L'attichetto, fa l'umile.
6: Fuori quanto?
0: Ah no, fuori?
6: No, tutto. In tutto 180.
0: 180 più,
6: più
0: 50 di terrazzo, sì.
6: Capito? Vabbè, 25 sono 200 metri.
7: L'attichetto. Vabbè. Non so, che volevi? A Reggio
6: Hai
7: la
6: fatto
7: casetta?
6: I soldi?
7: Ma certo.
0: Guarda questo... la Prazzetti come cambia atteggiamento nei miei confronti. Prima mi dava solo occhiatacce.
6: Non è vero. Assolutamente.
0: Comunque, adesso ci organizziamo magari una volta. Adesso sto ancora sistemando due cosette e poi magari usciamo da qua e andiamo, possiamo operarci ad operarci.
6: Dai,
0: con,
6: sì,
0: una,
6: sì.
0: Con un aperitivo magari.
6: Un aperitivo che implica un orario abbastanza preciso.
0: Attenzione, quindi buone maniere anche sull'aperitivo, abbiamo delle regole, sentiamo.
6: Certo, allora aperitivo nasce per aprire lo stomaco e è l'inizio, non è una cena, per cui va dalle 7 alle 9, ma non è una cosa rinforzata, se no lo dici, no. Si chiama cocktail dinatoire, però divinatorio.
7: Cocktail
6: dinatoire. Però sì, se no metti una pasta, metti qualcos'altro e diventa una cena in piedi. Per cui deve essere molto chiaro il range dell'aperitivo. Ieri sera ne abbiamo dato uno appuntamento alle 7, verso le 8:15, 8:30 ho chiamato un'amica con cui ho confidenza e le ho detto portateli via.
7: Ah, proprio così? No, però ha ragione a specificarlo, perché c'è sempre una grande ambiguità intorno all'aperitivo, soprattutto se
6: che
7: lo fai a casa.
6: Si piazzano sul divano e non li scolti, scolli più.
7: Però c'è anche da dire, no? Che so, noi ad esempio finiamo alle 7.
6: Sì,
7: se Roberto
6: sì.
7: organizza un aperitivo sarà per le 7:30.
6: Sì, poi ecco Roberto.
0: Sì.
6: Per non stare sulle spese, puoi dire che ognuno porti qualcosa.
0: No, è brutto,
6: no,
0: dai.
6: No, assolutamente.
0: Ti fatti pare.
6: No, ma io veramente le porto le pizzette, quello che vuoi.
0: Sì, ma magari di tua spontanea volontà, no? Io non mi metterò mai a dire: ah, ragazzi, adesso facciamo un aperitivo da me, portatevi questo.
6: No, assolutamente. No, aspetta, non può essere di tua spontanea volontà, perché magari tu avevi già organizzato le pizzette e io ti arrivo con altre pizzette. Per cui se è qualcosa di commestibile, la sera stessa bisogna sempre concordarlo insieme, avvisare.
7: Però scusa Laura, perché adesso io mi sono infognata qua sulla storia dell'orario, perché se io vado a casa di qualcuno per fare l'aperitivo, poi soprattutto se magari è un venerdì, un sabato sera, mi aspetto che la serata prosegua.
6: E allora si chiama cena.
7: Ah. Quindi io da padrona di casa sono giustificata a dire alle persone alle 8:30, 9, arrivederci.
6: Non lo dici, tu lo fai dire a qualcuno. Comunque nasce come aperitivo. Andiamo a mangiarci una pizza fuori? Senza che inviti, naturalmente.
7: Perché sì, ormai si è confusa questa cosa però. Perché molti dicono ci vediamo per l'aperitivo e poi diventa la cena.
0: Ma
7: stessa
0: sì.
7: cosa anche se vai fuori.
0: A quel punto scatta il caso, regà, butto su, metto su un po' di pasta.
7: È quello, capito.
6: Tu sei già attrezzato nell'attichetto da 180 metri?
0: Sì,
6: Abbiamo con la pentola? Con tutto? Hai già
0: con
6: tutto?
0: La pentola, certo. Sì, non è che c'è un calderone di rame.
7: 40 metri quadri saranno di cucina a questo punto, ma aspetta.
0: È abbastanza, è, cioè, è professionale, sì. In realtà sono 40 metri tutto.
7: No, sul terrazzo.
0: Sono tipo 45 metri la casa.
6: Mi sono
0: 45 metri la casa e più una trentina il terrazzo.
6: Vabbè, tanto, bello.
0: No, no, ma sì, sì, per carità, non mi lamento.
6: Da adesso in poi si può vivere.
0: Certo. Che vuol dire? Che ti trasferisci da me? Attenzione,
6: Laura, a casa.
0: Laura,
6: no,
0: ma molto volentieri. Adesso non vorrei attirarmi le ire del povero marito, che ovviamente se la prenderebbe subito con me. Per quanto dovrebbe prendersela con la moglie?
6: Sai, gli amici hanno detto che mi hanno mandato in Calabria, mi ha fatto firmare in Calabria per riposarsi 20 giorni.
7: le cose dicono gli ammariti. No, comunque sulla cosa dell'aperitivo c'è un altro dettaglio da aggiungere, che invece molti ti invitano a fare un aperitivo proprio per evitarsi la cena. Anche questo succede.
6: Può essere un escamotage per ricambiare, ma va bene, basta invitare e non soltanto andare sempre.
7: No.
6: Perché c'è il dovere della reciprocità.
7: Ma quello che ti invita fuori per fare l'aperitivo, così non ti paga la cena e ti fa stare fino alle 10, protrae con due pizzette e poi
6: vabbè,
7: due taralli.
6: Un poveraccio. Ecco. Non frequentarlo.
7: L'hai detto te, Laura.
9: No, fate come me, che io quando sono le 9:30 metto il pigiama e lo capiscono, raga. Lo capiscono.
6: Grazie.
9: Credetemi, fidatevi.
7: Bella, brava.
0: Sì, c'è della classe qua.
4: Tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo.
10: Ma Marchetti, falla finita, sei il solito pavone. Ho l'attichetto, la Pranzetti Lombardini mi sta guardando in maniera differente. Ma la fai finita? O sanno tutti che stai sotto uno scantinato a Piazza Re de Roma e te prendi i supplì avanzati da friggitoria là vicino. E namo.
4: Wait for me, I'll be back.
11: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
12: È partito il cantiere per rifare l'area verde tra via Tito e via Giustiniano Imperatore ad Ostiense, superando il vecchio progetto di un parcheggio. I lavori manterranno gli alberi storici e realizzeranno percorsi e punti di sosta per i cittadini. Finocchio, antica città di Gabi, è la nuova denominazione della fermata della metro C. Nuovi anche gli allestimenti che introducono romani e turisti al parco archeologico del municipio Sesto. Inaugurata anche la linea ATAC 052B che collega la stazione all'area archeologica il sabato e la domenica. È in corso la campagna di Roma Capitale per contrastare la diffusione della zanzara tigre. Ai cittadini e ai condomini si consiglia di evitare innaffiamenti continui e ristagni d'acqua e di effettuare trattamenti contro le larve, avvertendo l'amministrazione tramite l'apposito modulo online sul sito istituzionale. Info su comune.roma.it.
13: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende, per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio, per riscoprire la tua città eterna. Prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout, find your key.
14: A maggio, Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro, o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
15: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
16: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
17: Ma vieni alla Coop! Fino al 24 maggio, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
18: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo. Perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
19: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
20: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
21: A
2: all'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
21: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
22: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Sidicella 11 e via Pontina 591.
23: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione, perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
24: Ehi, ma dove corri?
25: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
24: Tranquilla, vai da Corsetti.
25: In farmacia?
24: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
25: Davvero tutto lì?
24: Tutto, veloce e vicino.
25: Mi hai salvata.
24: Per la tua salute, vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77.
4: Tutto bloccato.
26: Sponsored by.
27: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
28: Scopri KGM da Magi Auto.
27: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
28: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
27: E affronti il traffico con un sorriso.
28: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
27: Assistenza completa e consulenza su misura.
28: Magi Auto. Auto.
27: Dove l'auto è magia.
29: Sì, regà, però mi dovete dare una regolata con questi jingle.
30: Quanto mi piace la pannocchia!
31: Dai, e bomberoni!
32: Dai, dai, che mi sto caricando, Dai, è tutto bloccato!
33: Ha messo programma da quando lo sento, mi ha rubato la dignità.
4: Stai ascoltando?
20: Tutto bloccato.
34: Tutto bloccato, perché non funziona mai niente qua.
4: On Radio Globo.

0: cosa?
1: Cosa ha detto?
2: Lo devi dire.
1: Allora, c'è un virus che alberga in Roberto.
0: Cioè?
1: Il virus a Ticchetto. Stamattina ha raccontato di non essere andato al mercato o dal bangladino, quello con le banane un po' nerette, chiazzate, che le guardi diventano sempre più nere. No, è andato in uno di quei luoghi tutti bio, tutti fichettoni, con ogni cavoletto con il fiocchetto sopra, e ha detto: io sono nuovo, vorrei un po' di verdura. È un virus.
2: Certo, ormai lui frequenta il negozio alimentare dei ricchi, Laura.
0: Ma no,
1: la salsiccia costava 25 euro, l'ha detto.
0: È vero,
2: si ricorda tutto. Ma brava, brava che l'hai detto, perché poi lui fa finta che scherza e poi torna a fare l'umile, che non è.
0: Ma guarda che

0: contemplativo. Ma no, è vero, comunque ho beccato sto negozio là sotto.
1: Allora, guarda come si atteggia.
2: Perché lui da quando sta nell'attico
1: è proprio 30 metri di terrazzo.
2: Capito? Si sente ovviamente un nobile dei piani alti, quindi si comporta di conseguenza.
0: Ma no,
2: sì,
0: è che credo comunque in una...
1: È in ascesi.
2: È certo.
0: Credo anche in una, diciamo, come posso dire, in un sostegno dell'agricoltura, quella anche del territorio, perché lì in questo negozio qua tutta
1: ma
0: roba...
1: Ma prima dell'attico tu ragionavi così?
0: Andavo da Raman.
2: Che... Certo, ma che certo.
0: No, che praticamente dice, poi è vero comunque quello che aveva detto la Pranzetti, mi sono presentato là, questo buongiorno, aria condizionata là dentro, sto negozio, tutto così, sì, buongiorno, allora è già registrato? Cioè addirittura registrato per il negozio di verdure, la registrazione.
2: Ci avranno pure l'ATP per prelevare dentro quello loro?
0: Non lo so.
2: Perché se non hai cash vai con quello.
0: Comunque, no, sì, ho pagato col banco, però no, non sono registrato e sono nuovo di qua e ho visto questo negozio, sono stata qua. E lei è benvenuta perché qui comunque abbiamo tutta roba, tutta verdura che viene dal Lazio, dai produttori locali. Ma è bello. Io ho detto, sono contento.
1: Cosa hai comprato?
0: Ho comprato le cipolle, quelle fresche, quindi con tutto il gambo, che con quelle ci fai una frittatina. Buonissima. E poi che ho preso? Un po' di roba per il brodo, perché nel frattempo avevo il brodo di ossa che era messo su, intanto andava.
1: Andava e vedi con la mano in alto.
2: Ma lui piace,
1: tipo reverenza.
2: Certo.
1: Andava verso il cielo.
2: Sono contenta che insomma hai assistito,
1: Roberta,
2: anche tu.
1: Ma hai visto anche il cambio di look da maglietta a camicia, certo, Oxford azzurra, quella illuminante.
2: Niente. Certo.
1: Il Popelin.
3: Robetti Bombardini, ma pensi che se uno ti invita appena aperitivo magari è perché non vuole fare una cosa troppo seria, perché ancora ti deve conoscere e quindi la cena è troppo seria e ti invita per un aperitivo che dopo si protrae per una cena?
1: Beh, può essere una bella via di fuga, nel senso, si decide durante l'aperitivo se ti interessa protrarre la serata. Ma perché no?
2: Sì, certo. Però poi la protrai al ristorante.
1: Invitando al ristorante il gentiluomo la prima volta offre.
2: No, io invece prima stavo dicendo che molti protraggono l'aperitivo stesso, quindi tu stai fino alle 11:30 seduto al tavolino del bar a bere con due noccioline.
1: Uno se ne va.
2: Appunto.
1: Te ne vai tu.
2: Basta.
0: Capire fino a 11:30 che ho fatto 10 negroni due coccolette di coso, certo, di noccioline.
1: Ecco, poi un'altra cosa, non si servono mai gli alcolici senza accompagnare da qualcosa da mangiare. Mai.
0: Certo, mica siamo nella vecchia fraschetta dove appunto magari ti portavi un'incartata di qualcosa.
2: Mettevi tu soltanto.
0: Certo, un'incartata di coppa, no? Arrivi con ste carta paglia, tutta unta, tutta bella unta, ti siedi là, dici, portaci una foglietta, e a quel punto
1: con coltello e forchetta?
0: No, rigorosamente a mano.

0: Franzetti Lombardini, che c'è? Non si può alitare?
1: Non me lo aspettavo.
2: Mario, ma che me mettete Eminem a quest'ora? Stanno tutti a muovere la capoccia sul raccordo. Andiamo, treni!
3: Se Pavone vedeva uno squalo al mare, gli dava la palla, o squalo gli rivoltava.
2: Andiamo, sto tutta bloccata, figa papici! Ce ne frega un cazzo, comincia tutto bloccato.
4: Stai ascoltando
3: Tutto Bloccato.
5: Mi hanno fermato i guardie e mi hanno sto messaggio del cazzo. On Radio Globo.
6: E Roberto la pericena la deve fare direttamente vicino al Furlanini, così quando sta ciucco lo mettono in barella e lo ricoverano. Dai Robè!
7: È vero, è vero, è vero, io pure non mangio mai a stomaco vuoto, prima ci devo sempre bere qualcosa. Io ho pagato 4, 5, 6 cene a una ragazza, pensavo fosse interessata a me, invece mi ha sempre trattato a pesci in faccia. No. E poi alla fine si è data e si è trovata un altro. Ma...
0: No, vedi, ad essere cortesi, galanti e gentili.
1: Beh, però un po' troppo, nel senso, dipende dalla confidenza anche. Magari lui era molto abbiente, lei un po' meno. Ma normalmente dopo la prima volta di galanteria c'è l'alternanza.
8: Certo.
1: O si divide alla romana.
8: Certo. No, beh, infatti, la prima volta...
1: Ah, probabilmente era un po' innamorato.
8: Beh, questo gli avrà scroccato un mese decente.
0: Questa pure affamata, mi pare, a me. Lui innamorato, questo c'ha una fame atavica proprio.
1: Mamma mia. Beh, è stato un signore.
0: Sì, questo...
8: L'ha preso per una tavola calda.
0: Esatto. Che c'hai oggi qui? Che c'hai? Allora, mi scaldi quello... Allora, attenzione, volevamo trattare con Laura Presenti Lombardini, prima di congedarci, un tema molto sentito.
1: Sì.
0: Andiamo.
9: A quelli che quando muore qualcuno scrivono su Facebook: riposa in pace Guido. Ma Guido, secondo te, è nell'aldilà, è lì che guarda che cazzo scrivi te su Facebook, secondo te? Cioè, no, ma veramente, ma che pensi? Che ti commenta, ti mette mi piace? Ma io veramente, ragazzi, non so. Diciamo, non si sa mica cosa c'è dopo la morte, ma di sicuro non c'è Facebook. Che il morto sta nell'aldilà e ti guarda te quel che scrivi. Dai. E sotto la gente che commenta: no dai, ma chi è morto? Il cervello è morto, il cervello con tutti i neuroni, sai, sterminati tutti.
1: Beh. Allora, questo lo dovete prendere qua a Radio Globo.
0: Subito,
8: c'è ragione.
1: Allora, è una forma di esibizionismo, è veramente cafona, come il necrologio sui social.
8: Sì.
1: E io c'ero, io ti conoscevo, può capitare due belle parole ogni tanto, ma anche i parenti che lo comunicano sui social, non venitemi a dire che è il necrologio contemporaneo, sei un cafone.
8: Non si fa. Cioè,

0: amici, magari di famiglia, che vengono a saperlo dai social.
1: Però è vero, vedo tanti messaggi, soprattutto su Facebook più che su Instagram, con persone che dicono: è scomparsa mamma,
0: ma anche su
1: zia,
0: Instagram.
1: Così, l'ultimo saluto per chi vuole, sarà il giorno.
0: Beh, quella è una comunicazione da Facebook, un pochino, ma quelle inquadrature della figlia che tiene la mano della mamma morente,
1: no,
0: con la flebo.
1: Orrendo.
0: Ma io li banno subito.
1: Ma perché la foto col morto?
0: Col
1: morto in vita, ovviamente.
2: Ti metti di fianco al lettino,
0: ci sono stati
2: grande.
0: I problemi con la regina Elisabetta, che si facevano i selfie.
1: Sì, anche con Maradona, quando arrivavano tante persone lì, si facevano la foto con lui nella bara. No, però tanti che pubblicano
0: la foto è l'esibizionismo, ed è quel rip che abbiamo imparato adesso, e riposa in pace, però no,
2: requiescat in pace,
1: ma neanche quando si tratta di, che ne so, magari un pensiero per la mamma, che ne so, magari scompare tua mamma e tu una settimana dopo pubblichi una foto con lei con un ricordo legato a lei, neanche
0: ma che
1: così
0: tristezza. Ma allora i dolori, le cose personali non sono da social, perché vanno a persone che non conosci. Lo mandi la fotografia con un WhatsApp alle persone interessate. È una forma di protagonismo becera. Becera.
1: Ci vuole pudore nei sentimenti.
0: Brava.
2: Eppure non fanno mai, a sto punto, già che ci siete, fate la foto di quando avvitano il legno.
1: Dai.
2: Manca quello, manca solo quello.
0: Almeno
2: darebbe
0: un senso. Manco i fiori, l'avvitatore.
2: L'avvitatore, solo il trapano.
1: La pubblicità del Black & Decker nuova.
2: Anche da morto. Vita è svita. Svita è vita. Beh, quello se ci ripensa?
1: Sì.
2: Se senti bussare.
1: Per casi di morte apparente.
2: Lo so, quando trovano i graffi.
1: No,
2: i graffi dentro, sul legno.
1: Ma quelle sono
0: ma quelli che hanno bussato e poi hanno riaperto.
2: Sì. Regà, stava a giocare, madonna.
1: Non succede più da una vita una cosa del genere.
0: Ma no, in America ultimamente.
2: Sì, sì, in America succede tutto. Se ci pensi, gli alieni conoscono solo l'America.
0: Tutto come mai?
2: Ah, avete ascoltato
0: Radio Maria.
2: Attenzione, andiamo a salutare Laura Prezzetti Lombardini. Grazie per essere stata con noi anche oggi.
0: A mercoledì, ciao.
2: Ciao,
1: ciao Laura.
3: Buonasera, sua nobiltà. Sarei onorato di servirla.
4: Scusate, io sto a Pietro Boccanelli. Me potete scendere a spostare la carrozza che non passiamo, grazie.
5: Stai ascoltando
6: Tutto Bloccato on Radio Globo. Tutto Bloccato on Radio Globo.
7: Quelli che si è fatta la foto mano nella mano col nonno, col parente morto. Che parassiti.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
11: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
12: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
13: E i consumi?
12: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
13: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
14: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
15: Un altro malessere?
14: No, è tornata la candida.
15: Ma puoi provare Neclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Neclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
16: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
17: Siamo in radio, non si vede nulla.
16: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
18: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
19: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
20: Una cittadina isolata.
21: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
20: Una terribile minaccia.
22: Ma che cosa? Internet è scomparso.
21: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
20: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
23: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
24: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
25: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
26: E quella lassù?
25: È la costellazione del benzinaio.
27: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
28: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in... 2 secondi.
29: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
28: Lo rifacciamo?
30: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
31: Su, bestia immonda, esci da questa casa.
32: Contro ratti, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
33: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
34: Un palco può cambiarti il futuro. Lazio Danza e Teatro. Se hai tra i 14 e i 35 anni e vivi nel Lazio, questa è la tua occasione. Danza classica, danza contemporanea e teatro. 3 call, 3 percorsi formativi e masterclass con grandi realtà italiane e internazionali. Scopri come partecipare su lazioinnova.it. Iniziativa della Regione Lazio, finanziata con il Fondo per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lazio Danza e Teatro. Il talento prende forma sul palco.
6: Tutto bloccato.
35: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
36: Scopri KGM da Magia Auto.
35: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
36: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
35: E affronti il traffico con un sorriso.
36: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
35: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
37: Una volta sulla banca cambia di Facebook, uno ha messo la foto dalla lapide, tipo del nonno, ha scritto ciao nonno mi mancherai, la foto dalla lapide al cimitero, una cosa bruttissima.

0: mercato on Radio Globo.
1: Che me fate un piccolo sunto che ho fatto tardi?
2: È piccolo sunto, sono un'ora e tre quarti. Allora, no, però c'è da dire una cosa, che gli ascoltatori di Tutto Bloccato qui a Radio Globo sono molto bravi a fare i riassunti.
3: Sì.
2: A volte anche inventando qualcosa, mettendoci qualcosina. Però
3: tornano, poi sono sintetici, in 20-30 secondi raccontano perfettamente quello che è successo in quasi due ore di programma.
2: Esatto, più siete sintetici meglio è, così ne possiamo agevolare di più, una moltitudine.
3: Vedo tanti messaggi, soprattutto su Facebook più che su Instagram, con persone che dicono è scomparsa mamma, l'ultimo saluto per chi vuole sarà il giorno.
4: Quella è una comunicazione da Facebook un pochino, ma quelle inquadrature della figlia che tiene la mano della mamma morente,
3: no,
4: con la flebo,
3: orrendo.
4: Ma io li banno subito. Orrendo.
3: Ma perché
4: subito.
3: La foto col morto?
4: Col
3: morto in dita, ovviamente.
2: Ti metti di fianco al lettino, grande. 06 89 28 996, signori. Andiamo da Manuel, benvenuto a Radio Globo.
5: Ciao, buonasera.
3: Ciao Manuel.
5: Allora, vai. Io quando volevo raccontare quando è venuta a mancare mia nonna, io ero a cena con la mia ex compagna, che poi era la sera in cui stavo conoscendo anche i genitori. Io non lo so, stavo col telefono, vabbè, era un momento così, stavo vedendo che mia zia aveva messo una storia che era venuta a mancare mia nonna, ma io ancora non lo sapevo.
2: Ma dai,
5: l'ho scoperto così.
2: Poi
5: io ho chiamato mia madre, Forella, ma la sono mangiata, che poi lei non c'entrava niente. Certo. Perché lei mi ha detto io volevo aspettare un attimo un paio d'ore che finisse la serata.
2: Carina.
3: Ma nonna stava male, Manuel? O è stata una cosa proprio improvvisa?
5: No. Era comunque, aveva 87 anni, quindi diciamo che me lo immaginavo che prima o poi succedeva. Però.
2: Dico, è stata una cosa improvvisa oppure comunque stava male?
5: No, stava male, stava all'ospedale. Un conto saperlo tramite mia madre con una telefonata, un conto tramite una storia che mi chiede.
2: Ma guarda, Manuel, un po' la colpa è tua, perché stai a cena e stai a cena pure con i futuri suoceri, ti metti lì e sta sul telefono, te sta bene.
5: Perché era un momento un attimo, mo non mi ricordo benissimo come sono andate le cose, però.
2: Hai preso fiato un attimo da sta cena importante, diciamo.
3: Da sta mazzata.
5: Mamma mia. Anche perché è stata una cena pure impegnativa.
3: Capito.
2: Uno stress incredibile. Vedi i telefoni durante la cena?

0: non è reale la vita che stiamo facendo oggi sui social. I social sono lo strumento di manipolazione di massa più pervicace, più potente sia mai esistito nella storia. Tant'è vero che quando ti chiedono come mai stanno esplodendo ADHD, perché i ragazzi non hanno più, è perché gli stiamo facendo una vita che il cervello non è in grado di processare, perché è tutto sempre tutto, troppe informazioni, troppi stimoli, e quindi ci perdiamo la vita che è fatta pure di attese. Io vengo da un'epoca in cui se uscivo con una ragazza la riaccompagnavo a casa quando non c'erano i telefonini, e tu dovevi aspettare il giorno dopo e dire ma mi richiamerà, sarà stata bene o no. Oggi se esci una ragazza la saluti, 15 secondi dopo oh, comunque sono stata benissimo, e tu Marisa ma che ti fermi, comunque sono stato, cioè porca puttana, in 15 secondi già avete capito come sei stato. Non c'è tempo di digerire le cose, no?
1: L'elaborazione.
0: L'elaborazione.

0: maggio Heineken Birra, bottiglia da 66 cl a 99 centesimi e Algida Magnum Classico, confezione da 6 a 3,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Globo, Traffic News.
2: A dare qualche aggiornamento sul traffico, ci sono code per incidente sulla tangenziale est tra la Tiburtina e la Salaria in direzione dello Stadio Olimpico e tra Corso di Francia e la Nomentana in direzione di San Giovanni. In provincia di Viterbo si transita su uno scambio di carreggiata tra Soriano, Chia e Orte fino al 10 giugno, data prevista per il termine dei lavori, e sono possibili rallentamenti e code. Possibili rallentamenti anche in provincia di Rieti sulla via Salaria per i lavori in corso tra il bivio per Posta e quello per Antrodò in direzione di Rieti. È chiusa questa notte anche la statale 148 Pontina dalle 21.30 alle 5.30 tra Riserva Nuova e via del Tufetto in direzione di Roma. Per ulteriori aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
3: Provare il piacere di ritornare a radire la propria fidanzata o il proprio fidanzato a cuor leggero, perché quella sera nessuno mi può fare una foto.

0: sentiamo.
1: Allora, inizio della trasmissione, cioè sto io che dico qualche cazzata come al solito. Poi si è parlato dell'attico di Roberto che gli ha rubato al terribile. E poi Laura Pranzetti Bombardini che ha detto, cioè, che l'aperitivo praticamente se lo fa a c***i sua. Poi si invita a cena da sola e insieme a amiche sue. E poi in più, tra l'altro, devono portare pure qualcosa da mangiare. Quindi si è scoperta che è pure tirchia nel frattempo. E poi niente, pubblicità, canzoni, stop.
2: Praticamente mo Roberto si è comprato l'attichetto e mo gli puzza il culo e si va a comprare i broccoli bio, così fa scureggia i pedali di rosa.
0: Bene.
2: E poi a Pranzetti Lombardini ha detto che quando te vai a fare aperitivo a casa dell'amico tuo, verso 8 te ne devi andare a fanculo, sì, perché dopo se ne vanno andare a dormire.
3: E niente, riassunto dalla puntata, praticamente Roberto ha iniziato dicendo che ha fatto una rissa con i colombiani, pare che si è risolta bene, la sfona di tutti quanti, e Roberta, colta da stazione, si è innamorata, hanno fatto una nottata insieme e niente, poi si parla dei morti.
4: Chiamalo 06 892 8996 oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo.
5: Quanto mi piace la pannocchia.
4: Radio Globo Promotion.
6: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, nuovo concessionario ufficiale KGM per Roma Sud e provincia. Un brand coreano giovane e innovativo per chi cerca stile e prestazioni senza compromessi. Con 25 anni di esperienza, una gamma completa: Tivoli, Corando, Torres e la nuova ammiraglia Action. Scopri il mondo KGM a Marino, Pavona e Pomezia oppure su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Gioca e vinci nel supermercato Iperdiscount del centro commerciale La Romanina. Fino al 9 giugno ti aspettano oltre 2500 buoni spesa da vincere e offerte incredibili su tantissimi prodotti. Vieni a trovarci all'Iperdiscount del centro commerciale La Romanina. Regolamento completo all'interno del punto vendita e su iperdiscount.it.
10: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TCE 100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
12: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
13: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
14: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino Concessionaria Volkswagen.
15: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
14: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
15: Anche a noleggio, tutto incluso.
14: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
15: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
14: ValentinoAutomobili.it.
16: Adesso non si gioca soltanto una partita, adesso si corre verso la Serie A2. La Virtus GVM Roma 1960 chiama raccolta tutta Roma per le semifinali playoff. Appuntamento al Palatiziano giovedì 21 maggio alle 20:30 e sabato 23 maggio alle 20. Due sfide da vivere col fiato sospeso, due notti di adrenalina pura. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
0: Autoequip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
17: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
0: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
17: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
0: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo Autoequip.
17: Gruppo autoequip.it.
18: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
19: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Heineken birra 66 centilitri 99 centesimi.
20: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
19: Dem, ogni giorno il meglio.
21: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
22: Tutto bloccato.
23: Sponsored by.
24: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
25: Scopri KGM da Magia Auto.
24: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
25: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
24: E affronti il traffico con un sorriso.
25: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
24: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
26: Solo le migliori in FM.
27: Streaming.
26: Dab.
27: E sul canale 91 del digitale terrestre.
28: Globo TV.
29: Buon pomeriggio, signore e signori. Buona serata che si avvia in questo mercoledì 20 maggio 2026. Nel frattempo sono le 18:03 minuti e questo è tutto bloccato qui su Radio Globo.
30: Oh, questa della pannocchia ho riconosciuta, eh? La fruttarola vicino a casa di mia madre.

0: e stretta in mano. Così un uomo stava salendo su un treno in partenza da Milano Stazione Centrale. Qui lo vedete mentre, brandendo l'arma, forza i varchi d'ingresso, scatenando il panico tra i viaggiatori, finché due agenti della Polfer sono riusciti a bloccarlo usando il taser. Butta a terra quel coltello, a nulla sono serviti gli inviti degli agenti della Polfer. L'uomo, 30 anni, del Gambia, con diversi precedenti per droga, danneggiamento e atti persecutori, non si è fermato finché la polizia non ha usato il taser.
1: Taser. Addio, ma guarda.
0: Il trentenne, dopo l'arresto, è risultato residente a Modena. Aveva un permesso di soggiorno per lavoro scaduto da poco ed è stato processato per direttissima, per resistenza e porto abusivo di arma.
1: Oh, niente, sta Modena, devo dire che è una fucina, mettiamola così.
2: Sì, sono giorni abbastanza terribili per Modena. Abbiamo visto tutti che è successo sabato, ma questa cosa è successa alla stazione di Milano. Devo dire, Milano è diventata invivibile comunque, La delinquenza che fa spavento, furti, aggressioni. Milano è anche un po' tutto l'Interland, perché c'è anche la notizia di quella donna a Lecco, se non sbaglio, nell'Odigianese, che è scesa dalla macchina per soccorrere un cane ed è stata accoltellata e si cerca l'aggressore. Questa è proprio notizia di ieri. Sera.
1: Invece, sempre. Aspetta un attimo, stacchetto. Caso, queste sonorità, un caso. A me partono le basi a caso. Oh, sentiamo qua. Leggo, da La Repubblica, poi, cioè non è che dici da un sitarello d'estrema destra. La Repubblica.
2: No, ma questa è una notizia importantissima di queste ore.
1: Allora, a Firenze ha arrestato un ragazzo di 15 anni legato all'ISIS. Progettava un attacco. Allora, dice, nelle chat si era detto pronto ad agire e di voler compiere un attacco. Ricercava armi e riceveva istruzioni da un suo referente sul tipo di luogo da scegliere per compiere l'azione. Ma non ha fatto in tempo a colpire, è stato intercettato dalla polizia di Firenze. Dice che, vabbè, comunque viene dalla Tunisia, è qui da 3 anni.
2: Sì, 15 anni, da poco più di 3 anni è qui. Sì, ma c'è di peggio, perché in realtà leggevo che non è la prima volta che viene accusato di questo reato. Ricordiamo, terrorismo internazionale. Sì. Pare che già lo scorso ottobre fosse stato fermato per lo stesso reato e affidato a una comunità come misura cautelare. Poi è uscito dalla comunità e qualche mese dopo, adesso, l'hanno beccato su, sempre online, su certi siti che intrallazzava per organizzare. Lui si diceva disponibile a fare queste cose. Certo. E quindi adesso l'hanno messo in carcere minorile, perché ha 15 anni.
1: Capirai. Dice, voleva colpire Firenze e il Vaticano. A questo punto tu non immagini che io ho un paio di file che veramente stanno lì a bussare? Comunque, 18 e 7 minuti, signore e signori, il pomeriggio qui su Radio Globo ha tutto bloccato e ancora lungo, ha voglia di chiudere.

0: Le 18:10 ed è l'ora della fiera dell'auto da Romana Auto.
1: Hai 5 secondi?
2: Beh, dipende.
1: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
2: Ok, ti do altri 5 secondi.
1: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
2: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
1: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
3: Qualcuno che sa cosa è successo prima di Aprilia, direzione Latina Pontina, mi dà l'arrivo a casa alle 7:30. Mega incidente, giriamo prima.

0: va bene, le leggi devono cambiare, devono essere più severe, ci vuole più potere alle forze dell'ordine, anche all'esercito, e altrimenti così andiamo male, andiamo veramente veramente male.
1: Andiamo malissimo, andiamo malissimo. Qui l'unica cosa che funziona è la corsa a... No, è matto, è matto, è matto. Quella è l'unica cosa che funziona veloce.
2: Ah, comunque a proposito, su quello diamolo un aggiornamento veloce.
1: Certo, brava.
2: Che il GIP, parliamo di El Khoudry, no? Quello che ha investito una decina di persone a Modane sabato pomeriggio, ha fatto una donna con le gambe amputate, quattro persone gravi. Comunque per il GIP di Modena non ha agito in conseguenza di disturbi psichici e non era, insomma, era in grado di intendere e di volere. Quindi, questo secondo il giudice per insomma delle indagini preliminari. Sì. Adesso faranno comunque una perizia che ha chiesto la difesa e continuano le indagini, insomma.
1: Comunque è vero, servono forze dell'ordine non solo per questi misfatti, ma anche per lei.
3: Socia! Eccola là, l'impallata da Bologna.
1: Poche parole chiare e mordenti.
4: Arrivo con lo ski lift.
5: Lo ski fit. Sì.
3: Guarda, guarda che incantata tipo Andreotti dalla Pegro.
6: Presidente!
3: Leo da Caselli!
6: Ma che fa?
3: Lascio via che ti do quattro capocciate.
4: Io non ci ho capito più niente.
3: Ma si sentiva.
7: Ah, Bologna non si perde neanche un bambino, lei è l'eccezione. Persa in stazione, presa in pieno da un cannone.
5: Fì.

0: No, mi sa che non ho capito, puoi ripetere.
1: Attenzione signore e signori, direttamente dai colli bolognesi, quest'altra tanto se fai selfie.
2: No, ma voglio riprendere lei, voglio riprendere lei, guarda quanto è bella, guarda.
3: Ma che bella.

0: sostanze che ingerisce o che diciamo
1: inala,
0: ecco, a questo punto lei ormai non sente più né caldo né freddo. Aspetta, non toppe, scusa, è colpa mia, vai.
1: Sì, sono insensibile ormai, sì, è il fumi dell'aerosol.
0: Dell'aerosol.
1: Dell'aerosol, sì. Certo,
0: sì. Si sa, tra gli effetti collaterali dell'aerosol, se prendete il Clenil, in cima c'è scritto proprio che ti fa perdere il...
1: È specificato.
2: No, nel bugiardino c'è la foto di Liana Caselli,
1: direttamente. Per non diventare così.
0: Tra gli effetti collaterali. Allora, Liana Caselli, che fai? Dove ci porti?
1: Sui social, perché è diventata virale. In realtà una modalità di fare la spesa, quindi si chiama il metodo 5-4-3-2-1, il countdown
2: 5-5, l'allenatore del pallone.
1: Esatto, praticamente consiste in questo modo: tu entri nel supermercato e tendenzialmente siamo un po' distratti da
0: tutti una rapina.
1: Anche, però quella è la modalità, però
2: è il countdown per tirar fuori la pistola.
0: Certo.
1: Però insomma ti fermi magari per gli sconti oppure per le cose messe davanti, è un po' anche una tattica magari di marketing. Sì, e tu poi finisci che arrivi alla cassa e spendi un botto di soldi. E invece con questo metodo funziona così: tu scegli 5 verdure, 4 frutti, 3 proteine, 2 cereali e uno sfizio.
2: Ah, quindi questa dovrebbe essere la spesa per la settimana per evitare sprechi.
1: Esatto.
2: Cioè, 5 verdure, 4 proteine,
1: 4 frutti, 3 proteine, 2 cereali.
0: 5 cos'era?
1: Verdure,
0: frutta. Proteine,
1: cereali e sfizietto.
2: Sfizietto che può essere anche un cioccolatino oppure una cosa. Beh, però torna, perché tu nell'arco di una settimana più o meno questa è la quantità delle varie cose che uno per avere anche un'alimentazione corretta dovrebbe prendere.
0: Quindi prendo 5 costine di maiale che comunque
2: è verdura.
0: Io ho visto la pianta del porco. Scherzi.
2: Ti immagini le costine.
0: Esatto. C'è la costa di sedano, ci sarà pure la costa del maiale, guarda un po'.
1: Magari sì.
2: In effetti dipende pure dal consumo che uno fa di queste cose. Tipo, c'è chi non mangia verdure o ne mangia poche, che dovrebbe un po' invertire la rotta. Magari prende più proteine e meno. Però darsi dei limiti, ecco, darsi delle quantità.
1: Ma 5 verdure sono tante, però. Cioè, io non so se arrivo. Cipolle.
2: Mangi.
1: Pomodori.
2: Perché la prima cosa che pensa sono le cipolle? Io
0: perché
2: penso...
0: è quella meno costosa, capisci? Si dice pane e cipolla. Lei va intanto sulla sopravvivenza, poi quello che avanza.
2: Io penso alla cicoria, l'insalata.
1: La cicoria è difficile da lavare, costa tanto quella già fatta.
0: Anche questo è vero. Sì. Questo è vero. Senti chi vive la povertà, come poi noi, Liana, guardiamo il prezzo al chilo.
1: Ma certo,
0: bravissima, amica. Bravissima. Senti, ma non ho capito se questa è una tattica poi per spendere meno o per bilanciare un po' l'alimentazione.
1: È per spendere meno, ma in realtà si accompagna bene anche poi a uno stile di vita più sano, a una dieta.
2: Torna. Comunque è vero che si spende di meno, così, perché io ad esempio proprio recentemente sono andata al supermercato e c'erano tante offerte di 2 per 1. Stavano facendo proprio l'offerta quel giorno. Sono tornata a casa effettivamente con un sacco di roba che è ancora chiusa là, tipo ho preso 2 pacchi di biscotti che non ho ancora aperto, 2 saponi per la 2 detersivi per la lavastoviglie, e quelli vabbè ti restano, va bene, però un sacco di cose da mangiare che poi tipo 2 stracchini uno l'ha buttato,
0: che perché però... non lanci dalla finestra quelli di Torre Angela, no. Tipo tenete poveri. Prendetevi lo stracchino, che ce farai con lo stracchino? Poi
2: col 2 per 1 sai che c'è, che quando uno va al supermercato anche un po' la foga, no, di comprare, di non, cioè di trovare l'offerta quella giusta, poi quindi spendi un sacco di più di soldi, prendi un sacco di offerte e tante le butti.
0: A te prendi, Liana Caselli, la foga di comprare?
1: Mi prende
2: la foga.
1: Mi prende in certi momenti particolari, mi prende. Io però poi arrivo lì. Ma io faccio poi questa cosa che arrivo alla cassa, guardo il carrello e inizio a togliere.
2: Perché tu fai tipo il conto prima del conto della cassiera, lo fai a mente?
1: Sì, lo faccio a mente, vedo e inizio ad abbandonare oggetti, cose, cibi.
0: Ma lo fai per ritrovare la strada, poi tipo bollicino oppure...
3: Allora, famo 5 bottiglie di vino, perché il vino è fatto con la frutta, no?
0: Vedi, arrivano già gli esperti.
4: Sì, però lo sfizietto può essere pure 18 kg di Nutella. Tu pigli la Nutella, è uno sfizietto, ma sono 18 kg.
0: Attenzione, ragazzi.
2: Vabbè. Però ne prendi una e non prendi magari Nutella, cioccolata, patatine.
5: Magni cazzo, che te magni?
0: Ilia, che te magni? Niente.
2: mettendo. Infatti è tagliata su di lei questa dieta.
1: E comunque i legumi sono anche carboidrati.
0: Proteine
1: e carboidrati. Quindi due
0: via.
1: In una, bomba.
0: Quindi barattolo di lenticchia e ci faccio una mesata.
5: Tutto bloccato. Torna tra poco su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Via tutto! Tutto da rifare!
7: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
6: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
7: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
8: Sai con chi ti tradisce il tuo partner? Con Fulual, naturalmente. I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi, senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.
9: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
10: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
11: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
12: Non ci credo.
13: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
12: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi.
14: Fino al 28 maggio con carta essere Deco, Costa d'Oro, olio extravergine di oliva non filtrato, un litro, a soli 4,99€. Bastoncini Findus, confezione da 30, a soli 5,49€.
15: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app.
16: Deco, la tua scelta quotidiana.
17: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata a soli 79 euro e tutto in un'ora. Tanti servizi e tante officine prenotabili su fastcar.it. L'officina a portata di click.
18: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
19: Ma vieni alla Coop. Fino al 24 maggio, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
20: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem con la K.
21: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
22: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
5: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
23: Info e regolamento su radioglobo.it.
24: Hai 5 secondi?
25: Beh, dipende.
24: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
25: Ok, ti do altri 5 secondi.
24: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
25: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
24: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
0: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
1: Ci sono posti dove esci e posti dove resti. Arcadia Pub, Ciampino, hamburger veri, fritti che non chiedono permesso, birre artigianali, cocktail fatti bene e distillati che non trovi ovunque. Qui la serata prende vita, tra gusto ed eventi. E con codice GLOBO10 entri già nel mood. Arcadia, non basta una sera.
2: Tutto bloccato.
3: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
4: Scopri KGM da Magia Auto.
3: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
4: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
3: E affronti il traffico con un sorriso.
4: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
3: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
6: E invece con questo metodo funziona così: tu scegli 5 verdure,
26: sì,
6: 4 frutti, 3 sì, proteine, 2 cereali e uno sfizio.
26: Ah, quindi questa dovrebbe essere la spesa per la settimana per evitare sprechi.
6: Esatto.
26: Però torna, perché tu nel giro, nell'arco di una settimana più o meno questa è la quantità delle varie cose che uno per fare anche una, per avere anche un'alimentazione corretta dovrebbe prendere.
27: Quindi prendo 5 costine di maiale che comunque
26: che è verdura.
27: Io ho visto la pianta, ho visto la pianta del porco.
2: Stai ascoltando Tutto Bloccato su Radio Globo.
28: Ma solo io quando vado al supermercato non so mai che cazzo comprare, sembra uno che si è perso per il supermercato.
29: Io mi sono comprato 3 zucchine, 2 carote, 1 melanzana e 2 banane, così una me la mangio pure.
30: La tattica per spendere poco al supermercato è andarci con la pancia piena, perché se poco poco ci vai che c'hai fame, te porti via al supermercato.
31: 5 bottiglie di vino, 2 casse di birra, 1 bottiglia di Jack Daniels, 4 casse di prosecco e abbiamo fatto la spesa settimanale.
26: C'hai un bar.
27: Beh, più o meno, guarda, che è la spesa che ho fatto io la settimana scorsa.
26: Sì, sono alcolica.
27: Ma no, soprattutto all'inizio era così, perché ho detto, so, a sta casetta nuova, se poi dopo viene qualcuno.
26: Se devi preparare la cantinetta.
27: Capito, comprato. Quindi, però stavo lì con un po' di bottiglie di vino, poi c'era qualche bottiglia di birra, poi che fai? Prendi un amaro, a qualcuno gli piace l'amaro, ho preso l'amaro, un amaro che piace più o meno a tutti, uno famoso. E poi ho preso una bottiglia di whisky. So che già mi tocca ritornarci, perché ho detto poi se viene qualcuno. E io faccio finta di essere qualcuno, capito?
26: Certo.
27: Esco un attimo, ci tocca.
26: Esatto.
27: E faccio chi è? Sono io.
26: Tu suoni da solo poi ti fai trovare il bicchierino.
27: Esatto, che te posso da qualcosa? Ma no, a stora, che dici? Faccio tutti i discorsi così.
26: Guarda, dopo 5-6 negroni non faccio fatica a pensare che la scena sia esattamente questa poi a casa tua.
27: Ma senza negroni? Anzi,
26: proprio così.
27: Proprio così, entro buonasera.
26: In lucidità.
27: Cioè io il campanello, parte la sigla di Porta a Porta. Ta-ra-ra-ra. Buonasera, facciamo entrare Marchetti. È una scena simile, ma signor

0: Sì, abbiamo sentito storie, no? Sia degli ascoltatori che dal web, di quelli che fanno, no, guarda, riso l'avvocato del signor cose, mi dispiace, è ammazzata la moglie, capirai.
1: Oppure inventi trasferimenti imminenti, quindi casa la chiudi, non ti servono, ti staccano le utenze.
0: Io quello là io ho detto, no, guarda, sto in partenza, tornerò tra 6 mesi, ah ok, arrivederci. Ma richiamato dopo 6 mesi, questi se ne segnano.
1: Si scordano, no.
0: Ma questa qua che sta girando sul web è meravigliosa e potremo prenderne ispirazione.
2: Pronto?
3: Sì, buongiorno, il signor Alfredo Mauriello.
2: Chi è?
3: Piacere, signor Alfredo, io sono Rosy, la contatto dall'ufficio di controllo qualità.
2: Rosy?
3: Per una giornata. Rosy, sì, piacere.
2: Rosy, come stai?
3: Bene sto, lei, tu come stai, Alfredo?
2: Bene, Assunta! La Rosy al telefono, vieni?
0: Assunta.
2: Un attimo, Rosy, a gira, passa a gira?
3: Sì, grazie.
2: Ma stai qua? Stai qua tu?
3: Signor Alfredo?
2: Dico tu, stai
3: io
2: qua?
3: Sono sì, sto qua, mi ascolti. Io la sto contattando dall'ufficio per quanto
2: riguarda l'ufficio. E ce lo finisci?
3: Per l'utenza di energia elettrica, signor Alfredo.
2: Ti è interrotta l'energia?
0: No.
2: Che vuoi far succedere? Ma quello sarà a maltempo pure là?
3: Sì, c'è maltempo. Allora, signor Alfredo, mi ascolti?
2: Sì, magia. Assù! Sarosi al telefono! Dimmi!
3: Ma chi è Assunta?
0: Ma come chi è?
2: Ma chi è? Chi? Ma sei Rosy tu?
3: Chi è?
2: Sei Rosy?
3: Sono Rosy?
2: Mamma, tu come sta?
3: Bene, sta bene!
2: Mamma, fa piacere assai! Che fai allora? Vieni?
3: Ma voi state al mare?
2: No, sto a calamare, non posso camminare, anche i piedi gonfie.
3: Che è successo, piedi, che ci leggo?
0: Ma Rosy, ma chi
2: è che Florida, là, no?
3: Ha camminato tanto?
2: No, da capo che Florida!
0: È
2: un bel destra, è un sinistro poco in più.
3: Allora, Alfredo, tu sei Alfredo Mauriello?
2: Perché non mi conosci, anche i piedi gonfie.
3: Che è successo, piedi, che ci leggo?
0: Ma Rosy, ma chi
2: è che Florida, là, no?
3: Ha camminato tanto?
2: No, da capo che Florida!
0: È
2: un bel destra, è un sinistro poco in più.
3: Allora, Alfredo, tu sei Alfredo Mauriello?

0: Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Annuncio con finalità promozionale, esempio di finanziamento. Sportage 1600 benzina business, listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0, TAG 082, anticipo 0. Riscatto finale 20.588 euro con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro. Leonori.it.
3: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.
4: Mamma, io mi annoio!
5: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
6: Dentro la città, fuori dal mondo!
5: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
4: Mamma! Io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
7: Tutto bloccato. Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
8: Scopri KGM da Magi Auto.
7: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
8: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
7: E affronti il traffico con un sorriso.
8: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
7: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
9: Ammazza che buon qualità.
10: Quanto mi piace sto programma, perché?
11: Stai ascoltando
7: Tutto Bloccato on Radio Globo.
12: Signore e signori, eccoci qua, 18:42. Quello che state ascoltando è Tutto Bloccato qui su Radio Globo. Anche oggi, mercoledì 20 maggio 2026, si parlava della festa del divorzio. Roba da mare.
13: Questo trend importato dagli Stati Uniti, adesso i più ricchi lo fanno anche qua in Italia. Ed è un grande evento, proprio esattamente come il matrimonio, solo che sei da solo e festeggi a questo nuovo capitolo di vita che ti appresti a vivere.
12: Allora, 06 89 28 996, andiamo da Daniela. Benvenuta a Radio Globo.
14: Ciao, ciao a tutti.
13: Ciao Dani.
12: Ciao, prego.
14: E niente, io ho sentito questa cosa della festa, è terribile. Cioè, a parte che credo che da noi in Italia, cioè i ricchi non sono in questo momento poi tantissimi, dunque partiamo da quello. Ma poi secondo me è una cosa da non festeggiare, nel senso, è una cosa, io dopo un anno e mezzo mi sto riprendendo adesso, quindi.
13: Si sei separata un anno e mezzo fa, Daniela?
14: Sì, non sono famosa per i miei tempi di ripresa, però insomma è dura, è comunque a livello emotivo un fallimento, insomma, certo. Quindi boh, addirittura fare una festa per esorcizzare, come dicevi tu, Robby, non so, boh, la vedo strana.
12: È quello che mi era venuto subito in mente, cioè come reazione, no? Dico, ma ecco, io la vivrei come un fallimento, chiaro, non per sempre, adesso magari uno non è che poi si seppellisce da solo, però forse dopo un po' di tempo. Ma dopo quanto vi siete divorziati, Daniela?
14: Noi nel 2011 ci siamo conosciuti, quindi insomma dopo un bel po' di anni ho fatto due figli con lui, è comunque una persona importante nella mia vita, ma quando le cose non vanno non vanno, però ecco, è triste perché comunque avevo fatto altri progetti nella mia testa. Insomma, certo. Non dico l'amore per sempre, ma quasi, cioè era proprio la persona della mia vita, per me così non è stato e dunque non ci trovo nulla da festeggiare, sinceramente.
13: Ma siete rimasti in buoni rapporti, Daniela?
14: Ma guarda, noi in realtà siamo separati al momento in casa fino a gennaio, con i due bambini.

0: per questa, e poi probabilmente faremo il modello svedese, dunque a casa, la casa insomma dove sono nati i bimbi rimane fissa per loro e noi ci alterniamo ogni 15 giorni.
1: Quindi prendete una casa, ognuno di due, chi sta con i bambini resta nella casa dove avete sempre vissuto insieme ai bambini.
0: Ci dividiamo il mese in quindicine, praticamente ci divideremo il mese in quindicine.
1: Complimenti, perché per fare una cosa del genere ci vuole una grande maturità, una grande intelligenza e soprattutto appunto poi una stima reciproca che resta.
0: Sì,
1: e non è scontato.
0: E tanto yoga, aggiungo, Robby.
1: Certo,
0: tanto
1: vai.
0: Yoga e respirazione, tanto yoga e respirazione, perché è importante anche quello.
2: Mi viene in mente, scusa Daniela, però con questa idea svedese, faccia accento svedese, mi viene in mente che essendo la stessa casa, poi sai, litigate lo stesso per dire: oh, quando stai te, poi dopo è tutto in disordine, anzi, trova niente. Già mi immagino lo stesso, che sarebbe comunque una cosa bellissima. Sarebbe lo stesso il proseguo di un amore che sembrava finito, in realtà è solo, ha solo cambiato forma. Siete sicuri? Beh sì, ormai sì, siete sicuri, perché tanto sapete divorziato.
1: Poi Daniela è riuscita ora a uscirne, quindi insomma
2: mori
1: torna indietro. Daniela, no, io mi auguro per te insomma che riesci ad andare avanti.
2: Non parla più.
1: No, auguriamo, insomma, ci ha messo un anno e mezzo per riprendersi, non è semplice, ora che l'ha fatto siamo contenti. Guarda che è un bello questa cosa,
2: no,
1: del modello svedese.
2: Non sono contento per
1: niente. È bellissima.
2: No, siamo contenti.
1: È bellissima.
2: Parla per te, io non sono contento per niente, mi dispiace, mi dispiacerà per sempre di Daniela, anzi non riesco più a parlare,
1: ci dispiace, sì. Ci dispiace sempre per la fine di un amore, però poi quando una persona riesce ad andare avanti, perché purtroppo a volte capita e si deve andare avanti, questa cosa del modello svedese riescono in pochi a farla, perché come dici tu poi si creano sempre, devi sempre condividere una casa, è vero che ti dà il cambio, però è bella per i bambini.
2: Come deve essere proprio, che cioè a quel punto, no, cosa cambia? Cosa, cioè proprio non riesci a vederla quella persona, a starci vicino un metro e mezzo, adesso non so le dinamiche, perché magari che ne sai, è tornata a casa, ha visto con un'altra, non lo so, però proprio non riesci, cioè come se fosse un magnete dello stesso polo.
1: Ma quando ti lasci, dici?
2: No, se arrivano a questo punto proprio, cioè se arrivi al punto di avere poi una casa condivisa, no, dove ci stai in maniera alternata. Cioè, è possibile che ormai in buoni rapporti stai lì, sta a pranzo pure, un po' insieme con sti figli, tutte e due.
1: Ma magari un pranzo se lo faranno. Io credo che sia una scelta fatta per i bambini, per non sballottarli da una parte all'altra. È ottimo.
2: Ok, quello sì. Adesso non ho chiesto il motivo di. Dico, quando vi lasciate, lo chiedo a tanto è pieno dei divorziati, all'ascolto. Dico, quando vi lasciate, proprio non si riesce a passare dei momenti insieme, cioè che ne so, dei pranzi, delle cene, poi va a dormire da un'altra parte, non lo so come funziona, dico proprio c'è la repulsione, forse dipende da come è stata chiusa la storia,
1: dipende anche dal tempo che è passato, perché all'inizio scotta, brucia, meno la vedi una persona meglio è.
3: Ma amica mia, a me mi dispiace se ci sei rimasta male, se ci sei rimasta sotto un anno e mezzo, però per fare quello che fai te, primo ci vogliono i soldi e secondo la festa del divorzio bisogna capire pure come è andato sto divorzio, perché se c'hai una persona tossica, una stronza, uno stronzo vicino, è giusto che festeggi che te sei liberato. E comunque nonno diceva, pannato o psicologo, e per separarti ci vogliono i soldi.
2: Ah, vedi, nonno la sa sempre lunga.
4: Ma soprattutto servono un sacco di soldi, visto che dire ragazzi affitti.

0: Allora, io adesso sono curioso, la prima volta che sento modello svedese.
1: Nella
0: va
1: conca.
0: Bene, quindi casa condivisa, ma che vuol dire? Che alla fine il papà ha un appartamento, la mamma ha un appartamento e poi ce n'hanno uno in comune dove stanno i figli? Tre appartamenti?
2: Tutto bloccato on Radio Globo.
3: Beh, io ho sentito parlare di persone divorziate che comunque, dice, ogni tanto così in abbeccusciata gli ridanno. Anche io infatti domando, ma scusa, ma se ogni tanto gli ridate, ma rimettetele insieme, no? No, no, no, ormai ognuno ha le sue abitudini e andiamo bene così. Cioè, in pratica se sono rifidanzati, la

0: che poco fa, grazie adesso a queste nuove telecamere qua riusciamo a sorvegliarti anche meglio, eri impallata come i gatti quando si girano così e fissano il soffitto.
1: Sì, sì, ferma, immobile, incappottata, ancora lo ricordiamo, 20 sì. maggio, un caldo boia là dietro, lei col cappotto.
2: Frad.
0: Allora, Iliana, che cosa ti perplime?
2: Oh, mi è venuta una domanda.
0: Ah, domanda tossica, aspetta allora.

0: Certo. Manca solo l'ululato a questo punto.
1: Io sono così contenta di averla tutto schermo qua in studio, perché la vedo bene.
0: Oh, ti dirò, Caselli, che dallo schermo.
1: Dici una botta.
0: Ma, no. Ma pure te, ma che cos'è? Ma Marchetti, ma come mi esce? Come mi esce? Allora, andiamo con la domanda tossica.
2: Parliamo di sudore.
0: Ecco,
2: perché stavo pensando. Infatti. No, stavo pensando al sudore, no?
0: Sì.
2: Che comunque è una reazione che il mio corpo non ha mai qua dentro. Ecco. Però.
1: Vabbè, vediamo.
2: Però perché quando sudiamo puzziamo? Cioè, insomma, in teoria non è che il sudore di per sé puzza.
0: Cioè, è acqua sostanzialmente.
2: È acqua, è tipo acqua e sali minerali. E tra l'altro mi sono anche chiesta perché sia salato il sudore.
0: Che vai a fare degustazioni di ascelle tu in giro?
1: O dei sudori. Il pH, quello più o meno salato.
0: Ah sì, tra l'alluce e...
2: No, ma perché, perché è salato? Cioè, ok, i sali minerali, ma non è che... Comunque, sali minerali vuol dire che sono... Cioè le
0: sono
2: rocce.
0: Salati, sono le rocce, le cosa? Rocce. Che vai? Che fai? Come le capre? Vai in giro a leccare le rocce! Caselli!
1: Guarda, veramente!
2: Io sono un sasso che sto dicendo, nel senso, perché i sali minerali?
1: Sul discorso della puzza, io credo sia poi legato a un'altra domanda tossica che ci fece la settimana scorsa su perché, no, fanno cattivo odore gli asciugamani,
0: sì,
1: o l'accappato, perché magari anche quella, essendo acqua, resta addosso sui vestiti e poi comunque puzza.
0: Allora, abbiamo poco tempo per rispondere, ma nel frattempo abbiamo tre scenari. Il primo, perché il sudore può far puzzare il corpo, alcune parti del corpo, poi perché la fronte comunque non puzza, se
2: no,
0: ci pensi.
2: È vero,
0: cioè,
2: è vero,
0: la fronte, ma non è come che puzza la fronte, no, non si è mai sentito,
2: no,
0: cioè tu entri in una stativa, che è sta puzza la scena? Cioè, dici, ragazzi, che è sta puzza di ginocchio? Tanto pure il ginocchio dietro, cioè,
1: no,
0: su.
1: Vabbè, la fronte è più, è in un ambiente più aperto.
0: Ma pure il ginocchio è
1: la
0: chiuso.
1: L'ascella è chiusa all'interno di una maglia, poi dipende anche dal materiale della maglia. Quando di solito senti queste puzze sono perché uno c'ha una maglia de
2: ma i piedi, allora anche i piedi puzzano.
1: Sempre più alto questo programma, devo dire.
0: Vabbè, noi siamo in ritardo, comunque magari ti arriveranno delle risposte. Io mi auguro qualche psichiatra, però insomma adesso vediamo. Traffic News.
3: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
4: Radio Globo Traffic News.
1: Andiamo a dare gli aggiornamenti sul traffico. Ci sono diversi incidenti che provocano un po' di disagi sulla tangenziale est in entrambe le direzioni. Si sta in coda verso lo Stadio Olimpico tra la Tiburtina e la Salaria e in direzione San Giovanni tra Corso di Francia e la Nomentana. In aumento il traffico anche in uscita da Roma con rallentamenti lungo la Flaminia, la Salaria, sulla Roma Fiumicino tra l'Eur e via Isacco Newton e ancora sul percorso urbano della A24 dove ci sono code da Portonaccio al raccordo. Per ulteriori aggiornamenti potete andare sul sito di romaluceverde.it.
4: Radio Globo. Tutto bloccato su Radio Globo.
5: Il sudore puzza, per spiegarlo in parole brevi, ci sono tutti i batteri, è un po' come se facessero delle puzzette e emaniamo cattivo odore.
1: Batteri che... Ma... Beh, però è carino così, è bella immagine.
0: Immagine escherichia colica, prima quello... Coliche, ovvio. Ragazzi, non ci sfugge niente. Abbiamo chiuso in bellezza, signore e signori. A domani.
4: Ciao. Tutto bloccato su Radio Globo. Tutto bloccato è stato offerto da
6: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
7: Scopri KGM da Magia Auto.
6: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
7: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
6: E affronti il traffico con un sorriso.
7: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
6: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Onge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Quant'onno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
12: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
13: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
14: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: 23 e 24, last minute promo maggio da Valentino concessionaria Volkswagen. Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma, nuovo e usato garantito, con passaggio e due tagliandi in omaggio. ValentinoAutomobili.it.
16: L'estate è un'emozione infinita. Cerchi un campo estivo in zona Aurelia, al Domenico Gravina Sport Village. Calcio, padel, piscina e animazione. Fai l'iscrizione entro il 25 maggio e pagherai solo 105 euro a settimana. Dal 20 maggio, Open Day Scuola Calcio. Segui Gravina Sport Village per più info.
17: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
18: e usata da 0100.
17: Assistenza e ricambi da 0100.
18: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
17: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
18: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
17: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
18: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
17: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
18: Gruppo 0100.it.
19: Chuck, motore, azione. Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale.
20: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittàworld.it.
21: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
22: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
23: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
24: Dal 22 al 23 maggio, dalle 19 alle 22, torna Vino per Roma. Nel complesso monumentale di San Salvatore in Lauro, vicino Piazza Navona, due serate dedicate ai sapori d'eccellenza. 25 aziende enogastronomiche del Lazio, 10 grandi chef della capitale, degustazioni e cooking show dal vivo. Vino per Roma, fino all'ultimo calice.
25: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
26: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
27: 19 e 3 minuti ed è l'ora della fiera dell'auto da Romana Auto.
28: Hai 5 secondi?
29: Beh, dipende.
28: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
29: Ok, ti do altri 5 secondi.
28: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
29: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.

0: @auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
1: Annuncio ritardo.
2: Solo le migliori in FM. Streaming. Dab.
3: E sul canale 91 del digitale terrestre.
4: Globo TV.
5: Ah beh, oh, 4 minuti di ritardo dopo le 19. Mamma mia.

praticamente la situazione lì fuori è veramente brutta e in più sta anche piovendo. Quindi com'è la situazione? 393 777 7172, andiamo con la prima raffica da traffico di questo pomeriggio. 393 777 7172. Intanto Samurai J direttamente da questo Sanremo, si chiama Ossessione su Radio Globo.

0: 393-777-7172. Stanno arrivando i vostri messaggi per quanto riguarda la raffica da traffico, anche perché sono arrivate diverse segnalazioni di una vera e propria bomba d'acqua che in diverse parti di Roma sta colpendo proprio la capitale. Quindi 393-777-7172. E tra un po' parleremo di un fenomeno: frutta realistica. Ne sapete qualcosa? L'avete già mangiata?
1: Dietro ogni politico, imprenditore o personaggio

0: clienti fidati. Ascolta la diretta su Radio Globo
1: e guarda il podcast su tutti i nostri canali ufficiali.
0: In questa puntata,
1: deputata alla Camera con Fratelli d'Italia, Letizia Giorgianni, più uno.
0: La domenica,
1: dalle 10 alle 11.
0: On Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore acqua.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Grano Salis.
2: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
1: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
2: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
1: Grano Salis, il gusto che emoziona.
2: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
3: Equip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
4: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
3: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
4: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
3: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo Auto Equip.
5: Gruppo autoequip.it.
6: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
7: Lo voglio.
6: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
8: Lo prometto.
6: Vi dichiaro uniti per sempre.
9: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescara 100 grammi a 2,99 euro.
10: Todis, buongiorno convenienza.
11: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis & You Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. Tan fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis & You Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
12: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
13: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
14: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
13: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
14: Anche a noleggio, tutto incluso.
13: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
14: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
13: ValentinoAutomobili.it.
15: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
16: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
17: Sabato e domenica aperti.
18: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
19: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
20: La spesa?
21: Fatta.
20: La lezione di Pilates?
21: Fatta.
20: La visita al museo?
21: Fatta.
20: Lo screening per il tumore del colon retto?
21: Fatto.
22: Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
20: E il rinnovo della patente?
21: Oh no!
23: Il termine
7: termine che non mi veniva in mente prima era invidiato, anche perché tutti quanti volevamo il piede di Belen in bocca, credo, eh.

uguali. Tu Giacca Armani, le firme sui muri, tu capi firmati. Giochiamo al gioco delle differenze sociali. Giochiamo al gioco delle differenze sociali. Tu i viaggi, i regali, le fedi nuziali. Noi al massimo a scambiarci le fedine penali. Giochiamo al gioco delle differenze sociali. Giochiamo al

One Last Time, Ariana Grande, dal 2015 con Fedez su Radio Globo. Globo. Allora, stavo leggendo e stavo soprattutto vedendo le cosiddette frutte realistiche. Non so se vi è mai capitato, insomma, questa porzione di frutta realistica, insomma, sta andando

praticamente cambiato le sorti della pasticceria italiana, e non solo, anche perché ormai la si trova praticamente ovunque, che poi all'interno ha la mousse, se non sbaglio, dello stesso frutto che rappresenta. Però c'è sempre un del vassoio, no? Diciamo di pasterelle, c'è sempre quella pasterella sfigata che resta, che è il diplomatico. Ma mi spiegate come mai il diplomatico non piace mai a nessuno? O c'è qualcuno all'ascolto a cui il diplomatico piace particolarmente? A me piace, perché comunque all'interno ha il pan di Spagna, è abbastanza croccante all'esterno. Boh, non lo so. Leggo diversi pareri adesso sulla frutta, quella lì realistica, tutti quanti impazziti, sul diplomatico no. Adesso creiamo una vera e propria battaglia pro diplomatico. 393 777 7172. Ciao, Busi su Radio Globo.

0: leggevo proprio, e voglio fare nomi e cognomi, sul gambero rosso, che a quanto pare il diplomatico è uno dei dolci più sfigati del vassoio di pasticceria. Secondo me non è vero.
1: Buonasera, bello. Il mio papà mangia solo il diplomatico. Oh. Quindi la domenica per le pastrelle, papà solo diplomatico.
2: Il diplomatico è buono, come il bavarese, cioè non è uguale, però sono molto buoni.
3: È il mio preferito il diplomatico, lo preferisco in assoluto a tutte le altre passarelle, è fantastico.
4: Mia nipote di 13 anni, il diplomatico è la prima pastarella che prende dal vassoio, la prima, per non farsela sfuggire.
0: Cioè, vedi, comunque, anche una persona di 13 anni, una ragazza di 13 anni che prende per primo il diplomatico, ti fa capire che anche, diciamo, il sapore un po' quasi alcolico, pan di Spagna all'interno, non è poi così agé, anzi, attuale.
5: Wait for me, I'll be back. Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui lunghi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
7: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
6: Temperature in aumento.
8: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
9: Siamo in radio, non si vede nulla.
8: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
10: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
11: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
12: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
13: Info e regolamento su radioglobo.it.
14: Hai 5 secondi?
15: Beh, dipende.
14: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
15: Ok, ti do altri 5 secondi.
14: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
15: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
14: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
16: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
17: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Annuncio con finalità promozionale, esempio di finanziamento. Sportage 1600 benzina business, listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0, TAG 082, anticipo zero. Riscatto finale 20.588 euro con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro. Leonori.it.
12: Tutti i giorni dalle 16 alle 19
13: su Radio Globo
12: è tutto bloccato.
18: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
19: Scopri KGM da Magi Auto.
18: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
19: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
18: E affronti il traffico con un sorriso.
19: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
18: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
20: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.
1: Radio Globo ti riempie il carrello.
21: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa
1: presso i supermercati BIM, Iperfamily e Agora.
21: Scopri come su radioglobo.it.
22: Nei supermercati BIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com. Anche on
21: radioglobo.it.
22: Nei supermercati PIM, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com.

0: 1.660 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 12.681 euro. TAN 7,99, TAEC 10,96.
1: Ti aspettiamo da Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, www.grupporosati.it.
2: Tra tanti pasticcini buoni e il diplomatico, cioè a me mi pare, io non vedo tutto sto granché.

0: dallo scorso anno sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo, mentre qua si parla di frutta realistica.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio
2: Globo. Tommy, adesso la nuova frontiera è la verdura realistica e il salato realistico. Ho visto anche pizzette realistiche, nel senso sono dolci a forma di pizzetta, quella da forno. Che amarezza.
0: Io non ho capito, praticamente è una pizzetta a dolce, però a forma di pizzetta. Non ho capito, anche perché si sta anche dibattendo sul diplomatico se effettivamente è un dolce da evitare o meno, visto che molti per esempio non lo amano per niente.
3: Il diplomatico io l'ho rivalutato parecchio negli ultimi anni, bello fresco, c'ha un problema però, che gli mettono sempre 10 centimetri di zucchero a velo, che se lo devi mangiare poi ti rimane tutto in gola, ti strozzi, quindi è un problema. Il problema non è facile, però è buono.
0: Allora mi fa pensare, per esempio, il diplomatico quando lo mangio. Avete presente le Paradiso, ok?

0: 28 maggio, Heineken Birra, bottiglia da 66 cl a 99 centesimi e Algida Magnum Classico, confezione da 6 a 3,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Globo, Traffic News.
2: Eccolo là, Massimo Veschi, redazione Luce Verde. Questo è un servizio a cura della Polizia di Roma Capitale e dell'ACI.
3: Buonasera, si allungano le code sulla tangenziale est, code causate da un incidente in entrambe le direzioni. Si sta quindi in coda verso lo stadio olimpico tra il bivio per la Roma L'Aquila e la Salaria e in direzione San Giovanni tra la Farnesina e la Salaria. E certamente la pioggia non agevola gli spostamenti. Sul raccordo anulare si sta in coda a tratti tra le uscite per la Pontina e l'Appia nelle due direzioni. In uscita dalla città si registrano code sulla via Flaminia da Corso di Francia fino al raccordo anulare, ma anche sulla via Salaria da Viale Liegi fino all'incrocio per via dei Prati Fiscali. Vi ricordo che questa notte il sottovia Ignazio Guidi e Corso d'Italia saranno chiusi dalle 22 alle 6 di domani mattina da Piazza della Croce Rossa fino a Piazzale Brasile in direzione di Piazzale Flaminio.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. fulvioefedericacarni.it.
6: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e foglio informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
7: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TCE 100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
9: Non ci credo.
10: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
9: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta essere Deco, Costa d'Oro, olio extravergine di oliva non filtrato, un litro, a soli 4,99 euro. Bastoncini Findus, confezione da 30, a soli 5,49 euro.
11: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.

0: The Perfect Partner.
1: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
2: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
3: Adesso non si gioca soltanto una partita, adesso si corre verso la Serie A2. La Virtus GVM Roma 1960 chiama raccolta tutta Roma per le semifinali playoff. Appuntamento al Palatiziano giovedì 21 maggio alle 20:30 e sabato 23 maggio alle 20. Due sfide da vivere col fiato sospeso, due notti di adrenalina pura. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
4: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata a soli 79 euro. E tutto in un'ora. Tanti servizi e tante officine prenotabili su fastcar.it. L'officina a portata di click.
5: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
6: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. 0 a 100 in 9,2 secondi.
7: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: Lo rifacciamo?
8: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
9: Sai con chi ti tradisce il tuo partner?
10: Con Fulual, naturalmente.
9: I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi, senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.
11: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
12: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
13: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
14: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
15: Sono le 20 ed è l'ora della fiera dell'auto da Roman Auto.
16: Hai 5 secondi?
17: Beh, dipende.
16: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
17: Ok, ti do altri 5 secondi.
16: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
17: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Roman
16: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
18: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre. Globo
19: TV. Io vado matto per la ragostina con la crema chantilly. Muoio.
20: Allora ragazzi, per favore, sono suscettibile sui dolci in questo periodo.

0: canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

di Piazza Navona, che è arrivato a costare quasi 270.000 euro per 12 metri quadri. Ed è una cosa che sta accadendo sempre più spesso, perché proprio nell'ultimo anno quasi tutti i box auto, ovviamente in vendita, c'è stato un incremento del prezzo di quasi del 3%. Quindi insomma, c'era da aspettarselo che qualcuno prima o poi voleva fare assolutamente la furbata. Il motivo però per cui i box auto stanno crescendo e l'aumento della richiesta del box auto sta aumentando è che è sempre più difficile trovare parcheggio per strada, soprattutto nelle grandi città come Roma e Milano. Pensate che la motivazione per cui non si trova parcheggio sono le dimensioni delle auto, perché quando sono stati creati alcuni parcheggi erano stati pensati per delle auto veramente piccole. E

0: prossimi 15 minuti, in modo da far rosicare anche gli altri ascoltatori che invece sono lì che stanno cercando posto in giro per Roma o per Milano. 393 777 7172, Box Auto, è il vostro momento. Emma, Ercomi su Globo.
1: Scusa,

0: Io vivo in campagna, c'ho tanto di quel parcheggio.
1: Ah, ma allora dobbiamo venire tutti quanti da te. Dicci dove vivi, veniamo a prendere possesso del tuo spazio in campagna. E poi il problema è tornare a casa. Però almeno il posto auto l'abbiamo trovato. Oh, un problema per volta, per favore.
2: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
3: Are you ready?
2: I migliori live.
4: I migliori artisti sulla scena.
2: Per delle notti da vivere da protagonista.
4: Da lunedì 1 giugno.
2: Ascolta Radio Globo tutti i giorni. E quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
4: Gioca con noi e vinci i biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
2: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Via tutto, tutto da rifare.
6: Polizia, sta svegliando tutto il palazzo, sta ristrutturando il bagno.
5: Agente, è colpa di Romana Ceramiche. Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più.
6: Ossessionati per il design. Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi. Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63. E a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti.
7: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
8: Lo voglio.
7: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
8: Lo prometto.
7: Vi dichiaro uniti per sempre.
9: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Riso parboiled cuore mediterraneo 2 kg a 2,49 euro.
10: Todis, buongiorno convenienza.
11: 23 e 24, last minute promo maggio da Valentino concessionaria Volkswagen. Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma, nuovo e usato garantito, con passaggio e due tagliandi in omaggio. ValentinoAutomobili.it.
12: Guarda come crescono bene le mie piante, sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
13: Ma vieni alla Coop! Fino al 24 maggio, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
14: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K.
15: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
2: Radio Globo ti riempie il carrello.
4: Tutti i giorni ti regala 300 euro di spesa.
2: Presso i supermercati Pim, Iperfamily e Agora.
4: Scopri come su radioglobo.it.
16: Nei supermercati Pim, Iperfamily e Agora, benvenute promo da 10 e lode. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Scopri il punto vendita aderente più vicino a te su supermercatipim.com, anche online.
17: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
18: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
19: Ave Cetus!
5: Ehi, ma dove corri?
14: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
5: Tranquilla, vai da Corsetti.
14: In farmacia.
5: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
14: Davvero tutto lì?
5: Tutto, veloce e vicino.
14: Mi hai salvata.
5: Per la tua salute, vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara. Via Luigi Bodio 77.
3: Ci sono posti dove esci e posti dove resti. Arcadia Pub Ciampino. Hamburger veri, fritti che non chiedono permesso, birre artigianali, cocktail fatti bene e distillati che non trovi ovunque. Qui la serata prende vita tra gusto ed eventi. E con codice GLOBO10 entri già nel mood. Arcadia, non basta una sera.
8: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
10: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
1: C'è anche chi ha il coraggio di dire basta, mollo tutto, me ne vado, prendo la bici e faccio...

giro del mondo. È quello che praticamente ha pensato questo ventenne di Como, Ludovico, che ha lasciato la solita routine, studio, lavoro, per intraprendere un viaggio in bicicletta di 50.000 km attorno al mondo. E fa più o meno quello che abbiamo visto a Pechino Express, quindi chiede un pasto caldo, un posto dove dormire, un giardino e via dicendo. Sta raccontando tutto sui social, quindi Instagram e TikTok, e praticamente ogni giorno fa una sorta di recap delle ultime 24 ore. Immaginate di poter staccare la spina, cambiare vita. Avete già in mente una meta o almeno che cosa fare? Perché per esempio questo ragazzo dice: quando avrò finito il giro del mondo andrò a vivere in camper. E non potete capire quanti camperisti in più rispetto allo scorso anno ci sono in Italia. Un sacco di persone che si sono costruiti proprio la vita all'interno di un camioncino e si spostano di città in città.

0: tipica praticamente di quell'anno e soprattutto che ha reso famosissimo il frontman in quegli anni. Allora 20:35, ancora una buona serata, questa è la radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Non so se avete notato che pian pianino stanno spuntando tantissimi negozietti di frutta e soprattutto tantissimi alimentari. A breve ne parliamo ovviamente qua su Radio Globo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Amici di Radio Globo, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trabi Meteo. L'anticiclone in rinforzo nei prossimi giorni favorirà generale stabilità sulle nostre regioni centro-settentrionali, anche sul Lazio, con una giornata di giovedì all'insegna del cielo sereno, poco nuvoloso. Tanto solo anche in questo weekend, o al più qualche innocuo nuvolamento di passaggio, ma la nota saliente, le temperature in salita. Proprio nel fine settimana sono attesi punte anche di 29-30 gradi, attesi 30 gradi anche a Roma. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: La scelta giusta è il futuro.
4: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
3: La scelta giusta è l'attenzione.
4: I polli allevati senza uso di antibiotici.
3: In quanto siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
5: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
5: E passiamo alla pagina sportiva.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
3: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
4: Info e regolamento su radioglobo.it.
5: Hai 5 secondi?
6: Beh, dipende.
5: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
6: Ok, ti do altri 5 secondi.
5: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
6: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
5: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
7: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
8: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Annuncio con finalità promozionale, esempio di finanziamento. Sportage 1600 benzina business, listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0, TAG 082, anticipo zero. Riscatto finale 20.588 euro con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro. Leonori.it.
9: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.
10: Life is fantastic con centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.

0: Vince Moon su Radio Globo.
1: Grande Tommy, così a random.
0: Globo. Mamma mia ragazzi, ma come farei senza di voi? 20:46, buona serata, là fuori tutto bene. Allora ci stiamo per spostare a Torpignattara, che è un quartiere praticamente di Roma, dove sono aumentati anche controlli contro l'abusivismo dei mini market, che hanno portato poi al sequestro di quintali di frutta e verdura esposte legalmente ed è stata poi donata a mense e associazioni che aiutano le famiglie in difficoltà. Ed è una cosa che sto notando sempre di più, la presenza di tanti mini market. Io faccio l'esempio magari nel mio quartiere San Giovanni, Re di Roma, poi voi potete dirmi se effettivamente sta accadendo così anche in diversi quadranti di Roma o nella vostra città, dipende insomma da dove ci state ascoltando. Sono in fase di apertura tantissimi mini market, piccini con più o meno sempre gli stessi prodotti, e li riconosci perché spesso sono aperti anche fino a tarda notte. Stessa identica cosa vale per le frutterie. Magari ne parliamo alla Globo WhatsApp 393 777 7172. Intanto dito nella piaga, che fastidio.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: globo ti riempie il carrello.
1: Ogni giorno ti regaliamo 300 euro di spesa presso i supermercati Bimby, Iper Family e Agora.
0: 100 euro per tre volte al giorno.
1: Tutti i giorni, quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 996
0: e cantaci il jingle

0: dopo le 20 sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Hai bisogno di un veicolo commerciale? Da 0100 trovi la soluzione giusta per te con la gamma Toyota Professional. Consulente dedicato, analisi costi del parco auto aziendale e una gamma completa e personalizzabile per ogni esigenza. Dai modelli più compatti, perfetti per il lavoro in città, fino alle esigenze di carico più elevate. La gamma Toyota Professional è tua a partire da 16.300 euro IVA esclusa o con formule di leasing e noleggio a lungo termine Quinto. Vieni a trovarci negli 0100 Professional a Roma in via Silicella 11 e via Pontina 591.
3: Non ci credo.
4: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
3: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta essere Deco, Costa d'Oro, olio extravergine di oliva non filtrato, un litro, a soli 4,99€. Bastoncini Findus, confezione da 30, a soli 5,49€.
5: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app.
6: Deco, la tua scelta quotidiana.
7: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
8: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
10: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
9: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
10: Anche a noleggio, tutto incluso.
9: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
10: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
11: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
12: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
13: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
14: Grano Salis.
15: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
14: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
15: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
14: Grano Salis, il gusto che emoziona.
15: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
16: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
17: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
18: Su, bestia immonda, esci da questa casa!
19: Contro ratti, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
20: 59 ed è l'ora della fiera dell'auto da Roman Auto.
21: Hai 5 secondi?
22: Beh, dipende.
21: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
22: Ok, ti do altri 5 secondi.
21: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
22: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
23: Roman Auto.
21: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
24: Solo le migliori in FM.
25: Streaming. Dab. E sul canale 91 del digitale terrestre.
26: Globo TV.
20: Arrivati alle 9 di sera di questo mercoledì 20 di maggio.

estate del 2006. Radio Globo. E questa ovviamente è la radio che suona solo le migliori Radio Globo. Allora, ieri avevo fatto un gioco, ovvero abbiamo fatto finta di avere 5 milioni di Trump in mano e abbiamo provato praticamente ad investirli. E adesso invece immaginiamoci di essere il sindaco della nostra città, ok? Perché Roma sì, sta vivendo una vera e propria trasformazione urbana, sono veramente tanti i piani che sono stati messi in atto, 17 miliardi di euro tra stadi, trasporti, innovazione, rigenerazione di interi quartieri. Ovviamente l'obiettivo è quello di arrivare al 2050 come modello internazionale di sviluppo e qualità urbana, ok? Allora, immaginiamoci di essere sindaco. 17 miliardi di euro, dove li andiamo ad investire? Però mi dovete dire, ok, tipo 5 miliardi tipo nelle strade, 5 miliardi li metto nel trasporto, 3 miliardi per gli stadi, ok, fate un po' voi, fatevi calcoli, magari anche nella rigenerazione di quelli che possono essere alcuni per esempio quartieri, ok, 393 777 7172, vi do in mano 17 miliardi, gestiteli voi e ditemi come volete gestirli alla Globo WhatsApp 393 777 7172. Magari, vi giuro, avessi 17 miliardi tutti vi li darei. Medusa. Can we

0: finalmente la radio che suona solo le migliori
1: e anche in televisione.
0: Seguici sul canale 91 del digitale terrestre
2: Globo TV.
3: Pero que estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

0: cercando parcheggio. Ti è 06 89 28 996. Che dobbiamo fare per vincere questi 100 euro di spesa? Molto semplice, basta praticamente chiamare questo numero e cantarmi il jingle di Pim. Pim, Iperfamily, Agorà. 100 euro di spesa che arrivano a partire da adesso!
1: Chiama ora lo 06 89 28 996.
2: Cantaci il jingle dei supermercati Pim, Iperfamily e Agorà
1: e vinci 100 euro di spesa.
2: Radio Globo. Dopo le 20, sconto del 10%. Tutti i martedì con Senior Card, sconto del 10%. Supermercatipim.com. Uno sconto da 10 e lode.
3: Wait for me, I'll be back.
2: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
1: Scopri come su radioglobo.it.
4: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano... gli alieni?
5: Bel veicolo a motore umano. È usato?
4: Usato a chi?
6: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
5: Info su leonori.it.
7: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e foglio informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
8: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende, per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio, per riscoprire la tua città eterna. Prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout, find your key.
9: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
10: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
11: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
12: Lo voglio.
11: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
13: Lo prometto.
11: Vi dichiaro uniti per sempre.
14: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno all'olio d'oliva re di tonno 160 grammi a 1,39 euro.
15: Todis, buongiorno convenienza.
16: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
17: Ma vieni alla Coop! Fino al 24 maggio, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
18: L'estate è un'emozione infinita. Cerchi un campo estivo in zona Aurelia, al Domenico Gravina Sport Village. Calcio, padel, piscina e animazione. Fai l'iscrizione entro il 25 maggio e pagherai solo 105 euro a settimana. Dal 20 maggio, Open Day Scuola Calcio. Segui Gravina Sport Village per più info.
19: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Algida Magnum Classico per 6, 3,99 euro.
20: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
19: Dem, ogni giorno il meglio.
21: Un palco può cambiarti il futuro. Lazio Danza e Teatro. Se hai tra i 14 e i 35 anni e vivi nel Lazio, questa è la tua occasione. Danza classica, danza contemporanea e teatro. 3 call, 3 percorsi formativi e masterclass con grandi realtà italiane e internazionali. Scopri come partecipare su lazioinnova.it. Iniziativa della Regione Lazio, finanziata con il Fondo per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lazio Danza e Teatro. Il talento prende forma sul palco.
12: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
13: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
22: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali, fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
23: Ora su Radio Globo canta per primo il jingle dei supermercati Pim, Iperfamily e Agora.
24: E vinci 100 euro di spesa.
23: Radio Globo.

0: Tutto bene stasera?
1: Tutto bene.
0: Senti, allora, stai per vincere 100 euro di spesa. L'unica cosa che devi fare è cantarmi il jingle di Pim. Come fa?
1: Supermercati Pim, Iperfamily Agora, il risparmio di qualità.
0: Verifichiamo! Supermercati Pim, Iperfamily Agora, il risparmio di qualità. Bravissima Alessia! Dai, ce l'hai fatta! 100 euro di spesa!
1: Grazie!
0: Sento festeggiare anche altre persone, giusto?
1: Sì!
0: Immagino, vai, festa! E allora, ditemi a gran voce qual è l'unica radio che vi ha riempito il carrello!
1: Radio Globo!
2: 100 euro di spesa sono appena stati regalati,
3: ma altri 100 euro potrebbero arrivare in qualsiasi momento.

allo stesso tempo ci sono tante contraddizioni che arrivano proprio dal mondo delle crociere. Prendi per esempio quello che è successo con l'antivirus, anche perché la crociera è sempre stata vista un vero e proprio simbolo di un turismo di lusso, ma allo stesso tempo poco sostenibile, con un forte impatto ambientale, tra cui sprechi di cibo, sprechi di acqua, rischi sanitari e anche una vacanza forse molto artificiale, distante poi da quella che può essere una vacanza vera e propria, ovvero scegli il posto, lo visiti per più giorni perché scendi qualche ora e poi risali su questa latta, su questa grande nave, no? Io sinceramente ho fatto crociere e le ho apprezzate, però voi che magari avete più esperienza, no? Se avete fatto più crociere, che cosa ne pensate? La consigliereste mai una crociera? Allora, andando fuori da quello che è successo, antivirus o meno, 393-777-7172, siamo arrivati ai consigli da parte degli ascoltatori per i viaggi. Mike Smith, Niall Horan.

0: concept, no? C'è chi per esempio la consiglia perché comunque sono più vacanze in una, altri invece ti dicono guarda, sta veramente alla larga perché è una vacanza fittizia. Io sinceramente in passato ho fatto diverse crociere, una addirittura nel Mediterraneo che mi è piaciuta tantissimo perché c'è stato anche il pernottamento di Ibiza. Devo dire che se c'è una crociera che vorrei assolutamente fare è quella nel Nord Europa, tre fiordi, bellissima. 393 777 7172.
1: The Morning Show Reload on Radio Globo.
2: Eccoci, ciao ragazzi, di nuovo insieme, sono Massimo Bari. Nel Morning Show di Radio Globo abbiamo deciso di dare più spazio alle notizie per rimanere sempre sul pezzo e sempre aggiornati, tenendo lontano le fake news con una redazione pronta e preparata, quella del Morning Show di Radio Globo.
1: Reload.
3: Buongiorno e bentrovati. Apriamo l'edizione di oggi con la politica. Botta e risposta tra i ministri Salvini e Tajani sulle sorti dell'attentatore di Modena. Sentiamo il servizio di Ennio Muncato.
4: Vai Ennio.
5: A chi delinque si è revocato il soggiorno.
4: Ma veramente lui è italiano?
5: Posso dire che deve almeno essere rispedito a sud del Po.
4: Ma Modena è già a sud del Po.
5: E allora Ruspe?
4: Ma non c'è niente da demolire.
5: E allora Daspo Urbano e Spirituale?
4: Ma non esiste.
5: Posso dire almeno Foglio di Via?
4: Ma abita lì.
5: E allora sequestriamogli il monopattino.
4: Ma non aveva un monopattino.
3: Cronaca, famiglia Del Bosco. L'ex senatore della Lega Simone Pillon ha assunto l'incarico di nuovo avvocato difensore di Nathan e Catherine. In quella che è parsa una frecciatina ai precedenti legali, Pillon ha parlato della coppia. Nessuno qui è ingestibile. Catherine e Nathan sono persone per bene e di gran cuore. La replica degli ex legali. Sì, sì, di gran cuore, ma col cazzo che hai accettato l'invito a cena. Esteri, Israele disturba la radio della flottiglia con Ops! I did it again di Britney Spears. La cantante, un'azione criminale. Non mi hanno pagato un centesimo di diritti. Cronaca locale, Roma. Cinghiale passeggia indisturbato sul marciapiede e il vigile lo insegue col telefono in mano. I social si scatenano. È così che lavorate facendo il filmino al cinghiale? Il vigile si difende. Nessun filmino. Stavo dicendo a mia moglie di metter su le pappardelle. E per oggi è tutto, una buona giornata.
1: Morning Show.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
0: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
0: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
4: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
5: Think big, become big.
6: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
7: Mamma, io mi annoio!
8: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
9: Dentro la città, fuori dal mondo.
8: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
7: Mamma, io sono già in macchina!
8: Info e biglietti su luneurpark.it.
10: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora, la seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
11: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Annuncio con finalità promozionale, esempio di finanziamento. Sportage 1600 benzina business, listino

0: sulla radio che suona solo le migliori.
1: Bella Tommasone.
0: Radio Globo. Belli voi che alle 21.45 siete ancora in giro ascoltando Radio Globo. Io sto qua fino alle 23 e stavo dando un'occhiata anche alle ultime notizie. Per esempio c'è una radio britannica, si chiama Radio Caroline. Non so se avete mai visto Love Radio Rock, no? Praticamente la storia di questa radio è stata poi traslata in questo film fantastico, bellissimo, che io consiglio di vedere almeno se siete dei fan della radiofonia. Praticamente ha dato e ha annunciato in modo decisamente professionale la morte di Re Carlo. Re Carlo è vivo, sta bene, pensate che in Scozia adesso con Camilla, si è scusata sia con Re Carlo che con tutti gli ascoltatori. Praticamente gli è partita la cosiddetta colonna d'emergenza, cioè la colonna che di solito viene mandata in onda qualora dovesse succedere qualcosa di

veramente brutto. Uno non si augura mai di dover fare un annuncio del genere in onda, quindi determinate radio sono già pronte, soprattutto poi in Inghilterra, dove la monarchia è decisamente sentita. Ecco, praticamente è andata in onda, adesso non si sa come, la colonna d'emergenza, con tanto di brani, con tanto di annunci, hanno dovuto sospendere la programmazione. Adesso al collega che era in onda, ti immagino lì nel panico, perché c'è tutto un mondo che sta parlando male di te. Dai, su, può capitare però, dai, eh? Può capitare. Ora non so come, ma può capitare. Alex Warren, Fever Dream.

0: Dualipa, No Lie, 10 anni fa suonava così su Radio Globo. Allora 21.52, ancora una buona serata. Questa è la radio che suona solo le migliori. Io sono Tommaso, insieme fino alle 23. Quindi un'altra oretta da passare qua, mentre magari vi state organizzando per la serata, oppure vi state avviando verso il lavoro serale. Altri magari hanno staccato. So che più o meno a quest'ora i panettieri, per esempio, iniziano, mentre invece iniziano a tirare anche un sospiro di sollievo i tantissimi rider magari all'ascolto, oppure anche tassisti che lavorano di sera, di notte e ascoltano Radio Globo. Allora, nella prossima ora avremo modo anche di riascoltare un pezzettino di Tutto Bloccato di oggi pomeriggio, quindi mi raccomando, restate qua. Radio
1: Globo. Wait for me, I'll be back. Gioca e vinci nel supermercato Ipertriscount del centro commerciale La Romanina. Fino al 9 giugno ti aspettano oltre 2500 buoni spesa da vincere e offerte incredibili su tantissimi prodotti. Vieni a trovarci all'Ipertriscount del centro commerciale La Romanina. Regolamento completo all'interno del punto vendita e su ipertriscount.it.
2: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
3: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
2: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
3: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
2: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo AutoEquip.
3: Gruppo AutoEquip.it.
4: Via tutto! Tutto da rifare!
5: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
4: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
5: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
6: Grano Salis.
7: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
6: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
7: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
6: Grano Salis, il gusto che emoziona.
7: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
8: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
9: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
10: E usata da 0100.
9: Assistenza e ricambi da 0100.
10: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
9: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
10: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
9: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
10: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
9: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
10: Gruppo 0100.it.
11: Sai con chi ti tradisce il tuo partner?
12: Con Fulual, naturalmente.
11: I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi, senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su Fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.
13: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione, perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
14: Ehi, ma dove corri?
15: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
14: Tranquilla, vai da Corsetti.
15: In farmacia.
14: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
15: Davvero tutto lì?
14: Tutto, veloce e vicino.
15: Mi hai salvata.
14: Per la tua salute vai da Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara, Via Luigi Bodio 77.
16: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TCE 100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
17: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
18: Dal 22 al 23 maggio, dalle 19 alle 22, torna Vino per Roma. Nel complesso monumentale di San Salvatore in Lauro, vicino Piazza Navona, due serate dedicate ai sapori d'eccellenza. 25 aziende enogastronomiche del Lazio, 10 grandi chef della capitale, degustazioni e cooking show dal vivo. Vino per Roma, fino all'ultimo calice.
19: La spesa?
20: Fatta.
19: La lezione di Pilates?
20: Fatta.
19: La visita al museo?
20: Fatta.
19: Lo screening per il tumore del colon retto?
20: Fatto.
21: Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su saluterazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
19: E il rinnovo della patente?
22: Oh no!
23: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
24: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
0: Le 21.59 dell'ora della fiera dell'auto da Roman Auto.
25: Hai 5 secondi?
26: Beh, dipende.
25: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
26: Ok, ti do altri 5 secondi.
25: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
26: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
25: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
27: Solo le migliori in FM.
28: Streaming,
27: DAB
28: e sul canale 91 del digitale terrestre
29: Globo TV.
0: Eccoci qua, arrivati praticamente all'ultima ora.

0: Justin Bieber, I Don't Care su Radio Globo. Radio
1: Globo. Ciao Tomma, così senza motivo, giusto per salutarti.
0: Ma che mi è successo stasera? Anche perché non sei l'unico che mi ha salutato senza motivo, senti.
2: Grande Tommy, così a random.
0: Raga, a me fa piacere, fa piacerissimo. Vuol dire che siamo una grande famiglia, c'è qualcuno lì fuori che quindi sta vivendo la notte. Io intanto ero preso, tra i messaggi e le altre notizie, dall'intelligenza artificiale che verrà usata durante i mondiali 2026. Noi italiani non ci saremo, ma vabbè. Praticamente il fuorigioco sarà semi-automatico e gestito proprio dall'intelligenza artificiale, andando a sostituire quei manichini in 3D realistici dei calciatori che siamo praticamente abituati a vedere, così per prendere insomma decisioni arbitrari decisamente più precise. Voi che ne pensate? Siete d'accordo o meno? 393-777-7172, anche perché poi alla luce di quello che sta accadendo anche con il VAR, no? Non so se avete seguito quello che sta accadendo nell'ultimo periodo. 393-777-7172. Intanto senti qua Gaia che ha partorito in questi ultimi mesi. Bossa nostra, questa è Radio Globo.

0: il ciuffo rosso più famoso della musica dance. Spesso viene anche qua in Italia. Lei è innamorata follemente dell'Italia, soprattutto nel nostro modo di fare musica. Non a caso poi ha collaborato anche con Purple Disco Machine, anche lui amante dell'Italo Disco. Allora facciamo così, tra pochissimo andremo ad ascoltare un pezzettino di Tutto Bloccato e preparatevi a cacciare via i vostri amici di casa. Poi capirete come mai questa battuta.
1: Dietro ogni politico, imprenditore o personaggio pubblico
2: c'è sempre qualcuno che lo conosce davvero.
1: Tutte le domeniche
2: dalle 10 alle 11

0: fidati. Ascolta la diretta su Radio Globo
1: e guarda il podcast su tutti i nostri canali ufficiali.
0: In questa puntata,
1: deputata alla Camera con Fratelli d'Italia, Letizia Giorgianni, più uno.
0: La domenica,
1: dalle 10 alle 11.
0: On Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
0: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
1: Info e regolamento su radioglobo.it.
3: Hai 5 secondi?
4: Beh, dipende.
3: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
4: Ok, ti do altri 5 secondi.
3: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
4: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
3: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
5: Adesso non si gioca soltanto una partita. Adesso si corre verso la Serie A2. La Virtus GVM Roma 1960 chiama raccolta tutta Roma per le semifinali playoff. Appuntamento al Palatiziano giovedì 21 maggio alle 20:30 e sabato 23 maggio alle 20. Due sfide da vivere col fiato sospeso. Due notti di adrenalina pura. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
6: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
7: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
8: Lo voglio.
7: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
9: Lo prometto.
7: Vi dichiaro uniti per sempre.
10: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescare 100 grammi a 2,99 euro.
11: Todis, buongiorno convenienza.
12: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo e oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
13: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
14: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
15: Think big, become big.
16: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
17: Ti aspettiamo da Rosati Auto in piazzale Caduti della Montagnola 25. Grupporosati.it.
18: 18, questa è la radio, che sono solo le migliori, Radio Globo. Mamma mia, questa canzone quando è uscita, ragazzi.

0: 4 5 seconds su Radio Globo.
1: Globo.
0: Vai, vai, andiamo ad ascoltare quello che hanno detto oggi pomeriggio in Tutto Bloccato.
2: Quindi buone maniere anche sull'aperitivo, abbiamo delle regole, sentiamo.
3: Certo, allora aperitivo nasce per aprire lo stomaco e è l'inizio, non è una cena, per cui va dalle 7 alle 9, ma non è una cosa rinforzata, se no lo dici, no. Si chiama cocktail dinatoire, però divinatorio.
4: Cocktail
3: Però sì, se no metti una pasta, metti qualcos'altro e diventa una cena in piedi, per cui deve essere molto chiaro il range dell'aperitivo. Ieri sera ne abbiamo dato uno appuntamento alle 7, verso le 8:15, 8:30 ho chiamato un'amica con cui ho confidenza e le ho detto portateli via.
4: Ah, proprio così? No, però ha ragione a specificarlo, perché c'è sempre una grande ambiguità intorno all'aperitivo, soprattutto se
3: che
4: lo fai a casa.
3: Si piazzano sul divano e non li scolli più.
4: Che invece molti ti invitano a fare un aperitivo proprio per evitarsi la cena. Anche questo succede.
3: Può essere un escamotage per ricambiare, ma va bene, basta invitare e non soltanto andare sempre.
4: No.
3: Perché c'è il dovere della reciprocità.
4: Ma quello che ti invita fuori per fare l'aperitivo, così non ti paga la cena e ti fa stare fino alle 10, protrae con due pizzette e poi
3: due
4: taralli.
3: Vabbè, un poveraccio. Non frequentarlo.
4: Hai detto te, Laura.
5: No, fate come me, che io quando sono le 9:30 metto il pigiama e o capiscono, raga.
4: Grazie, dubbio.
5: Credetemi, fidatemi.
4: Bella scavola.
3: Brava.
2: Sì, c'è della classe qua. Radio
0: Globo. Mamma mia, ragazzi, però mettersi il pigiama, cacciare le persone di casa, ma butta la pasta, no? 393-777-7172. Allora, anche voi dividete gli aperitivi dalla cena, oppure dalla cena poi si passa, cioè scusate, dall'aperitivo si passa automaticamente alla cena quando siete con amici? Non so se vi è mai capitato di cacciare via di casa delle persone, come ha fatto Laura Pranzetti Lombardini oggi pomeriggio. Cioè, che poi dico io, Laura, siamo in una radio, ma metti caso che le persone che ieri erano a fare aperitivo a casa tua sentono che li hai cacciati di casa perché hai chiamato un'altra persona. Lauretta, dai, ma ti devo insegnare tutto. Ne parliamo alla Globo WhatsApp 393 777 7172. Desaif con buona domenica.

0: programmatore musicale sapeva che più o meno intorno alle 22.35 la Biocco praticamente è dietro l'angolo e quindi buttiamo via, suoniamola a tutto volume. Afrojack, Sia, David Guetta, qua sulla radio che sono solo le migliori. Dai, l'ultima mezz'oretta insieme a me qua su Radio Globo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Amici di Radio Globo, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trabi Meteo. L'anticiclone in rinforzo nei prossimi giorni favorirà generale stabilità sulle nostre regioni centro-settentrionali, anche sul Lazio, con una giornata di giovedì all'insegna del cielo sereno, poco nuvoloso. Tanto solo anche in questo weekend, o al più qualche innocuo nuvolamento di passaggio, ma la nota saliente, le temperature in salita. Proprio nel fine settimana sono attesi punte anche di 29-30 gradi, attesi 30 gradi anche a Roma. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo.
1: Radio Globo.
3: Radio Globo. Promotion.
0: Farsi pubblicità è un lavoro a tempo pieno e proprio per questo, per chi non vuole stare H24 dietro ai social, ai commenti, ai follower, bisogna affidarsi ad un'agenzia specializzata con idee nuove, originali e soprattutto un'agenzia che faccia tutto il lavoro sporco al posto vostro. Infatti per parlarne ho qui Giorgio di Big. Ciao Giorgio.
4: Ciao, ciao a tutti.
0: Senti Giorgio, ho detto tutto oppure vuoi aggiungere qualcosa?
4: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
0: Spiegaci meglio però.
4: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
0: E se invece uno ha bisogno di qualcosa di diverso?
4: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali, oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
0: Certo che ce n'è veramente tanta di originalità e soprattutto Giorgio, adesso sanno a chi chiedere, come vi possono contattare?
4: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
0: Quindi vai sul sito pensaingrande.it.
1: Wait for me, I'll be back.
5: Dina Hybrid, eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis e New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis. Antisendio Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
6: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
1: Tutti i giorni dalle 16 alle 19
7: su Radio Globo
1: è tutto bloccato.
8: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
9: Scopri KGM da Magi Auto.
8: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
9: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
8: E affronti il traffico con un sorriso.
9: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
8: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
10: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Allora, siamo a maggio e tra le più suonate, quindi vuol dire che sarà forse uno dei...

0: Ciao!
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
0: Are you ready?
1: I migliori live.
2: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
2: Da lunedì 1 giugno.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
2: Gioca con noi e vinci i biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. Fulvioefedericacarni.it.
5: Gioca e vinci nel supermercato Iperdiscount del centro commerciale La Romanina. Fino al 9 giugno ti aspettano oltre 2500 buoni spesa da vincere e offerte incredibili su tantissimi prodotti. Vieni a trovarci all'Iperdiscount del centro commerciale La Romanina. Regolamento completo all'interno del punto vendita e su iperdiscount.it.
6: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili, regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
7: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci, info e condizioni in sede.
8: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
9: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia su gruppoclem.it. Ah, Clem con la K.
10: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
11: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
12: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
13: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
14: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
15: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
14: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
15: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
14: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo AutoEquip.
15: Gruppo AutoEquip.it.

0: sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Matto Marea, che mi ha ricordato, ce l'aveva il padre del vicino mio di casa, da ragazzini ci mettevamo dentro in garage e facevamo finta di fare viaggi.
3: Marchetti, tu con questi racconti ogni giorno ci commuovi, cioè capisci che anche questa è una storia veramente commovente della Marchetti che si mette dentro una Fiat Marea blu e si mette là dentro e prova a guidare, così immaginando il futuro. Quello che vede non è un orizzonte, è un garage con la serranda chiusa, ma su quella serranda chiusa lei proietta tutte le fantasie di quando un giorno sarà grande e finalmente potrà esplorare nuovi mondi.
2: Sì, che poi pure troppo esplorato, eh.
4: Ma secondo me Roberta Marchetti è la Fiat Matusalemme. C'ha 900 anni pure lei, perché ogni cosa che si dice in radio lei l'ha fatta, l'ha vissuta, l'ha passata, l'ha vista fare, l'ha vista ricevere, l'ha vista subire. Ma c'hai, quante vite c'hai? 9, come i gatti.
2: Ho detto, ho esplorato tanto.
3: Eccoci qua, la figlia di Matusalemme.
2: Che poi Matusalemme chi sarebbe? Il figlio di Mario Salemme.
0: Bloccato dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
0: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger. Info e regolamento su radioglobo.it.
5: Hai 5 secondi?
6: Beh, dipende.
5: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
6: Ok, ti do altri 5 secondi.
5: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
6: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
5: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
7: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
8: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Annuncio con finalità promozionale, esempio di finanziamento. Sportage 1006 benzina business, listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0, TAG 082, anticipo 0. Riscatto finale 20.588 euro con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro. Leonori.it.
9: L'estate è un'emozione infinita. Cerchi un campo estivo in zona Aurelia, al Domenico Gravina Sport Village. Calcio, padel, piscina e animazione. Fai l'iscrizione entro il 25 maggio e pagherai solo 105 euro a settimana. Dal 20 maggio, Open Day Scuola Calcio. Segui Gravina Sport Village per più info.
10: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Garofalo, passata di pomodoro, 700 grammi, 89 centesimi.
11: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
10: Supermercati Dem. Dem, ogni giorno il meglio.
12: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata a soli 79 euro. E tutto in un'ora. Tanti servizi e tante officine prenotabili su fastcar.it. L'officina a portata di click.
13: Ci sono posti dove esci e posti dove resti. Arcadia Pub, Ciampino. Hamburger veri, fritti che non chiedono permesso, birre artigianali, cocktail fatti bene e distillati che non trovi ovunque. Qui la serata prende vita tra gusto ed eventi. E con codice GLOBO10 entri già nel mood. Arcadia, non basta una sera,

0: Sei stanco di fare zapping e non trovare mai nulla di figo da guardare?
1: Metti sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Siamo in TV.
2: Globo TV.

0: clienti fidati. Ascolta la diretta su Radio Globo
1: e guarda il podcast su tutti i nostri canali ufficiali.
0: In questa puntata,
1: deputata alla Camera con Fratelli d'Italia, Letizia Giorgianni, più uno.
0: La domenica,
1: dalle 10 alle 11.
0: On Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Dina Hybrid, essi è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
4: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi!
5: Su bestia immonda, esci da questa casa!
6: Contro ratti, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
7: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te. Di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
8: Un palco può cambiarti il futuro. Lazio Danza e Teatro. Se hai tra i 14 e i 35 anni e vivi nel Lazio, questa è la tua occasione. Danza classica, danza contemporanea e teatro. Tre call, tre percorsi formativi e masterclass con grandi realtà italiane e internazionali. Scopri come partecipare su lazioinnova.it. Iniziativa della Regione Lazio, finanziata con il Fondo per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lazio Danza e Teatro. Il talento prende forma sul palco.

0: più colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella. Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: filosofia di Radio Globo è molto semplice. Noi suoniamo solo le migliori. We play only the hits. Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
1: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
2: Ma vieni alla Coop. Fino al 24 maggio, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
3: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K.
4: Adesso non si gioca soltanto una partita. Adesso si corre verso la Serie A2. La Virtus GVM Roma 1960 chiama raccolta tutta Roma per le semifinali playoff. Appuntamento al Palatiziano giovedì 21 maggio alle 20:30 e sabato 23 maggio alle 20. Due sfide da vivere col fiato sospeso. Due notti di adrenalina pura. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
5: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
6: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende, per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio. Per riscoprire la tua città eterna, prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout, find your key.
0: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
7: Info e regolamento su radioglobo.it.
8: Hai 5 secondi?
9: Beh, dipende.
8: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
9: Ok, ti do altri 5 secondi.
8: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
9: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
8: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
10: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Heineken birra 66 centilitri, 99 centesimi.
11: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
10: Dem, ogni giorno il meglio.
12: Dal 22 al 23 maggio, dalle 19 alle 22, torna Vino per Roma. Nel complesso monumentale di San Salvatore in Lauro, vicino Piazza Navona, due serate dedicate ai sapori d'eccellenza. 25 aziende enogastronomiche del Lazio, 10 grandi chef della capitale, degustazioni e cooking show dal vivo. Vino per Roma, fino all'ultimo calice.
13: La spesa?
14: Fatta.
13: La lezione di Pilates?
14: Fatta.
13: La visita al museo?
14: Fatta.
13: Lo screening per il tumore del colon retto?
14: Fatto.
15: Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
13: E il rinnovo della patente?
16: Oh no!
17: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 3.660 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 12.681 euro. TAN 7,99, TAEC 10,96.
18: Ti aspettiamo da Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, www.grupporosati.it.

0: cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

solo su Cash Globe ai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!

0: Ecco cosa ti sei perso in
1: Tutto bloccato.
2: Attenzione, mi segnalano raffica da riassunto di puntata.
3: Ah, bene, bene, sentiamo.
4: Allora, all'inizio della trasmissione c'è sto io che dico qualche cazzata come al solito, poi si è parlato dell'attico di Roberto che gli ha rubato al terribile, e poi Laura Pranzetti Bombardini che ha detto, cioè, che l'aperitivo praticamente se lo fa a c***o sua, poi si invita a cena da sola e insieme a amiche sue, e poi in più tra l'altro devono portare pure qualcosa da mangiare, quindi si è scoperta che è pure tirchia nel frattempo, e poi niente, pubblicità, canzoni, stop.
5: Praticamente mo Roberto si è comprato l'attichetto e mo gli puzza il culo e se va a comprare i broccoli bio, così fa e scureggia i pedali di rosa.
3: Bene.
5: E poi a Ranzetti Robardini ha detto che quando te vai a fare aperitivo a casa dell'amico tuo, verso 8 te ne devi andare a fare il culo, perché dopo se ne vuole andare a dormire.
6: E niente, riassunto dalla puntata, praticamente Roberto ha iniziato dicendo che ha fatto una rissa con i colombiani, pare che si è risolta bene, la sfona di tutti quanti, e Roberta, colta da stazione, si è innamorata, hanno fatto una nottata insieme e niente, poi si parlava dei morti.
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì.
1: Dalle 16 alle 19.
0: Solo su Radio Globo.

0: wait for me, I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: più colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella. Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: dico cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show Radio
1: Global. Viaggio organizzato Capo Verde, quindi no dietro l'angolo con l'agenzia di viaggi. Sono arrivati al villaggio e le valigie io sono arrivate dopo 6 giorni. Loro hanno speso 300 euro dei vestiti che oggi ancora gli devono ridare. Follia.
2: Lavatrice. No. Sotto c'era una lavatrice.
3: Ma con no. Un gatto dentro.
4: No, a parte quello, perché sentivo sbattere, è vero. Sei presente quando fai la lavatrice dentro c'è qualcosa, sì, con il metallico, no? I bottoni, sì, qualcosa così. No, ma io all'inizio, oggi sono strano io, ragazzi. Sulla canzone di Salda Vinci ci ho sentito un messaggio subliminale. Adesso, all'inizio di questo messaggio qua, ci ho sentito un'altra cosa.
3: Che c'hai sentito?
4: Tant'è vero che subito dopo ho detto: mazza, che gli hanno dato da mangiare. Senti che dice?
1: Viaggio organizzato, Capo Verde.
4: Capo Verde, io ho sentito.
0: A morning show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.